Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sam.
1: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
2: Always the best music.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: Wayne, is Katie Bother Door.
1: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
2: It's on Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Ah.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand

0: Perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

trovai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e se nella scorsa pillola vi ho parlato dell'isola che non c'è, anzi delle isole che non c'erano, oggi voglio parlarvi di un qualcosa di più grande, ma intendo fisicamente più grande. Sì, se prima parlavamo di isolette che non c'erano, oggi parleremo del continente che non c'era. Perché se tutti sappiamo che a un certo punto i nostri antenati, nel 1942, hanno scoperto che di continente ce n'era uno in più di quello che avevano pensato nell'Atlantico, se mostrassimo a Tolomeo, antico filosofo e scienziato greco, un planisfero moderno, resterebbe sconvolto dall'assenza di un continente che secondo i filosofi greci doveva necessariamente esistere. Oggi parliamo della Terra Australis.

naturalmente, come potete intuire, non è l'Australia. Torniamo indietro al secondo secolo d.C., quando il geografo, filosofo e scienziato greco Tolomeo, uno degli intellettuali più influenti di tutta l'era antica, propose per la prima volta l'esistenza di una terra meridionale nell'emisfero australe, da cui il nome, totalmente sconosciuta. Perché proponeva che esistesse questo continente di cui non aveva alcuna nozione diretta? Per bilanciare il mondo. Infatti, Tolomeo immaginava il globo come una sfera perfetta, ovvero la Terra, per essere una sfera perfetta, doveva essere perfettamente speculare, divisibile in maniera speculare attraverso il suo asse centrale. E dunque, se i greci sapevano benissimo che nell'emisfero nord esistevano Europa, Asia ed Africa, non sapevano quanto l'Africa si estendesse a sud naturalmente, Tolomeo pensava che agli antipodi, ovvero dalla parte opposta esatta del mondo, dovesse esistere un'altra Terra delle stesse identiche dimensioni. Quest'idea a noi sembra del tutto ingenua, questa idea cosmologica di equilibrio, ma l'idea che il creato, a partire dall'universo, a proseguire con la Terra e poi a scendere con l'essere umano e il suo funzionamento interno, fosse fatto di equilibri costanti, che tutti gli avvenimenti nefasti, dalle malattie ai cataclismi, derivassero da mutazioni di questi equilibri, era un'idea diffusissima.

forward per arrivare al 1531, perché nella mappa di Orons Finé, noto cartografo del tempo, esisteva ancora, 1531, una massa immensa che circondava il polo sud, ovvero la famosa Terra Australis. Finé non sapeva che esiste effettivamente un territorio a sud che è l'Antartide. Naturalmente ipotizzava la presenza di un polo sud perché la Terra è una sfera e lì immaginava un continente molto più grande dell'Antartide che bilanciasse completamente Europa, Asia ed Africa a nord. Non era una terra abbozzata, eh? Nelle carte del Cinquecento la Terra Australis incognita è descritta come se i cartografi l'avessero visitata. Quindi terre fertili, montagne, popoli misteriosi, una sorta di miraggio di opportunità e ricchezze che tentava gli spiriti più avventurosi e che probabilmente riguadagnava forza in quegli anni dopo la scoperta dell'America. Se c'è un continente in più di quello che pensavamo ad ovest, ci sarà anche quello che ipotizziamo da centinaia di anni a sud. Just a small-

Pensate che persino esploratori come Magellano, che esplorarono a lungo i mari del sud, non tornarono dicendo «questa terra non esiste», ma anzi tornarono cercando di addurre prove che dimostrassero l'esistenza di questa terra. E quindi tutte le piccole isolette che venivano identificate nel sud del Pacifico venivano descritte come probabili frammenti di questa terra molto più grande ancora più a sud. Tutti i sogni però finiscono di fronte alla realtà. Fra il XVIII e il XIX secolo, infatti, una marea di spedizioni come quelle di James Cook iniziarono a tracciare le vere coste dell'emisfero meridionale. Cook arrivò fino ai ghiacci artici e dimostrò che la Terra Australis, così come era immaginata, non esisteva. Quello che trovò, infatti, fu sì un continente, ma non un continente fertile, una distesa gelida ed inospitale.

0: Si chiude dunque il sogno della Terra Australis, anche se il mito questa volta una mezza verità l'aveva rivelata. È vero, nell'emisfero australe c'era un grande continente che nessuno conosceva, ma innanzitutto non era un continente abitato, non era un continente fertile, non era minimamente come ci se lo immaginava. Oltretutto, non era né delle dimensioni predette da Tolomeo, né si trovava nella posizione ipotizzata da Tolomeo. Infatti l'Antartide non si trova agli antipodi dell'Europa, ovvero dalla parte opposta del globo specularmente. Diciamo che si voleva trovare un nuovo mondo, incredibilmente grande, incredibilmente fertile, in qualche maniera speculare. Al mondo di Tolomeo non c'era poi bisogno né di arrivare all'Antartide, né di inventare un continente. Il continente in effetti c'era già, solo che era ad ovest e non a sud. Per Wake Up Pills anche oggi è tutto, io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i signori, come va? Come state? Tutto bene? 6:02, martedì 8 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
4: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
3: Buongiorno Maurizio, come stai? Attenzione! Tra poco lo scopriremo come sta Maurizio. Perché ha tentennato? Cosa è accaduto? Perché? Voi perché? Al 3899-106-600 WhatsApp perché? E Telegram, fateci arrivare le vostre, i vostri saluti innanzitutto e soprattutto le vostre desunzioni. Si parta, Blondie, Call Me Radio Rock.

0: nuova firmata Couriers, la potete votare sul sito radiorock.it. Nothing Happens Twice, sono già 3 settimane che è dentro, per cui vi sta piacendo e se volete insomma potete continuare a votarla ancora assai. Mauri, ti scrivono senza colpo di ferire, Fabio, Mauri, fermo con queste mani, va bene Mauri?
1: Ti stai facendo.
0: Fermo, Maurizio, fermo con queste mani.
2: Buongiorno, buongiorno, 2-1 e tutti a casa. Buongiorno, Gesù.
0: Una gaudente.
2: Buongiorno, buongiorno, buona giornata a tutti.
0: E felicissima Catarina, dopo che la Lazio ha espugnato il Friuli contro l'Udinese 2-1 in gol di nuovo. Frattesi 3-3 e poi il gol di Goodmanson.
3: Buongiorno belli, Maurizio è tenato forse perché sta come me, perché si è rotto il cazzo di sto caldo, perché ho dormito poco e c'ho sonno. E perché ecco.
0: Ecco Fabrizio, no, allora, dice questo. Però
1: punto,
0: come mai è uguale?
1: Il primo punto è abbastanza azzeccato. Il secondo no, ho dormito, devo essere sincero. Quelle 5
0: sei rientrato l'altro ieri dai vacanze, non puoi essere stanco,
1: no,
0: su.
1: No.
0: Oh.
1: No, ma poi tra l'altro a casa mia sto dormendo molto bene. No, è un po' come va il mondo, che sinceramente ne...
0: Maurizio,
1: ma batte proprio tanto, sai?
0: Maurizio.
1: No, hai ragione.
0: Non ti farà battere.
1: Hai ragione.
0: Leggerezza,
1: guarda,
0: è iniziato l'anno.
1: È proprio rispetto a questo pensiero che riesco anche a relativizzare alcune robe. Però purtroppo poi quando leggo le notizie, perché devo aggiornarmi, perché no, a volte noi dobbiamo affrontare anche dei discorsi. E allora lì mi viene.
0: Però Mario, non potevamo essere sempre scorati. Dobbiamo reagire.
1: No, poi leggo anche tante robe belle.
0: No, ma anche con le cose che ci circondano brutte. Purtroppo ci sono sempre state. Dobbiamo reagire.
1: La cosa,
0: Mauri,
1: lo sai,
0: non ti scorare.
1: Ale, lo sai qual è la cosa, Ale? Sai qual è, Ale? Ale, lo sai qual è la cosa, Ale? Ale?
0: Sì.
1: Sai qual è la cosa? Che io rischio di chiudermi nel mio mondo. Ho capito questo.
0: Bravo Maurizio, chiuditi nel tuo piccolo
1: per difendermi,
0: capito? Bravo. E a questo punto, bravo Mauri, perché lanci pure l'argomento della discussione, cioè Mauri si chiude nel suo mondo. Qual è il mondo, o meglio, qual è il mondo nel quale vorremmo chiuderci? Questo è è il messaggio che lancia Mauri con un cuore verso voi altri alla telecamera. Se ci volete guardare potete farlo, perché ormai Radio Rock è anche una roba che potete vedere su twitch.tv/radiorock106.6 in tanti altri modi che tra poco noi vi consiglieremo. Ma insomma, qual è questo mondo? Intanto siringhiamoci i Blue Stones, Don't Miss.

0: di te c'hai ragione, infatti è tutto. Dire che per me l'unica nota positiva ieri è stata la vittoria della Lazio, cioè è tutto dire, ma
1: tutto dire è veramente una cavolata, no?
0: Ma per fatte capire, cioè mancherebbe, tra i problemi del mondo e quelli mia di salute a casa che non riguardano me, ma vabbè, non ci pensiamo ora.
1: Tutto dire.
0: Pensa che oggi, che ieri alla Lazio ha vinto 2-1.
2: Ma che sti cazzi, Caterina.
3: Mauri, scusa, ma empatizza con Caterina, no? Pensa un attimo alla Lazio,
2: parte
3: che ha vinto.
2: Se proprio dovesse essere felice, ma magari sono felice per la Roma.
3: Ma
2: cioè,
3: pensa pure un pochetto alla Lazio, sai, ma che te costa a te?
2: Tifoso, ma sono
3: ma che ti costa?
2: Ma per rispetto del mio papà lo faccio.
0: Ah. Sì, sei scema, a volte sì. Per non pensare a quello che dici, no,
3: tu l'hai detto.
4: A me basterebbe un mondo dove un ragazzino può fare il ragazzino, può crescere tranquillamente senza essere massacrato, dove una donna magari può rifiutare, cioè può interrompere una storia senza essere buttata da ponti. E niente, come dice Maurizio, come c'è nel telegiornale, è un peggio del film horror. Come un po' quando i ragazzini ci dicevano c'è cioè Dio e c'è il diavolo, ma diciamo che in questo momento il diavolo sta nettamente in vantaggio su Dio.
3: Beh, diciamo che potrebbe, sembra che stia vincendo la partita. Intanto Andrea ci scrive: sveglia alle 3.30, mi preparo in attesa del taxi che doveva arrivare alle 4.30. Il taxi non è mai arrivato, ho dovuto trovarne un altro. Ora sono in aeroporto in attesa del volo, evviva! Andrea, ma parti per lavoro o... invece per svago? Intanto Gianluca, scusate, ma le nuove puntate di Wake Up Pills quando arriveranno presto? Stai calmo. E che c'hai? Mandatevi pure tregua a questo povero Giacomo Morroni. E insomma, calma. Giungeranno, signori. Tra poco proviamo a tornare in leggerezza. E voi che vi lamentate di alcune cose, vi dimostrerò che in antichità, insomma, non si stava meglio, eh.

0: Slouchy in Darkness, trasferta di lavoro di 3 giorni per Andrea, che era all'aeroporto.
1: Ragazzacci, ben ritrovati, bentornati, un saluto, un abbraccio. Sarebbe bello vivere in un mondo dove io non sono costretto, io come tanti altri, a sentire una straordinaria attrice, donna come Suzanne Sarandon, a lamentarsi a Venezia del fatto che non la faranno più lavorare in certi circuiti dell'industria cinematografica perché si è espressa contro certi apparati di potere sionisti. E questo
2: già
1: è allucinante.
2: Già.
1: Se un personaggio del genere non può neanche più esprimersi, pensa un po' a che livello basso di libertà siamo arrivati.
2: Beh, ma questo è evidente anche per noi, cioè, nel senso che comunque se mostri una bandiera della Palestina sei fermato, sei schedato, insomma succede tutto intorno, purtroppo questo fatto. No, non succede solo a persone che magari hanno anche una posizione privilegiata.
0: Ma
2: è abbastanza scandaloso.
0: Abbastanza scandaloso, ma cambiamo decisamente argomento. Vi va, signori? 6 e 21 di martedì 8 settembre, su, dai. Allora, dunque, voi vi lamentate, no? Giustamente dice il mondo, in effetti sì, succedono, sì, in effetti avete ragione. Però, ragazzi, c'è stato un mondo pre-carta igienica. Voi questo lo sapete?
2: Eh beh, immaginavo.
0: C'è stato un mondo,
2: c'era il mondo
0: prima
2: delle foglie di figo,
0: della carta igienica. Un utilizzo è diventato comune alla fine del XIX secolo. Le persone prima utilizzavano praticamente qualsiasi cosa. Ecco, allora, tanto per dire, no, a volte uno dice però il mondo va rode. Ma insomma, ma ritenetevi pure fortunati che oggi ci avete la carta igienica. Che se fosse stati nell'antica Roma, per esempio, vi sareste dovuti pulire con la spugna del tersorium, un bastone con una spugna rotolato con uno spago intinto dentro una cosa e
2: vabbè, mica dentro, fuori sempre.
0: Vabbè, comunque, insomma, la spugna. Oppure nell'antica Grecia con delle belle pietre lisce. Vuoi mettere il fatto che tu prendi qui, sapete quelle pietre, quelle un po'
2: pietra
0: grandi, però proprio con la superficie liscia, liscia, liscia. Ecco, quella vi pulite con quello il setere. Poi diciamo che in altre zone dell'antica Grecia, qui si rischiava un po', perché si utilizzavano frammenti di ceramica. Cioè, oddio, amore, ho rotto il vaso, nulo, butta, tiello da parte, mettilo al bagno, che c'è se pulì il culo. Questo
2: bene,
0: era un'usanza. Poi, antica India e Medio Oriente, un po' forte come roba, ma in realtà potrebbe essere l'antesignano del bidet, perché si usavano acqua e mani. Quindi, una bella ciotola con l'acqua e sciacquavi tutto.
2: Che mi sembra l'approccio, insomma, più...
0: In Europa settentrionale o medievale? Muschio della foresta.
2: Vedi?
0: Che forse
2: per quanto?
0: Un muschio morbido, forse anche profumato, un po' bagnatino, potrebbe essere tipo una salvietta umida.
2: Sì.
0: E in tante altre civiltà le foglie. Ma in America coloniale si usavano le pannocchie, signori. Pannocchie di grano.
2: Le pannocchie?
0: Le pannocchie proprio, le pannocchie. Per cui,
2: ma sgranate o con tutti i grani?
0: Penso con tutti i grani, mi auguro. Spugna di tersorium nell'antica Roma? Pietre lisce o frammenti di ceramica in antica Grecia? Acqua e mani come in India? Muschio, Europa medievale del nord? Foglie, pannocchie, cos'è?

0: con Living After Midnight. Ce ne andiamo dritti al break insieme di Shandown di Dead Don't Die. Dead Don't Die.
1: Buongiorno a tutti. Il saggio diceva che se col dito il cultinetti ed in bocca te lo metti, tosto allora troverai pulito carta, culo, muro e dito.
0: Capito?
2: Capito. Oh.
0: In montagna
2: non sbagliano mai.
0: Mai, Maurri. In montagna cresce una pianta che è meglio della carta igienica, si chiama verbasco. Ma c'è qualcosa di più bello che fare la cacca all'aria aperta e liberarsi?
2: Forse sì.
0: E Giancarlo penso dice giustamente di sì. Almeno per una volta si può dire: ma per fortuna che il mondo è andato a rotoli.
3: Ma quindi mi state a dire che i greci in antichità i gocci dei vasi li buttavano nell'umido alla fine?
0: Sì, bravo, alla fine del ciclo di utilizzo sì.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Sveglia! Stai ascoltando
9: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
12: Questo deve fare ascoltare noi, signori. Cos'altro se no in questo inizio di giornata, martedì 8 settembre 2026. 6:33 minuti, 16 secondi. Ripartiamo con i Kiss.

0: Erzinger's Change Encounters, altra novità che vi proponiamo e che se volete potete votare. Quindi ci scrive decisa più che mai la nostra Alessandra, buongiorno cara Alessandra, e ci scrive: quindi scusa, di cocci di vasi che gli archeologi hanno trovato in antica Grecia erano già rotti e quindi non sporchi di terra? Questo è il grido di dolore di Alessandra. Dice: possibile?
1: Vabbè, però anche se fosse, era comunque fossile praticamente, cioè era merda fossile, penso, no?
0: È merda fossilizzata, dai, tu sì, adesso dai. Non ti metter lì. Oh, dunque, lavorare 8 ore al giorno è un inferno, è tempo di cambiare. Dal latino tripalium, uno strumento di tortura per gli schiavi disobbedienti, il lavoro è sempre stato una condanna storica in realtà che impedisce alle nostre vite di fiorire. Ma è possibile un'alternativa? Allora, la parola lavoro, questo è il post di una pagina che si chiama Xeno Divi, custodisce in realtà un'eredità di dolore in parecchie lingue, richiama all'origine di tutto ciò. Lo spagnolo trabajo, francese travail, il portoghese trabajo, derivano dal latino tripalium, che era uno strumento di tortura usato contro gli schiavi.
1: Ma c'ha ragione.
0: In italiano ne resta traccia nel travaglio, il dolore della donna nel parto.
1: È vero.
0: Lavorare 8 ore al giorno non è una legge naturale, ma è una condanna storica.
1: Oh, e vogliamo dirlo.
0: Il lavoro oggi non è molto spesso, non è più un'attività creativa o una cooperazione. È costrizione, ricatto, tempo sottratto alla vita, necessità pura e semplice. È un'intera esistenza organizzata intorno appunto a questo bisogno, quello di sopravvivere. E dice: sarebbe meglio spezzare questa gabbia, vogliamo e sogniamo una società post-lavorista, il lavoro diminuisce, le vite aumenta. Prima del 20 si lavorava 72 ore a settimana, 12 ore al giorno per 6 giorni, la vita era divorata dal lavoro. Poi nel biennio delle conquiste, diciamo, come dire, legate alle lotte sindacali, se già possiamo chiamare così, del lavoro, si conquistarono le 8 ore, quindi 48 settimanali. Nel 63 arrivò il weekend di 2 giorni, negli anni 70 la settimana scese a 40 ore, da allora diciamo che cambi forti e sostanziali non ci sono più stati. La settimana lavorativa non è mai diminuita negli ultimi 50 anni. Eppure la tecnologia ha cambiato tutto, quindi dice: che aspettiamo? Insomma, lavorare meno non è un sogno, sarebbe la conseguenza logica dell'abbondanza tecnologica che abbiamo raggiunto e che, se gestita, ci dovrebbe portare a quella roba là. Mi fa molto ridere, a volte noi parliamo e pronunciamo delle parole dimenticandoci l'etimologia. E se tu ci pensi fa ridere che arrivino tutte queste parole da un termine latino che significava indicava uno strumento di tortura per gli schiavi.
1: Certo.
0: Quindi in spagnolo è conservato ed è trabajo, diciamo conservato è più simile, in francese travail, in portoghese è trabajo, che derivano dal latino tripalium, che era
1: questo. Beh, strumento anche in Italia travagliare comunque
0: in alcune zone d'Italia,
1: in Sicilia forse.
0: Sta travagliando,
1: no, è una forma antica, però insomma si
0: sì, è una forma dialettale, però, che forse richiama all'antico.
1: Questa cosa, questo binomio travagliare il travaglio del parto, io non l'avevo mai, cioè non l'avevo mai coniugata come cosa, invece. E in effetti c'è ragione.
0: No, nel senso che poi noi facciamo di tutto per trovare sto tripalium. No,
1: insomma,
0: ci specializziamo,
1: dobbiamo campalium, altrimenti ci attacchiamo al cazzo.

0: Grazie, sai, Giovinotti. Buongiorno a tutti. È martedì 8 settembre 2026. Sono le 6:46 minuti 30 secondi. Buongiorno a tutti. Ricordatevi che avete a vostra disposizione il 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, per voi, per tenervi in contatto con noi altri, per dirci un sacco di cose brutte, un sacco di cose belle, complimenti, insulti, novità, suggerimenti, partecipare alle discussioni, insomma fate come volete. Buondì. Allora, in un'era, diciamo, possiamo dire a tutti gli effetti, digitale da ogni tipo di punto di vista, no? Dal mondo appunto del lavoro, come diciamo prima, del tripalium dei grandi, fino a quello, diciamo, scolastico, un mondo che mette al centro del proprio, anche del proprio vivere quotidiano, lo strumento, la tecnologia, compreso anche per esempio la possibilità di prendere appunti o di scrivere qualcosa, no? Ci siamo più o meno, è così per tutti. Eppure c'è questa pagina che si chiama TML Planet, che ripercorre una cosa divertente, che non so se adesso, cioè divertente, più o meno quasi romantica, il tempo dell'appunto a mano. In realtà non tanto per l'appunto a mano, perché oggi magari anche se a scuola credo si continuino a prendere gli appunti, no? Scuola,
1: beh,
0: università,
1: sì.
0: Cioè è vero che esistono, certo, anche tanti, come dire, block notice digitali, dove si può anche scrivere con la propria, ma digitalmente
1: i quaderni vengono
0: però
1: ancora stampati e venduti,
0: cioè, quindi insomma c'è ancora. Ma una cosa che mi ha fatto pensare è che in effetti si faceva tanto e si fa tanto anche oggi, credo, è quella di disegnare sugli appunti.
1: Sì.
0: Sui libri, sugli, sì, appunti. Ora, sui libri, sì, molto probabilmente capita più, diciamo, con i testi di studio, quindi scolastici, sì, o universitari. Magari un libro che uno legge, un romanzo di carta, non ti mette a disegnare. Però, per esempio, dice, chi non ricorda un libro che abbiamo disegnato con occhio, un serpente, una tigre, una croce, un pupazzetto. E sugli appunti, quanti disegni abbiamo fatto? Bene, quella roba lì era un'altra, come dire, modalità per allenare la creatività.
1: Io penso, ecco, che ci sono alcune persone che in quel modo si concentrano anche. Cioè, nel senso che è un modo per tenere
0: il disegno?
1: L'attenzione. No, spesso, no, a scuola, quando succedeva, l'insegnante parlava, tu disegnavi, ma che cosa stai facendo, non stai prendendo appunti, eccetera. Invece c'era chi in quel modo riusciva a seguire quello
0: anche,
1: che veniva,
0: sì,
1: detto. Cioè, era un modo per concentrarsi. Almeno io l'ho sempre vista così.
0: Potrebbe essere.
1: Poi certo, non tutti, però insomma c'era a chi fa quell'effetto, disegnare mentre qualcun altro parla.
0: E per esempio il non so se a voi capita, che appunto al 3899 106 600, voi siete di quei tipi che magari se utilizzate magari blocchi di appunti o qualcosa, o state al telefono e magari c'è sotto mano qualcosa, disegnate? Chi è che non ha fatto su una pagina quadrettata un disegno geometrico infinito che partiva con un quadratino, questo quadratino che si allarga sempre più, più ti rendi conto che la pagina poi diventa quasi, diciamo, ricoperta di questo disegno centrale, o chi tra un appunto e l'altro ha fatto appunto, che ne so, un fiore. Poi magari ci saranno anche, io per esempio c'avevo a scuola un nostro compagno di classe che era proprio bravissimo, tra l'altro bravissimo a disegnare, quindi sti appunti
1: era
0: diventavano
1: belli,
0: certo. No, ma anche proprio belli, nel senso, io non sono mai stato capace a fare niente, quindi sì, mentre lui...
1: No, io sempre queste quattro cose disegnavo, però insomma era un modo anche per me forse per concentrarmi.
0: Chi lo sa, e comunque era un'altra, come dire, è per chi ha l'abitudine di farlo anche oggi, magari che sta al telefono e mentre sta al telefono però, si trova un foglio e disegna, butta giù una cosa.
1: Però per esempio ero molto più solito farlo alle scuole superiori che non all'università. L'università non mi è mai successo.
0: Ma oggi tu, ti capita col blocco?
1: Raramente.
0: Mauri, sei sicuro?
1: Raramente.
0: Sei sicuro, Mauri? Abbiamo dei
1: raramente
0: disegni.
1: Però se sto alla scrivania, sto lavorando, magari ho la matita in mano,
0: ti viene
1: se c'ho una telefonata, una cosa, sì.
0: Tipo a un certo punto un cerchio.
1: Sì, non diverse robe, insomma, sia geometriche che non.
0: Disegnate voi altri mentre prendete appunti, o state magari al telefono, o presi ad altre cose, come fosse anche quello un modo per concentrarsi?

0: Grazie signor Danko Jones, grazie, grazie assai, grazie a lei, grazie Graziella e grazie
1: al solito.
0: Oh, dunque, ci siamo raccontati un po' degli scarabocchi e dei disegni fatti sui blocchi degli appunti. Prima di andare dritti alle 7, c'è una ragazza, si chiama Diana Colucci, come definirla? Fa contenuti legati a diciamo culture e tradizioni all'estero basate sui viaggi, insomma è una ragazza che ha la possibilità di viaggiare, l'ha tramutato in un lavoro e quindi insomma fa contenuti di questo tipo e parla di un posto, di una leggenda giapponese conosciuta bazzicando il Giappone, e che lei dice: mi piace pensare quando qualcosa non va come avevo sperato. E questa leggenda giapponese dice che se perdi l'autobus forse hai evitato l'incidente. Se sei stato rifiutato, forse in realtà sei stato salvato dal posto sbagliato. Se se ne sono andati, forse hanno fatto spazio a chi sta arrivando. Insomma,
1: tutti i mali vengono per nuocere. Cioè,
0: praticamente sì. Praticamente il nostro detto è quello, sì. Nel senso che questo richiama ad una al fidarsi della cosiddetta deviazione di un percorso, no? Che a volte ci può sembrare, una roba a volte spiacevole. E l'universo ti protegge in modi che all'inizio sembrano sfortuna. Questo dice, però, in effetti, se tu ci pensi, dice: se prendi l'autobus, se perdi l'autobus, dici: cavolo, ho perso il lavoro, ho fatto tardi, appuntamento. In realtà,
1: però magari
0: no? Hai evitato un incidente.
1: O slide indoors. Insomma,
0: esatto. Se sei stato rifiutato, magari quel rifiuto là ti ha salvato da un posto sbagliato. Quindi. Credo che sia anche tipo una grande esortazione al bicchiere mezzo pieno, presumo insomma che si tratti poi sostanzialmente di questo, che secondo me è sempre un'ottima, come dire, è un'ottima variante sul tema per quello che riguarda proprio l'interpretazione di quello che
1: però
0: ci circonda.
1: Se ci pensi, guarda che veramente cioè è un po' sul fil di lana, no? Cioè a seconda di dove metti il piede, sì. O di qua o di là, può succedere o non può succedere nulla,
0: però
1: o può succedere qualcosa.
0: Tutte le nostre vite sono
1: è
0: così,
1: è
0: cioè,
1: così.
0: Nel senso,
1: sì.
0: Tu
1: una piccola
0: scelta,
1: non lo
0: so voi che ne pensate.
1: Che invece se rivela, ecco, prendi la macchina, prendi no, l'auto o prendi l'autobus.
0: Sì.
1: Cioè c'è quel bus di mezzo e magari però quel giorno può essere determinante.
0: Cioè per esempio anche nelle vostre vite, quanto sono contate quelle famose, come dire, chiamiamo le sliding doors, no? Quelle robe che tu dici potevo fare sta scelta, ne ho fatta un'altra e la mia vita è diventata un'altra cosa.
1: E lì subentra il concetto del destino, no? Perché se hai fatto
0: che poi
1: quello,
0: è il destino?
1: Però è proprio questa la cosa.
0: Capito? Perché quella scelta chi la fa? Cioè, nel senso,
1: appunto,
0: è veramente una roba, come ti posso dire, un grande filo rosso che ci segue, o in realtà è frutto solo delle nostre scelte consapevoli?
1: Però no, metti che in quel caso non voglio dire no, in quel caso muori, ma hai una grande fortuna. Secondo il destino, poi qualsiasi tipo di scelta in qualche modo tutte le strade ti porteranno a quel tipo di situazione.
0: Quindi allora c'è un destino precostituito?
1: Questo è il destino precostituito.
0: Mauro dice: una mia amica casertana dice: storta va, dritta viene. Storta va, dritta viene, caro Mauri. Quante cose, tanto e tanto altro ancora, tra poco qui al Rock Show dalle 7 tutti insieme, Emilio, Martina con noi. Intanto insomma fateci sapere se le vostre scelte a volte sono state, come dire, frutto di un momento che dice: cazzo, ma no, che ne so, non mi hanno preso a quel lavoro,
1: però poi
0: invece
1: alla lunga vi siete resi conto che forse è andata meglio così, perché, o perché vi sei aperta un'altra porta, o perché avete visto alla distanza che magari quel posto di lavoro era veramente da evitare.
0: Hardcore superstar, have mercy on me.

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Fontana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: The Rock Show.
3: The Rock Show.
2: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
3: Yes.
2: Rock Show.
3: Yes.
4: The number one. The only one.
5: Questo è
2: The Rock Show.
5: Il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo.
2: The Rock Show.
6: On Radio Rock.
7: Siamo 7:03 minuti, martedì 8 settembre 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo all'interno del The Rock Show di oggi. Ragazzi, incredibile quello che sta per accadere. Prima però, il tempo di un caffè. Ci ascoltiamo i Soundgarden di Outshine. Diamo il buongiorno naturalmente a Maurizio Paniconi.
8: Buongiorno.
7: Ad Alessandro Tirocchi, a Martina Caronna.
9: Buongiorno.
7: Tra pochissimo torniamo e vi svegliamo come finisce
6: Radio

0: Blind, loro sono i Soundgarden, clamoroso ragazzi di anteprima.news di oggi. Il boss Giuseppe Casamonica lo riporta domani, è il boss Maurizio Giuseppe Casamonica, già condannato per mafia, è stato eletto, è il nuovo custode giudiziario del parco di Caracalla a Roma.
1: Meravigliosa che ascoltavo ieri sera da Nello Trocchia.
0: Complimenti, facciamogli complimenti, congratulazioni. Ragazzi,
1: esattamente quello che hai sentito.
0: Cioè, cosa? Ho letto una notizia che è chiara. Cosa è? Cioè,
2: questo è un condannato?
0: No, allora forse non ci siamo capiti. Il boss Giuseppe Casamonica, già condannato per mafia, ma ci senti o no quando parlo? È stato eletto custode giudiziario del parco di Caracalla a Roma. Gli facciamo un applauso, in bocca al lupo. Bravo,
3: buon lavoro,
0: buon lavoro anche perché nella vita le persone possono anche cambiare, no? Possono anche magari, sai, calmo, leggerezza, Mauri. Oggi la parte terza è del no, la seconda non importa.
3: Ma perché
0: la seconda è un po' moscia, secondo me. Non voglio saltare.
3: Va bene, mi fido.
0: Allora, parte terza di questo incredibile racconto che stavi facendo ieri su quello che ti è accaduto nelle vacanze in a Policarpo, dove era che sei andato?
1: Termoli Merese,
2: Agropoli.
0: Attenzione, nell'Agropoli. Attenzione,
1: eravamo arrivati che Maurizio avevano marchiato il pene.
0: Adesso facciamo un bel recap perché sennò c'è persone che non hanno ascoltato ieri e quindi giustamente vogliono sapere, vogliono e debbono sapere.
4: Ragazzi, buongiorno. Affascinante il tema delle sliding doors, però diciamo che i commenti non è che se ne possono tanto fare, anche perché tu dovresti avere due tetti, uno che fa la scelta e uno che non la fa, e vedere qual è la vita che va meglio, qual è la vita più soddisfacente, quella più sfigata.
0: È quello il problema, che non hai la controprova delle cose,
4: rimarrà sempre inespressa e quindi non saprai mai come sarà andata.
0: Bene, dovresti avere due tette. Sentiamo ancora, vai.
5: Il clamoroso di Giorgio Dell'Arte.
0: Proprio lui, il nostro Giorgino. Parla più o meno di questa roba delle scelte, la serie Dark Matter. Ve la consiglio, la serie Dark Matter, serie TV. Allora, buongiorno ragazzi, abbiamo potuto vedere solo, credo sia un misto tra casualità e capacità di reagire a quella casualità. Ci scrivono. Che ne dite di Is This Love dei Whitesnake? Tony, buongiorno. Poi sentiamo ancora chi c'è. Vai.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Scusate la domanda, ma solamente io non riesco più ad ascoltare i podcast. Schiaccio sul triangolino del play e dopo non parte nulla e non si sente.
0: Sì, allora ragazzi, vi do la dritta. Quando voi pigiate su quel triangolino peloso, nero,
3: quello del play?
0: Sì, il play. Allora,
2: abbiamo fatto peloso noi?
0: Allora è peloso, ce l'abbiamo.
3: Sì. Non ce l'abbiamo peloso.
0: Mi piace così, siamo adattati un po' alle mie esigenze, diciamo. Va bene, comunque ragazzi, strano, il triangolino funziona sempre. E invece questa volta non funziona. Adesso lo verifichiamo. Subito. Attenzione Maurizio,
3: Ma che stai dicendo?
0: Salteranno delle teste.
3: Ma
0: che c'era con bilancioni?
5: Ride come un pazzo.
0: Comincia a attaccarsi con bilancioni. Perché tu lo scopi?
2: Ma chi lo conosce?
0: Allora, vabbè. Cosa?
2: Niente.
0: Allora, forza, che dobbiamo dare notizie del giorno, ragazzi. Notizie di oggi. Bravo. Allora, ma adesso non mi ricordo mai dove è stata, ragazzi.
1: L'ha spostata a Catisone. Radio Rock
0: News. Notizie di oggi in tre parole. Vi va bene?
1: Vai, sì,
3: bello. Mi piace, è nuovo.
0: ADF trionfa Sassonia. Ritorsione diplomatica russa. Negoziati Ucraina fermi. Barriera Finlandia-Russia completata. Guerra dazi Canada-USA. Melania diserta convention. Trump rinomina New Mexico. La Vitola confessa attentato. Cran Montana sapeva. Bonino crisi respiratoria. Di Battista stabile. Mladic funerale in stato. Deutsche Bank accordo. Nuova Miss Mondo. Estate record calore. Sgombri di coloni illegali. Raid israeliano libero. Libano. Nuovo cacciatorpediniere nordcoreano. Lega 4. Contro Salvini. De Laurentiis attacca. Piantedosi valda protezione. Isceri gettata viva. Lazio vince Udine. Tardelli eliminato US Open. Cruz Bardem a Venezia, morto Giuseppe Colomba, morto Greg Douglas.
3: Bellissimo,
0: ragazzi, abbiamo in un minuto abbiamo
1: e
0: capito
1: fuori dalle palle
0: tutto,
1: via.
0: Basa queste notizie inutili,
1: sta ricominciato questo stamattina,
0: siamo,
1: il mondo intorno a me, mondo. Maurizio, leggerezza e parte 3,
0: leggerezza ragazzi, e tra poco la terza parte del racconto di Mauri sulla sua estate in Cilento, con dei particolari
1: Termoli,
0: davvero secondo me vietati ai minori di 90 anni, sì, quasi, no?
1: Il marchio a fuoco sull'asta del pene,
0: ragazzi. Tra poco
3: sveglieremo.
0: E naturalmente, se dovete indovinare, 3899-106-600, la parola misteriosa. La parola misteriosa.
7: Brand new music, right here.

0: Tre settimane che li ascoltiamo, Radio Free Alice con Kick in the Shins alle 7.17 su Radio Rock. Ragazzi, sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Micheland di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Common Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina Di Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Beta Cianchini, e Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro, e ancora le Swingeress, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi. A condurre l'appuntamento sarà Paolonia Cucinotta insieme con la compartecipazione di Maria Grazia Sumo, madrina dello evento. Attenzione, per tutta la serata anche stand enogastronomici.
1: Occhio,
0: Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle ore 19.30 all'anfiteatro Micheland di Genzano di Roma, ingresso libero su sottoscrizione, media partner come detto è Radio Rock. Bene, sentiamo ancora, sentiamo chi c'è, vai.
2: Dirvi che ho ritirato l'analisi del sangue, tutto ok, è tutto bene. Norma, giusto, i transaminasi un pochettino alti, ma sai, poi bagordi alimentari.
0: Vabbè, basta, vabbè, che lì stai un pochino più attento magari, stai un pochino più attento. E allora, no, non precorrere, c'è tempo, che c'hai fretta.
1: Sai che cosa? Io sono ghiotto.
0: Allora, il governo Giorgia Meloni è il più longevo della storia, non tanto quanto il The Rock Show, ma insomma abbastanza, ma in realtà non è così. Cioè, è così. Però se sommi tutti i governi, cioè se sommi i giorni di chi ha governato in Italia, al di là del singolo governo, il più longevo non è Giorgia Meloni, ma sono altri. Cioè, capisci che voglio dire?
1: Però il punto è proprio questo. Qual è il governo che invece senza l'impasto è stato governato?
0: Aspetta, abbiamo capito. Però dico, il governo per esempio più breve della storia è stato il governo Fanfani 1, 1954, è durato 22 giorni. Il più breve della storia. Poi se tu sommi i governi, cioè per capire quanto ha governato, cioè chi è stato il più longevo nel governare in assoluto, il primo in assoluto è il signor Benito Mussolini, che ha governato 7574 giorni. Al secondo posto Giovanni Giolitti, 3839 giorni, 5 governi diversi. Poi Silvio Berlusconi, 3339 giorni. Poi Agostino De Pretis, 3197. Poi Alcide De Gasperi 2807. Giulio Andreotti 2678. Aldo Moro 2279. Francesco Crispi 2098. Amintore Fanfani 1659. Romano Prodi 1608. Marco Minghetti 1543. Giorgio Meloni è solo dodicesima al momento.
1: Neanche Marco Mengoni.
0: Marco Mengoni è solo dodicesima. Quindi questa classifica qua ancora ce n'è da fare. Vabbè, perché è il suo primo governo, fondamentalmente.
1: Abbiamo gli tempo,
0: tutti i volponi che hanno fatto 3-4 governi.
3: Però lei è la prima donna.
0: Allora, tu sai che dal 1 giugno al 31 agosto nel nostro paese, Maurizio, in Italia sono caduti 298.341 fulmini.
3: Ammazza.
0: Nel periodo giugno, luglio e agosto, in 3 mesi.
3: Mamma mia.
0: Quasi 300.000 fulmini in 3 mesi.
3: Mamma mia.
0: Quasi 300.000 fulmini. Quindi questa è la riprova.
1: E nessuno,
0: diciamo,
1: ti ha colto.
0: Questa,
1: Mauri,
0: è l'ennesima riprova.
3: Manca a te.
4: Oh, Mauri, ma tu ad Agropoli, al Lido, il raggio verde di Maria. Quest'estate ho visto uno che ti somigliava, l'ho indicato a mia moglie, e stava leggendo un libro giallo. Mi sembravi proprio tuo. Dopo la storia di ieri, penso che tu sia tu.
0: A questo punto eri tu, a Santa Maria, a Vicolo di Maria.
5: Cosa dovevi dire?
0: Te stai a leggere un libro,
5: Raggio Verde, tipo.
0: Che te stai a leggere?
1: Ho parlato stamina.
0: A Sozzone, il libro pornografico, che te stai a leggere?
5: Che te stai a leggere? Un giallo.
0: Un giallo pornografico,
5: Un giallo pornografico.
0: Bravo, Mori.
1: E si pasticciava il petto.
0: Tra poco lo sveleremo.
5: Non sei attento, Mauri.
0: Da questi dati che hai letto, quindi il nostro paese è stato rovinato dai governi comunisti. Ho sbagliato.

0: confermato che l'estate 2026 sarà la più calda dal 1950, ha battuto l'estate 2003 finora considerata record. Tra l'altro un caldo torrido, terribile, ma anche molto duraduro, cioè al di là della
1: ieri sera, ragazzi, della temperatura. Non so ancora se siete rientrati, io stavo rientrando a casa intorno alle 22:15 ed era affoso.
0: È molto affoso.
2: Dio, qualsiasi cosa tu stia cuocendo è cotta, basta. Finiscila.
3: Però, Mauri, forse siamo noi quelli che stanno cuocendo.
0: Sta cuocendo noi, forse. Sta cuocendo noi. Signor Dio, signor Dio.
4: Invece, Maurizio, io ho due gemelline di 7 anni. Sì. Che guardano dei telefilm per teenager, per bambini, sulle varie piattaforme, ma. Sei tu quello che appare
0: bravo
4: lì in uno di questi fantastici telefilm ambientati in una scuola, mi pare, in un college.
3: Però Mauri, che è sta roba? Fai,
2: che facevo il regista,
0: che
2: sì,
0: mi hai detto niente, scusa, non ho capito.
2: Ma è successo un po' di tempo
0: fa. Dovevi dire, no? Io ho fatto questo, ho fatto quell'altro.
3: Il
0: regista Sigaro?
3: Che è il regista Sigaro? Dei sigari.
2: No, se ero il regista di una situazione, sì, ero io.
0: Hai il regista?
3: Facevi
2: in quel
3: regista.
2: Caso sì, ma non partecipavi.
1: Che comunicazione
3: di. No, lui faceva il ruolo del regista all'interno del telefono.
0: Che cazzo c'è del sigaro?
3: Perché poi muove sigaro.
1: Ma perché te metti in bocca il sigaro?
3: No, no, capito.
0: Cioè, viene al lavoro col sigaro in bocca, capito? Arriva, sputa in terra, bestemmia, fa le cose.
2: Questo che ho in mano non è il sigaro. Però
0: allora, va bene.
3: Io sono un bocarotto, cioè, però.
0: Basta. però se ce l'hai come il sigaro non è proprio un grandissimo complimento.
1: Anche perché è nero, ma è una cancrena.
2: Bisogna iniziare da guarda.
3: Allora,
0: ti è andato a male il pene.
1: Perché su di lui, se è nero, se non mi preoccupare. Cioè,
0: allora, intanto sciopero delle. Se volete andare a Parigi, attenzione a quello che fate, perché sciopero delle lavoratrici della Torre Eiffel. Quindi,
1: come si permettono queste
0: signore? La Torre Eiffel è rimasta chiusa ieri per ragioni operative, secondo la prima spiegazione ufficiale. In realtà si è trattato di una protesta delle dipendenti, delle lavoratrici della Torre Eiffel, che sono stanche. Ed hanno ragione di dover tutto il tempo sollevare la torre e sopportarla sulle proprie spalle. Il lavoro da negrieri, no, da negrieri,
1: da negri,
0: da negri.
3: Ho sbagliato un attimo.
0: Lavoro da persone nel XXI secolo, inaccettabile da questo punto. E quindi che è successo? Si è costituita un'assemblea. E hanno deciso di non aprire più ai visitatori fin quando perché? Che cosa è successo? Arrivava un allora questa è la storia arrivava un hindù adesso va a raccontare. Allora arrivava un hindù
1: c'era fratelli
0: hindù, ma tagliava il torno, tacci il dedo di tuo nonno.
2: Allora, era uno, era uno, era uno o erano hindù?
0: Erano tanti.
3: Grazie,
0: in
3: Mauri,
0: realtà
3: anche a te?
0: Arrivavano gli hindù alla Torre Eiffel. La hindù, la religione indù, la conoscete? La religione
3: sì,
0: la si chiama Boca a Maurizio
2: sì.
0: Boca
1: Dasce
0: Boca San Vasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sansta.
3: Te la sei inventata?
0: Mauri. No, è l'organizzazione religiosa indù Babs. Babs sta per Boca Sanwasi Aksar Purushottam Swaminarayan Sansta.
2: Certo, se uno volesse solo abbracciare la sta religione.
0: Vabbè, insomma, praticamente venivano questi indù in visita alla Torre Eiffel. E l'organizzazione che presiede la Torre Eiffel ha detto: via le donne.
1: Via le donne.
0: Via le lavoratrici dalla vista di questi indù per non turbarli.
3: Certo.
0: Ha fatto, ha

0: fatto andare via le lavoratrici.
1: E fino a qui, niente,
0: fino a qui nulla questo.
1: Nulla.
0: Ora, che cosa è successo? Che le lavoratrici sono irritate. Si sono irritate e hanno deciso di non lavorare. Di non lavorare alle dipendenti della Torre Eiffel e delle aziende fornitrici è stato ordinato di rendersi invisibili, si legge in un comunicato dei sindacati. A qualcuno è stato chiesto di lasciare la propria postazione di lavoro e di ritirarsi in alcuni locali.
1: Tipo il magazzino.
0: Ritirati in alcuni locali, cara.
2: Ritirati in un locale.
0: Allora, e facendosi sostituire da colleghi uomini, a tutte le donne è stato ordinato di non attraversare determinate zone durante la presenza della delegazione in Duque. Non voglio vedere
1: mai
0: queste donne, ci fanno schifo. Vabbè, non si lavano.
1: Walk,
2: che poi anche volendoli insultare questi, pensa quanto è difficile bestemmiare questi indù.
1: Non gli puoi bestemmiare.
2: Mannaggia
0: Quello è tipo arabo, giapponese. Però insomma, ragazzi, lo sciopero, e quindi noi avremo più tardi una delegazione della Torre Eiffel, dei lavoratori della Torre Eiffel,
2: di San Martino in accento francese,
0: naturalmente mandiamo una grande solidarietà, perché insomma è stata veramente una cosa brutta quella che gli hanno
2: solidarietà combinato. Agli
0: indù,
3: cool, era Mauri, cool, quando tocca a mio sigaro
0: bello.
4: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile, tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici, e futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic. Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte. On Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Rock Spot. Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: Allora rientriamo alle 7:33 minuti. Ad aspettarci c'è Alanis Morissette con la sua Thank You.
9: Radio Rock, back in time.

0: Alanis Morissette con Thank You. Sai che stavo leggendo una notizia, non so se avete fatto caso anche voi a questa tendenza, che effettivamente insomma l'avevo vista, però non avevo messo insieme poi una serie di informazioni per anche un po' per decodificarla, no? Avete visto, vi è capitato di vedere, che so, Vasco Rossi live allo Stadio Olimpico, boom, 10 date. Poi che ne so, ieri è stato annunciato il tour di Cesare Cremonini. Cesare, sì, Cremonini farà 5 date a Bologna, 5 date, so, 3 date a Torino e 4 date a Milano, no? Quindi così. Oppure che ne so, quell'altro artista, perché poi non è una tendenza italiana in realtà, è una tendenza internazionale, come al solito noi copiamo, no? Delle cose che già fanno negli Stati Uniti, che ne so, 10 date al Madison Square Garden. Ora, questa roba qui non è casuale, ma risponde a un business particolare proprio dell'industria dello spettacolo, che ha capito che è meglio che l'artista si sposti di meno e che sia il pubblico a seguire l'artista.
1: Certo.
0: Quindi sai che c'è, prima,
2: stanzialità dei concerti.
0: Prima venivo io da te, adesso facciamo che vieni te da me, io ti dico dove sto e tu mi raggiungi.
2: Io metto 10 giorni a disposizione, sì, sì, e tu ti organizzi.
0: Sono chiamate le cosiddette residency musicali, e quindi le pop star in particolar modo, ma non solo, stanno capendo che nei tour conviene spostarsi il meno possibile, quindi per ottimizzare i costi, sì, e quindi tu dici, sai, mi faccio 3 date là, 5 là, alla fine faccio come se facessi 3 grandi date, 4 grandi date, anziché fare un tour di 50 date,
1: sì, certo,
0: abbatti tantissimo i costi, certo, perché chiaramente dovendo stare fisso 5 giorni, 10 giorni in un posto, non devi montare e smontare ogni volta con tutto quello che ne consegue. E pensate che Harry Styles sarà impegnato, ricorda un pochino quello che accade solitamente nei tour teatrali, cioè lui farà mercoledì, venerdì e sabato sera per 30 concerti, quindi lui farà una specie di tournée mercoledì, venerdì e sabato al Madison Square Garden per un mese. Cioè lui sarà fisso, e questa è una roba molto da tour teatrale,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Cioè il teatro che sta,
1: certo,
0: lo spettacolo teatrale che sta al Teatro Sistina
1: per
0: 20 per giorni,
1: no? Sì,
0: e
1: sì,
0: così fanno un ciclo di date consecutive nello stesso palazzetto, invece del classico tour che porta un musicista in una città diversa ogni sera. L'intero tour di cui questi concerti fanno parte, nel caso di Harry Styles, in teoria Together, organizzato così. Invece di spostarsi in decine di città diverse, Harry Styles ha scelto 7 città, quindi New York, in tutto il mondo, New York, Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, Melbourne e Sydney, solo lì, che tra l'altro due sono in Australia.
2: San Paolo, sì, muova da vedere.
0: Allora, bravo,
2: tanto
0: Maurizio,
2: metro, cioè,
0: mi sembra comodo, di fronte alla Basilica,
1: sì,
0: aspettandosi che sia il pubblico a viaggiare per raggiungerlo e non viceversa. La tendenza è proprio questa, per esempio c'è Bad Bunny che ha fatto 31 date consecutive a Puerto Rico, a San Juan, 31 date consecutive, e quindi, vabbè, in quel caso quella particolare residency aveva un politico, cioè, certo, portare soldi, certo, e visibilità a Porto Rico, però quel modello lo ha mantenuto e quindi ha organizzato diverse tappe da un solo concerto, ma altre in cui si è fermato più a lungo. 8 concerti a Città del Messico, Bad Bunny, 10 a Madrid, 3 a Buenos Aires, e quindi anche Beyoncé,
1: certo,
0: ha fatto così, anche Madonna,
2: Adele pure, ho visto.
1: Comunque,
0: Adele, Ariana Grande,
1: cioè,
0: i Radiohead,
1: persone estremamente seguite. Mi viene il dubbio se questa cosa può funzionare anche con magari band minori.
0: Beh, no,
1: perché capito?
0: No,
1: perché Bad Bunny chiaramente, esatto, cioè muove delle folle,
0: cioè che... oddio lo potresti fare in location più piccole,
1: più piccole,
0: no? Cioè,
1: magari meno
0: fare
1: giorni.
0: E lo stanno un po' facendo anche, devo dire, magari meno. Cioè, è difficile che una settimana, però sto vedendo che alcune band rock, per esempio, che riempiono spazi più piccoli, come parlavamo ieri dei Soen, band che riempiono centinaia, non migliaia di persone, che magari riempiono un posto da 1000 persone, magari si fanno 2 o 3 date a Milano, anziché farsi, oppure 2 o 3 date a Londra, anziché fare... Che è una cosa che, diciamo, c'è sempre stata, ma si è veramente molto enfatizzata negli ultimi anni. Anche perché ragiono su una tendenza purtroppo bruttissima, cioè che la gente tende a vedere meno concerti e a scegliere.
2: Sì,
0: e quindi dice, vabbè, se vuole venire a vedere, magari si va a vedere 5 concerti, no? Che sono quelli degli artisti che ho detto, si prende un giorno dal lavoro, prenota il suo albergo e ci raggiunge dovunque noi stiamo. si fa anche una vacanzetta, no? E quindi Preppo, gli LCD, LCD Sound System da alcuni anni fanno ogni inverno una residency a New York di alcune date. Radiohead abbiamo già detto, il motivo principale chiaramente è economico, cioè concentrare più concerti nello stesso posto riduce molto i costi di trasporto e allestimento, che sono la voce di spesa più pesante di un tour promozionale. Cioè l'artista continua a pagare lo staff, ma non deve più spendere per il trasporto, certo, il montaggio, smontaggio continuo di palco, luci, impianto audio, che
2: la logistica
0: impatta tantissimo,
2: impatta molto.
0: E anche un discorso ambientale potrebbe, cioè non lo fanno per quello chiaramente, però potrebbe avere, perché sai, montare e sì, smontare in continuazione ha anche un impatto importante,
2: forse,
0: sull'ambiente,
2: sì,
0: no? E invece sai, stare 10 giorni nello stesso posto,
2: però l'idea romantica essere... invece del tour che va alla, sì, scoperta di nuove città rimane sempre,
0: sì,
2: affascinante,
0: un pochino, sì, sì, sì,
3: sì,
0: un po' si perde,
3: se quando
0: se...
3: va
0: il tour mondiale a 50 date,
3: però
0: no?
3: Quando vai per lavorare, i tempi poi che hai magari anche per visitare le città,
0: ah, sì,
3: se
0: sì,
3: è
0: sì,
3: un,
0: certo,
3: tour,
0: sì,
3: intenso, certo,
0: tu dici meglio che me ne vedo bene due di città piuttosto che faccio un tour di 50,
3: sai,
0: città sballottolato, che poi alla fine non mi vedo
3: io,
0: niente,
3: esempio, capita,
2: a me piace,
3: nel nostro piccolo
2: a me per esempio piace,
0: cioè, ma riesci a farlo? Perché purtroppo
2: non quanto vorrei, nel senso che
0: sai, questi che fanno, sì, 50, gira, ma anche, certo, 100, ma anche 150 date l'anno, ma che cazzo vedi,
2: arrivi
0: in albergo, sì, certo, prove, cioè soundcheck, soundcheck, albergo, discor- albergo, al limite si vedono le palestre degli,
1: sì,
0: alberghi,
1: ma anche perché è un discorso di recupero, cioè comunque è uno show,
0: certo,
1: uno spettacolo molto,
0: certo,
1: impegnativo,
0: ma,
1: cioè,
0: ne parliamo fra poco,
2: poco
0: prima
2: poco,
0: però
4: Radio Rock Promotion.
0: Il nostro Dottor Cole vi presenta le Cliniche Sorriso by Dottor Cole & Partners. Grande novità, vi ho detto che avremmo avuto delle grandi novità dal 17 ottobre anche in via del Forte Tiburtino 160. Troverete uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze, che vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Potete richiedere info e prenotare una visita subito da adesso al numero 352-266-9696. Lo ripeto, 352-266-9696. Le Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners vi aspettano dal 17 ottobre anche in via del Forte Tiburtino numero 160. Ed ora la nuova dei Queens of the Stone Age.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: La musica nuova su

0: singolo per i Queens of the Stone Age, intitolato Insignificant Other, su Radio Rock, nel The Rock Show. Questo è un altro estratto, un altro assaggio il primo vero e proprio singolo estratto dal loro prossimo lavoro in studio, Perfect, disponibile dal 30 ottobre. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600.
1: E oltre ai costi abbatti pure un sacco di rotture dei coglioni per l'artista che sta lì una settimana, non deve stare sempre a giro.
0: Ah no, certo,
1: è un altro mondo.
0: Non c'è paragone, no? Stai lì bello tranquillo, la tua suite, ti prendi la tua suite in albergo, disfi le valigie, non devi stare lì a girare, anche perché sappiamo che la vita, ragazzi, al di là del fatto che questi artisti che ho citato probabilmente appunto non si muovono nel loro camper, non nel loro, no, ma si muovono in suite, in grandi alberghi, però insomma la vita on the road non è semplicissima, no. Perché fai disfi le valigie, per quanto puoi stare in grandi suite, eccetera, no, però devi sempre stare in viaggio,
2: fino,
0: no?
2: A che hai 20 anni, pure ma quando inizi a averne
0: abbiamo citato anche Madonna, tra gli artisti che fanno questa, che hanno fatto questa scelta, insomma.
3: No, attenzione, Paolo è di fronte alla Basilica.
0: Bene, vai, sentiamo ancora.
4: Buongiorno a tutti, ragazzi. No, sì, il problema è che questi, loro facendo così, abbattono i costi da logistica, ma tanto noi per andare a vedere i concerti spendiamo sempre di più.
0: Sì.
4: C'è qualcosa che non torna, insomma. No?
0: Giusto.
4: Vabbè, però... Noi sempre underposta l'abbiamo.
2: Però vai per chi...
4: Anzi, l'abbiamo di più underposto, perché se dobbiamo pure spostare noi, correlativi.
0: Giustamente, come dice Marco, dice, allora, il biglietto costa di più, magari costa, anziché 40 euro, costa 100 euro, 120 euro, 105. Io ho visto i prezzi del concerto, non è una novità, di Bob Dylan a Roma, che sarà a novembre a Roma, ma tipo, se ti prendi un posto in preview, 450 euro, una cosa da denuncia, e per quanto sei Bob Dylan, perché da poi Bob Dylan, devo dire la verità, che non è che siano proprio entusiasti quelli che lo vanno a vedere negli ultimi anni, perché si presenta mezzo ombriaco, fa a dispetto, fa tutte le canzoni più sconosciute, dice, qual è che volete? Ah beh, non ve la faccio.
5: Da non fan, cioè nel senso, rispettandolo molto, ma non seguendolo,
0: è bellissima,
5: molto.
0: No, è bellissima,
5: se fossi
0: questa
5: fan,
0: cosa
5: rosicherei.
0: Però spendi, capito, mettici,
5: certo,
0: pure quello,
5: certo,
0: in più,
5: certo.
0: Adesso lui verrà a Roma, però metti appunto, come diceva Marco, che devi andare pure, ci devi mettere i costi del treno, dell'aereo, gli spostamenti, magari le notti, ma che bad bunny dei miei coglioni, scrive Loris. Stai calmo, Loris, non ti agitare così,
6: questa me...
0: Alfonso Sperelli, detto Paganini della fisarmonica, mica si spostava dalla taverna, erano i fan che andavano a lui. I fan andavano a lui. Bravi tutti, ma Mauri, ci scrivono. Va bene, sentiamo ancora, sentiamo.
1: Ma quanto cazzo è bello sto pezzo dei Queens of the Stone Age.
0: Bello, è molto bello. Vai, sentiamo.
7: Mannata a lavorare, comprate verbite.
0: Beh, allora, queste le lavoratrici francesi. Ok, va bene. Sul cinquantino non indù. Allora, sì, ricordiamolo sempre, insomma, no, vogliamo festeggiare il nostro direttore che questa stagione diventa lo speaker con più anni di attività a Radio Rock? No, più anni di attività da mo che sono diventato. Non era...
5: No, però prima c'è il Cid De Gasperi.
0: Questa stagione, diciamo, diventa il morning show più longevo della storia della radiofonia italiana.
2: L'altro è appartito di tutti.
0: Sì, certo.
2: È rimasto solo lui.
0: Quello però è un altro discorso, tanto non da adesso. Il biglietto deve costare di meno, visto che devo pagare anche il viaggio. Invece è esattamente
6: non
0: il contrario,
6: credo che esatto,
0: è proprio il
6: così.
0: Contrario. E quindi abbassano i prezzi, scrive un'altra persona. Hanno avuto tutti lo stesso pensiero. Sei corcazzo.
2: Rimani a casa e non ce vai.
5: Il pensiero
6: funziona. Però comunque, se tu sei un artista, devi comunque considerare che sei un artista perché c'è qualcuno che ti viene a vedere. Se tu,
0: ma infatti, c'era
6: questo discorso,
0: Mauri, me lo sarei aspettato da Alessandro Tirocchi, che è un fan del capitalismo. Perché se no. Qui siamo al capitalismo più totale, cioè costa tot, se tu vuoi permettere bene, se no, che cazzo di discorso
6: perché
0: è? Qui stiamo a parlare di musica, dovrebbe essere una cosa.
2: Non è che è una tassa per cui devi andare necessariamente.
0: No, ma questo,
6: no, però dai,
0: lo sappiamo,
2: ci vai, se no
0: lo sappiamo,
2: vai.
0: Però
2: a me piacerebbe tanto andare a vedere
0: è molto
2: Bob
0: Dylan, triste,
2: 450
0: no?
2: euro.
0: No, vabbè, adesso in prima
2: 300,
0: fila, poi
2: 200, non gli do.
6: Però uno può anche dire, cavolo, cioè, sta diventando inaccessibile e questa cosa mi fa male, cioè, perché
0: sì. Si può criticare questa cosa, no? Però... Se no, che allora vabbè, si può di niente, no? Probabilmente anche la qualità della performance migliora perché può essere perfezionata più facilmente, ma può darsi che ci siano anche.
6: Ci ho pensato a anche banalmente, tutte le prove, non solo di suono, ma anche di scenografia, di movimenti, no?
0: Ecco, Fabrizio diceva, quanto mi è mancato Paniconi, una cifra. cifra, una cifra, attenzione. No, che dici, Matteo?
1: Ma Alcide De Gasperi è quello, sì, che si riempie quando si fa un incidente.
0: Esattamente, lui, esattamente. Allora, signori, arriva a questo punto anche Sigaro, visto che prima l'avevamo evocata, dei, sì,

0: altre due o tre cose al volo prima di dedicarci al racconto di Mauri. Innanzitutto si va verso il congresso leghista anti Salvini, ne parleremo con Mauro Bazzucchi. Ieri stavamo commentando questa cosa. Dunque, non solo annuncia adesso la ribellione, leggo dal Fatto Quotidiano, contro Matteo Salvini passa da un sito web, se volete firmare, c'è il sito comitatofederale.org, dove è possibile firmare per militanti, sostenitori o sempre simpatizzanti e elettori della Lega, firmare la richiesta di convocazione del congresso federale della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Cioè siamo tornati praticamente agli anni 90. Allora, intercettata questa tendenza, Salvini ha provato a giocare d'anticipo e a proporre due leghe, la Lega Nord e la Lega Sud, per mantenere il concetto, diciamo, della, del controllo territoriale.
1: Legate lui, legate lui.
0: Gianluca Pini, ex deputato leghista e presidente dello stesso comitato, che chiaramente è un comitato creato ad hoc contro Matteo Salvini, passa dalle parole ai fatti per, sottolinea, rottamare la lunga e fallimentare esperienza della Salvini Premier. Ricordo, spiega Pini, che le sottoscrizioni sono senza nessun costo e garantite da anonimato. I nominativi, infatti, non verranno resi pubblici né diffusi a terzi, ma sono utilizzati per formalizzare la richiesta di celebrazione del congresso. Oh, e poi c'è Aurelio De Laurentiis, che diciamo va giù duro con Elly Schlein e dice: Elly Schlein è un commento prettamente politico.
2: Sì.
0: Elly Schlein è inguardabile. Inguardabile. A inciampare ieri in una gaffa sessista è stato il presidente Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patrono azzurro sta pranzando sulla terrazza di un hotel nel cuore di Napoli, qualche tavolo più in là. Che poi io dico sempre: allora voi pranzate, a meno che non pranzate a casa vostra, se pranzate nei ristoranti, ma evitate di cose gravi. Cioè, vabbè. Allora,
3: capite, no? In che
0: c'è
3: mondo
0: il coordinatore
3: viviamo?
0: Regionale Fulvio Martuscello col suo vice Gianfranco Librandi, il senatore Franco Silvestri e alcuni giornalisti. Proprio,
2: non credo che forse importasse così tanto.
0: Allora, no,
2: se la cosa veniva fuori,
0: ma non è stato intercettato, era proprio lui lì. È andato proprio lui al tavolo, dicendo: vedete, indicando determinate signore, quelle donne sono molto belle. La Schlein invece è proprio inguardabile. Così, a buffo.
2: Capisci qual è il problema?
0: Allora, alzarsi,
2: cioè,
3: un altro vecchio trombone.
0: Che De Laurentiis non demorde, questi del centro-sinistra, giunge, litiga, non hanno un programma e sembrano dei gran, volevo dire una brutta parola,
3: non è che
0: non l'ha detta, il problema era la parolaccia, insomma, per lui. Poi Librandi prova a regalargli la spilla di Forza Italia. No grazie, declina De Laurentiis toccandosi quella del Napoli sulla giacca. Dal PD la reazione della senatrice Valeria Valente: commento misero. E vabbè, insomma, direi,
1: lo definisce molto più lui,
2: esatto,
1: insomma.
2: No, però questa cosa è avvilente, perché poi, allora, non vuol dire niente, il commento lo può fare chiunque, però tu te l'aspetti, cioè, vedi sta roba, capito? Io lo vorrei guardare, ma sei un adone, tu, cioè,
1: no,
2: nel
1: parte
2: senso
1: quello,
2: è proprio tutto.
0: Però c'è sempre
2: quello,
0: il principio che l'uomo non deve essere bello,
2: capito,
0: la donna deve essere
2: è sempre
0: bella.
2: Quello, no, cioè, io posso
0: essere
2: avere
0: di successo, deve essere con i soldi, deve essere
2: non
0: di potere.
2: È importante, come
0: la donna
2: io sì. Sì, perché alla fine è un oggettino, cioè, quindi vedi, ti faccio pure il paragone, guarda loro come sono belle, quindi guarda il valore che hanno, guarda lei, insomma.
0: Potete prendere una di queste?
2: Capito?
0: A capo del PD, perché avete preso quella?
3: Su, avanti.
0: È inguardabile, che poi non è vero manco per niente, secondo me, ma questo è un altro discorso.
2: No, ma poi è tutto soggettivo, vabbè, non so
0: tra le altre cose, sì, tra le altre cose. Oh, intanto sta mettendo a punto una sua lista civica per candidarsi alle comunali di Torino. Il prossimo anno si vota a Torino, per anche a Roma, per le comunali. L'imprenditrice torinese Cristina Seimandi, ve la ricordate? Se non ve la ricordate, ve la ricordo io.
2: Chi è?
0: Ne abbiamo parlato a lungo, balzata alle cronache nazionali per il video in cui lei si stava per sposare, per annunciare le nozze, e nella festa davanti a tutti fidanzato, il banchiere Massimo Segre, disse: in realtà volevo annunciare che ci sposiamo, però in realtà ci lasciamo perché lei è una zoccola, sostanzialmente.
1: Sì, no,
0: una cosa
1: tradisce,
0: del lei mi tradisce, vabbè. Lo riporta Repubblica Torino. Mi candido, dice Seimandi, al quotidiano perché ho una figlia di 20 anni e vorrei rimanesse a Torino, fa ingegneria aerospaziale, desidero che resti a lavorare qui per orgoglio nei confronti della società.
1: Ah, quindi per sistemare la figlia.
2: Scusa, non ho capito sta cosa.
0: Come pali del programma sono caro affitti, sicurezza, industria e periferie, e anche naturalmente come tenere segreta una relazione senza farsi beccare.
4: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a l'una con la Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con i racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Rock Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto grandi marche.
5: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
7: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore Acqua Smart SRL.
9: 114 10 13 Acqua Smart SRL.
8: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
10: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: We're back, baby! Let's get back to the rock.
3: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: E noi rientriamo alle 8 e 5 minuti nel The Rock Show con i Ramones.

0: Jones con I Wanna Be Sedated su Radio Rock. Molto bene, altre notizie quest'oggi. Si parla, ricordate di quella vicenda che ha riguardato quel bengalese molestatore? Se l'esito del procedimento penale non porterà le conseguenze attese, il Viminale valuterà, leggo dal manifesto, misure di altro tipo. È quanto ha fatto sapere il ministro dell'interno Piantedosi durante un intervento alla trasmissione televisiva Agora su Rai 3. Il riferimento è bello, come si facciano queste cose proprio ad hoc, sì, per prendere dei casi su cui ha fatto leva l'opinione pubblica, no? Il riferimento è al caso dell'uomo di 42 anni di origine bengalese, accusato di violenza sessuale nei confronti di una 13enne all'interno di un mini market. Le immagini delle telecamere di sorveglianza confermerebbero il racconto della ragazza e mostrerebbero l'uomo in atteggiamenti molesti anche nei confronti di un'altra donna. Segnalo che questa persona aveva avuto riconosciuta da un tribunale la protezione speciale, e noi stiamo aspettando l'esito giudiziario per valutare anche se c'è la possibilità di revocargli la protezione speciale, ha detto Piantedosi. Vabbè, come al solito, come dire, si interviene nel momento in cui c'è clamore su un singolo episodio e non si interviene a monte per evitare che questi episodi accadano, non solo questo, sì, ma tutti questo, gli altri.
1: Poi questo episodio è stato veramente tanto strumentalizzato, perché forse cioè fa strano, no? Perché sai, ad un bar uno si aspetterebbe certi tipi di discorso, rispetto a un politico uno attenderebbe altro, no? Perché in realtà non c'è stata ancora una sentenza, ma ci sono delle indagini rispetto a queste persone che non è che
0: sì,
1: stato
0: è tutto
1: rilasciato,
0: molto chiaro, però
1: non
0: è stato, Maurizio, c'è da dire anche questo,
1: non è stato mai messo in galera,
0: certo, non solo, ma anche lui l'ha anche ammesso, insomma.
1: L'ha ammesso, per cui stanno facendo tutto il procedimento per il quale poi si giudicherà questa persona e nel caso la si metterà in carcere.
2: Infatti,
1: però lui nel frattempo è costretto ad andare tutte le sere e comunque al commissariato a firmare.
2: Vabbè, quello è giusto, cioè nel senso,
1: certo,
2: c'è il pagato,
1: no, perché i titoli
3: perché
1: i titoli dei giornali è stato rilasciato l'uomo che ha non è che è stato rilasciato manco per niente, sta in attesa del giudizio, non che è stato rilasciato, sarà colpevolizzato per quello che
0: è stato rilasciato rispetto al fatto che non è in galera, questo voglio
3: è una persona che sta a casa e la sera va a firmare, questa come capita un tifoso Cordaspo,
2: esatto, come
3: solo che questo c'ha due violenze accollate. Mo adesso, per carità, va bene tutto, però
2: no è il fatto, secondo me la cosa che è sbagliata è la propaganda che si fa dietro a questa cosa e soprattutto il dover sottolineare continuamente il bengalese, diciamo un uomo che ha aggredito delle donne, che ha, cioè nel senso iniziamo
3: io
2: a parlare anche
3: poter
2: di persone,
3: dire
2: perché
3: che è stato un bengalese, così come quando è un italiano voglio poter dire
2: ma non
3: è stato
2: viene
3: sottolineato,
2: ma non viene sottolineato,
0: un
3: canadese è stato
2: ma non
3: canadese.
2: Viene sottolineato nei casi per
1: Vabbè,
2: esempio
1: ma qual
2: degli
1: è il
2: italiano,
1: problema dire è stato un uomo, punto, perché è stato un bengalese, è stato un canadese,
3: allora tecnicamente il punto è il fatto che si dice di qualcuno e non si dice, no, tecnicamente a livello giornalistico il problema non è quello, perché quello è un dato invece importante in una in un evento di cronaca. Il punto è questo, e cioè che non tutti fanno lo stesso lavoro in ogni caso. Non è il punto dire è il bengalese, è canadese,
2: certo,
3: è australiano, è che a volte si strumentalizza la provenienza per un discorso
2: esattamente quello che dicevo io.
3: Però è un'altra cosa, poi arriva di no che dice no un attimo, no in effetti sì, è stato non è carcerato,
1: ho capito,
3: vero,
1: però io credo che un giudice non è carcerato
0: perché come sappiamo per la carcerazione preventiva in attesa di una sentenza definitiva ci devono essere dei requisiti, che sono tre parametri, dei requisiti che e secondo colui che ha disposto, che non ha disposto il fermo di questa persona, non c'erano, il che non vuol dire che poi sia libero e basta, è finita così, assolto,
3: anche perché banalmente
0: tutto.
3: Il fatto che deve firmare è anche un modo per impedirgli
2: di spostarsi. È chiaro,
3: quindi è chiaro che viene assolutamente monitorato. Noi molto spesso ci dimentichiamo che la nostra legge, i nostri diciamo sistemi funzionano, il resto sono butade da giornali,
0: funzionano, poi bisognerebbe intervenire laddove non funzionano, perché ci sono tantissime cose che purtroppo non funzionano,
2: cioè,
0: però dimostrano
2: tutela contro
1: il ministro
2: violenza.
1: Dovrebbe saperlo che funzionano e non strumentalizzare
2: non
1: la cosa per darla
2: ministro.
1: In berta ai giudici, perché al momento interessa far sì che dire che i giudici non facciano il loro mestiere.
0: Allora, buongiorno ragazzi, bentornati, intanto ci scrivono Mauri, stanno c'è una grinta che manco Mario Hermoso, che garra. poi vale più la Lega del Filo d'Oro, ci scrive qualcun altro. Quindi ha passione per la politica intesa proprio come miglioramento della società, della comunità, senza guardare i propri interessi. Cioè, questa si candida dichiarando che lo fa per sistemare la figlia ed è tutto normale. Do cazzo vuole mandare. Non credo. No, non ha. Innanzitutto, quella era una battuta di Maurizio Paniconi che ha detto qua sistema la figlia. Non ha detto questo. Poi si poteva esprimere magari forse in un altro modo.
3: L'ha detta male, ma il punto era: c'ho una figlia che probabilmente deve andare all'estero. Spero che i nostri ragazzi possano rimanere. Poi noi possiamo. È uno scherzo. Lo capite la differenza? Però anche qui cerchiamo pure noi di essere un pochino più aperti e cercare di capire le cose.
0: Bene, grazie. Maurizio, sei scandaloso, costretto indagini, stupratore bengalese in galera. Ho capito bene.
3: È la formula delle tre parole per il
0: mi sembrava pure a me. Maurizio, sei scandaloso, costretto indagini, stupratore bengalese in galera.
1: Io sto dalla parte degli stupratori da tempo. Insomma, è notoria sta cosa. Nel momento in cui fanno qualcosa,
2: c'è questa passione tu, Maurizio,
1: stare con gli quando molestano le donne, io sono contento.
0: Bene, allora ci fermiamo per la novità dei Nothing But Thieves.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.

0: dei Nothing But Thieves, da un paio di settimane che l'ascoltiamo, si intitola Baby Cool, aperta parentesi Evelyn. Vi ricordo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre Super 6, è visibile in tutta Italia, clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure Radio Rock Italia da ascoltare, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate, quindi Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Ora, a Mauri quest'anno gli piace Berta, ci scrive Maurizio, sì, sei partito un po' così, un po'.
1: Ma Berta, la signora Berta?
0: Beh, è partito
2: quella
0: un po',
2: che filava,
0: no? Diciamo,
2: filava,
0: bello, bello così andante. Vabbè, attenzione, intanto vediamo un po', attacchiamo i pipponi, serve qualcuno che lo faccia. Sfere basta, torniamo da Dieci Corpi, omaggiato pure dall'Inter con una maglia dedicata, De Laurentiis che si esprime sull'estetica della segretaria del PD, questo per ricordarci l'oggettificazione femminile. In Italia vengono ammazzate due donne la settimana, non vi sono attenuanti, poi ne parleremo.
2: Hai totalmente ragione.
0: Ne parleremo giovedì con Emiliano Rubi, e diciamo ormai è diventato un negazionista del femminicidio praticamente, quindi gli abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata durante tutta l'estate praticamente, perché diceva ma non è un'emergenza, vabbè, a me sembra un'emergenza, ne muoio, anche il parricidio, a parte che non credo che ammazzino due padri a settimana, insomma, i propri figli.
2: Ma poi questa è proprio la, vabbè. E allora le foibe, cioè mi sembra.
0: Ne parleremo con lui giovedì con il reazionario Emiliano Rubi. Intanto, questo per ricordarci l'oggettificazione femminile: in Italia vengono ammazzate due donne alla settimana, non vi sono attenuanti, serve urlare per far noi per prima del nostro meglio, dicendo che tutto questo non lo accettiamo, dando esempio. Bene, Sara, grazie. Allora, intanto sto leggendo un libro molto bello a questo proposito, molto duro, però molto bello, sicuramente da leggere. Magari bisogna stare in uno stato, come dire, no, mentale anche di un certo tipo, nel senso che magari se siete un po' giù di corda, forse non è proprio la lettura ideale, però è un libro molto molto bello e sto leggendo in questi giorni. Tra poco vi do un po' di dettagli, ve ne parlo un attimo meglio, ma ne volevo parlare però adesso, visto che stiamo parlando di questa roba qui. 8 settembre 2026, diciamo, abbiamo in questo momento registrati 56 femminicidi. Poi ovviamente c'è qualcuno che dice però non sono tutti femminicidi, secondo lei, insomma. Un suicidio di una ragazza trans, 3 suicidi indotti di donne, un omicidio di un ragazzo, 8 casi in fase di accertamento e 92 tentati femminicidi. Va bene, questa la situazione alla data dell'8 settembre 2026. Bene.

Bene, allora, 8:24, vi dicevo, ieri vi ho parlato di un libro molto bello che ho letto, l'ho finito, oggi ne ho cominciato, ieri sera ne ho cominciato un altro, e non è proprio, insomma, semplicissimo da leggere, molto tosto, però credo che sia importante farlo per le donne e per gli uomini. Si chiama La notte nel cuore, non so se qualcuno di voi l'ha letto, penso di sì, perché ha avuto un po' di pubblicità, pubblicato da Einaudi, finalista, se non sbaglio, allo Streghe Europeo. Lei si chiama Natasha Appanà. E il libro appunto si intitola La notte nel cuore. Semplicemente non è un libro sui femminicidi, ma è molto più interessante. È un libro sul tecnicamente è un libro sull'emprise, molto interessante, cioè sul meccanismo con cui una relazione amorosa si trasforma progressivamente in controllo, isolamento e violenza. Per farlo, lei, che è una giornalista e scrittrice, giornalista mauriziana, nata nel 73, da molti anni residente in Francia, intreccia tre storie vere, una quella di Emma, quella di Shaines e quella di Natasha, che sarebbe lei stessa. E quindi la prima è lei stessa,

0: Mila, e la terza è Shaines Daoud, una giovane donna di origine algerina che viveva in Francia, che nel maggio 2021 vicino a Bordeaux è stata aspettata, poi inseguita dal marito che le ha sparato alle gambe e poi le ha dato fuoco in strada. Ed è morta, chiaramente. E quindi, ricordando, diciamo, questa situazione, lei ha deciso di scrivere questo libro raccontando queste tre storie che si intrecciano. Un libro molto potente. Chiaramente è una lettura facile, non è una lettura. Però è una lettura, secondo me, molto importante. Lo ripeto, si chiama il libro si chiama La notte nel cuore di Natasha Appanà. Quindi scegliete il momento della vostra vita, del vostro anno in cui siete un po' più rilassati, un po' più tranquilli, e provate a leggerlo. Sono 200 pagine, quindi si legge anche abbastanza velocemente. Un ministro che rende capo espiatorio una singola persona, seppur colpevole, non fa il suo lavoro ma propaganda. Rispetto ai femminicidi, noi itiani quest'estate siamo riusciti anche ad esportarlo. Emiliano mi sa che sta invecchiando male, se realmente la pensa così. No, vabbè, adesso con Emiliano poi lasceremo che sia lui stesso a esprimersi giovedì prossimo, se sei d'accordo, oppure l'alternativa potrebbe essere quella che noi ogni giorno diciamo come la pensa Emiliano Rubbi.
1: Senza chiamarlo mai.
0: No, mai. Cioè, sarebbe bello.
1: Il punto di Emiliano Rubbi.
0: Se, esatto. Il punto di quello che noi pensiamo che dica Emiliano Rubbi. che pensi Emiliano Rubbi. Cioè, Emiliano ha pensato questo. Ma non l'ha mai detto. Non l'ha mai detto, ma l'ha pensato.
1: Ma che vuol dire?
0: È una bellissima rubrica.
2: chissà cosa ne pensa Emiliano.
0: Ma chi se ne frega di quello che pensa Emiliano.
1: Sia felice.
0: Ma lui è felice. Lui è contento. A lui va bene così.

0: cani e pesce cani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Fino a mercoledì 15 settembre dalle 22 alle 5 restano chiusi al transito il Ponte dell'Industria e via del Porto Fluviale in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee bus 96 e 780. Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. L'intervento, che consentirà di creare un collegamento continuo e più sicuro per chi si muove a piedi, si svolge in orario notturno e terminerà a metà settembre. Patria o Muerte, voci da un'isola che resiste, è la nuova mostra fotografica di Valerio Vispuri, allestita presso la Sala Santa Rita da domani fino al 27 settembre. Gli scatti descrivono la realtà della Cuba contemporanea. L'ingresso alla mostra è gratuito. Info su comune.roma.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
10: The Rock Show,
11: il morning show di Radio Rock on Radio
12: Rock. E noi rientriamo alle 8:36 con gli Skid Row di Pick Guns.

0: questa Row su Radio Rock. C'è qualcuno che ci scrive Madonna, questo aggiornamento del Comune di Roma mi ricorda Rock News. Va bene, sì, le Rock News del Comune di Roma, diciamo così.
1: Bello.
0: Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo
2: ma
0: Simone.
2: Belli, quanto mi siete mancati, sì. Meno male che siete tornati. Che io mi ascolto da quando faceva le radio, sì, di Tarculo, eravate forti, eravate. Che Panigoni faceva qua la rubrica bellissima, si chiamava, mi pare, è cioccolato, che assaggiava quelle cose maroni. Bravo.
0: Bellissima rubrica. La dovremmo riprendere, Mauri.
1: Sì,
0: molto
1: no,
0: bella.
3: La possiamo riprendere quest'anno.
0: La dovremmo riprendere.
1: Bravo, Mauri, non la fai più.
0: Assolutamente. Senti, tra l'altro è vera questa cosa, perché abbiamo pubblicato questa cosa che giustamente ci dice Simone, perché abbiamo pubblicato, anzi, gli amici di FM World hanno pubblicato un bellissimo articolo sul The Rock Show che quest'anno arriva alla sua 25esima edizione, grazie a Nicola Franceschini e tutto lo staff di FM World. E pubblicandolo, uno sottoscritto Tirocchi e Paniconi mi ricordo quando stavano a facevano molto ridere.
1: Sì.
0: Guarda, adesso fanno molto più ridere di quando stavano
3: molto di più
0: a Radio Bruno. Allora, attenzione.
3: Radio Bruno.
0: Attenzione che vi regalo qualcosa.
4: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Clint 1918 in concerto al Monk Roma, la formazione italiana fra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 la diretta di Roma Inter, i biglietti sono in prevendita su Exceed e monkroma.it. Radio Rock ti regala un ingresso, però ora inviando un messaggio WhatsApp col tuo nome, cognome, la parola Klimt alla 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor release party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, e naturalmente è un evento Radio Rock.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.

0: Rattle the Cage, John 5 accompagna i Nickelback in questo nuovo singolo estratto al nuovo lavoro dei Nickelback. Ma adesso Radio Rock Promotion. E adesso, ragazzi, abbiamo detto 25esima stagione del The Rock Show. Quant'è consecutiva che facciamo insieme, ragazzi? Sarà la decima?
1: Quest'anno la decima.
0: Noi,
1: la decima quest'anno.
2: Noi questa tre, formazione è 10.
0: Noi tre. Invece con Martina è la terza consecutiva.
3: Sì.
0: E col dottor Cole, vabbè, neanche oso pensare.
2: Credo inizi la quinta, forse.
0: Ma
2: la
0: insomma,
2: quarta,
0: ragazzi, però è la quinta, ma pesa quanto...
3: 500.
0: Come se allora, sai cos'è? È come se fosse sempre stato con noi. Sin dalla prima edizione.
2: Anche prima, quando non c'era
0: stupisco.
2: Nulla.
0: Buongiorno, dottor Roberto Gollo, innanzitutto, di Studio Gollo. Come stai?
4: È la 26esima stagione con voi. Buongiorno.
0: Allora, di Studio Gollo e anche non, potremmo dire. Spoileriamo un pochino, perché quest'anno, ragazzi, oltre a ritornare lo Studio Gollo partner di Radio Rock, c'è anche una nuova e succosissima novità che state sentendo già dagli spot, che state sentendo già dalle citazioni, ne abbiamo parlato anche questa mattina, che riguarda il dottor Cole e non solo, e che adesso ci facciamo spiegare. Roberto, di che si tratta?
2: Raccontacela.
0: Raccontaci.
4: Di che si tratta? Tanto se mi torna la voce, ragazzi, io da sabato sera è stata una delle residency pop rock.
2: Ma tu vai a gridare come un pazzo
0: allo Stadio Olimpico e grida come
2: gridi,
0: un pazzo.
2: Ma che gridi?
4: No, è tanto le canzoni degli artisti. Ragazzi, la novità è che insomma, ne avete parlato, avevamo anticipato qualcosina anche durante l'inverno, la primavera.
0: Qualche piccola traccia abbiamo lasciato.
4: Qualche piccola traccia, che insomma noi solitamente dove andiamo in giro lasciamo delle piccole tracce e quindi anche degli spazi in giro per il mondo.
0: Giusto.
4: E da metà ottobre apre la Clinica Sorriso by Dr. Colin Parsons, una delle future cliniche, per il momento è una semplicemente. Non sono da solo, o meglio, sono io il direttore, ovviamente, sono io il responsabile dello staff clinico. Una buona parte dello staff sarà quello che già conoscete all'interno dello studio dell'Alberone, altri sono novità di altissimo livello, e quindi avrete la possibilità di farvi visitare e curare anche all'interno del nuovo studio clinico.
0: Ma questa, ragazzi, è una notizia meravigliosa.
2: Congratulazioni.
0: Per devo fare applauso, non fate
2: congratulazioni.
0: Su, una grandissima notizia.
4: Deve partire per un'altra cosa. Allora, stiamo organizzando, vi faremo sapere a breve, una bella festa d'apertura, un bel open day, come dicono quelli conti, quegli esterofili, esclusivamente dedicata agli ascoltatori della radio.
0: Bello, bello, bravo.
2: Sì, però io già te l'ho detto quando ne abbiamo parlato, l'open day sarà bello, ci saremo tutti, festeggeremo.
0: Sì, certo.
2: Te lo dico subito, parla con chi devi parlare, quindi con te stesso allo specchio, qualcun altro, inventatevi qualcosa, perché quel giorno ci dovete regalare un po' di roba.
0: Bello,
2: già gliel'ho detto.
4: I premi scotiglioni.
0: Vabbè, ragazzi, questa è una bellissima notizia, perché praticamente di fatto potremmo dire che lo Studio Gol raddoppia, nel senso che al classico Studio Gol storico, che insomma imbarcescibile, insindacabile in Piazza dell'Alberone, come sapete, si aggiunge a brevissimo, poi saprete tutto, ma insomma già possiamo dirlo, che si aggiunge Cliniche Sorriso by Dr. Cole a Via del Forte Tiburtino 160, quindi non siamo lontani.
2: Zona radio.
0: Non siamo troppo lontani, ma quindi questo serve anche.
4: E potete anche già prenotare, ragazzi. Le visite già potete prenotarle.
0: Potete già prenotare.
4: O scrivete al WhatsApp di cui sopra, già Emilio la.
0: Sì, lo ripeto, 352-266-9696. Tra l'altro il numero è molto semplice, 352-266-9696. Se ancora non siete stati dal dottor Cole e volevate andare, questa è l'occasione. Se non siete mai andati perché no, Piazza dell'Alberone è troppo lontano, questa è un'altra occasione. Insomma, ci sono il doppio delle occasioni adesso per il dottor Cole.
4: Anche i costi saranno il doppio, ovviamente, tutto raddoppiato.
3: Ma certo,
2: mi sembra giusto.
0: Ma qui ci scrive, fate, Mauro, fategli una pera di supra di Roberto, sta a pezzi e non si è ripreso sabato sera. Siamo a martedì, vabbè, e che devo fare?
4: La terza di campionato, non voglio sapere che succede verso aprile maggio.
0: Ecco, no, vabbè, vabbè, dai, piano piano. Intanto, ripeto, quindi via del Forte Tiburtino 160, cliniche Sorriso by Dottor Cole. Una grande novità per questa stagione 2026-2027 che ci ha voluto fare il Dottor Cole, cioè raddoppiare ad aprire anche in via del Forte Tiburtino 160. Vi faremo sapere sull'apertura, sull'inaugurazione, sulla grande festa, ma intanto si può cominciare a prenotare la vostra visita al 352-266-9696. Intanto congratulazioni,
2: bravo, bravo, bravo, grazie anche allo staff, sia quelli che ti seguiranno sia quelli nuovi,
0: grazie soprattutto a noi,
4: ma lo devo dire,
0: no, perché la cosa bella, no, sai, voglio dire una cosa, la cosa bella, siccome noi abbiamo annunciato, mi permetto di dire con grande umiltà, nel corso degli ultimi anni dei grandissimi risultati in termini di ascolti, in particolare la nostra radio ha sfondato nell'anno 2026 quota 200.000 ascolti e ha raggiunto tra l'altro il picco, l'apice storico, dal 1984 a oggi mai Radio Rock aveva avuto ascolti così alti, e giustamente il dottor Roberto Codo dice, vabbè, grazie, adesso ci sto io, certo. E noi adesso facciamo il contrario. Hai aperto Click Sorriso by Dottor Cole, la seconda sede, è perché ci stiamo noi, ci stanno gli ascoltatori,
3: poi,
0: di questa, diciamo, grande radio,
3: sapere che
4: puoi dirlo forte.
3: Sapere che se Emilio Pappagallo ci manda via di qua, abbiamo comunque una porta
5: alla quale bussare.
3: Per noi è veramente una grande
0: idea. Questa potrebbe essere una grande idea.
5: Grazie,
0: tutti
5: Robby.
0: Quelli che non mi servono più te li mando a te, Roberto.
2: Bello.
0: Potrebbe essere
2: bello.
0: Una grande idea.
4: Io accolgo tutti, lo sai.
0: Potremmo fare anche viceversa, no? Però insomma, sai, bisogno. Va bene, grazie Roberto Cole.
2: Ciao,
0: ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Cliniche Sorriso by Dottor Cole. Mi raccomando, via del Forte Tiburtino 160, grande novità. 352 266 9696.

0: Bene, allora loro sono i Kingfisher su Radio Rock. Dottor K for President, Dottor K for President, fate voi. C'è chi ci fa i complimenti per gli ascolti. Grazie ragazzi, vai sentiamo.
1: Buongiorno, scusate, cercavo la clinica tipo riso.
0: Assolutamente sì. Vabbè ragazzi, torniamo fra poco, perché tra pochissimo ci sarà una cosa molto molto bella ed importante, cioè la terza parte, questo racconto formidabile di cui ieri abbiamo raccontato la prima parte, la seconda poi la deciderete voi, e la terza parte la racconterà oggi il nostro Maurizio, di questo suo viaggio incredibile che ha fatto nel Cilento, con sorprese, uomini mascherati,
2: mutande
0: che volano, e
3: bagni in piscina,
0: ma veramente
2: un po' di tutto. Promiscui.
0: Tra pochissimo, intanto arrivano i Black Keys.

Erika Kisa. E adesso, ragazzi, vi parlo di una cosa molto molto bella. Radio Rock Promotion. Infatti, volete andarvi a vedere i Fontaines DC dal vivo a Lisbona il prossimo 21 ottobre? Approfitta del concerto e regalati un viaggio, un viaggetto in Portogallo. Tupper Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna, Napoli. Parti per il rock e scopri il Portogallo. Se vuoi andare ancora più lontano, approfitta delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile e per il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Con le nostre promo fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
5: Supermercati Pim, i family agora, i risparmio di qualità.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
8: E noi rientriamo alle 9 e 6 minuti con gli Arctic Monkeys di 505
9: Radio

0: Viva, lo sono gli Arctic Monkeys su Radio Rock alle 9:10 minuti e siamo arrivati al momento tanto atteso che ci stanno chiedendo un po' tutti i nostri ascoltatori a gran voce. Abbiamo voluto creare un po' di hype, dai, vabbè,
1: però era anche giustificato,
0: era anche
1: stavolta
0: giusto il racconto, la fine del racconto di Mauri, la fine chissà, è punto interrogativo, perché potrebbe essere un racconto che finisce oggi come che un racconto che ci portiamo per tutta la stagione fino a luglio, ma intanto c'è una storiella da raccontare, no? Che cosa è accaduto in quel del Cilento?
1: Appoggio Bustone,
0: la località precisa si chiama Pozzanova, come si chiama?
1: Appoggio Ameno.
0: Acropoli. Agropoli. E praticamente
2: vicino Pestum.
0: No, lui arriva, Maurizio Panigoni arriva per fare, per passare una bella settimana, due settimane, no?
2: No,
0: di villeggiatura, un mese.
2: Quel luogo erano
0: aumenta, dai, che te
2: quattro
0: frega.
2: Notti.
0: Quattro notti.
1: Ma di sei mesi, che cazzo ti frega?
0: Allora,
2: sei mesi di che?
0: Beh,
1: ma
0: sei
1: per
0: mesi.
1: Dire, Maurizio,
0: sei mesi come... per dire, cioè sei mesi dal punto di vista mentale, no?
1: Sì,
0: abbiamo.
1: No?
0: Allora, lui arriva insieme alla moglie in questa località e si rivolge, avevi prenotato su Booking, lo possiamo dire?
2: Sì.
0: Ti vergogni un pochino?
2: Io no, perché?
0: No, vabbè, vergogno.
2: No, io me devo vergognare.
0: No, ti sto chiedendo. Ho chiesto una domanda. Ho chiesto se ti vergogni. Ti vergogno.
1: Ma la chiosa è bella. Vergogno.
0: No. Ti vergogno? Vabbè, non si vergogna. Ragazzi, non si vergogna. Non si vergogna. È uno svergognato.
1: Svergognato Mauri.
0: Allora, vogliamo dire che Maurizio Panigoni prenota su un noto, non diciamo quale, un noto motore di ricerca di hotel che non è hotel.com,
1: no, non
0: l'abbiamo messo,
3: privato,
0: ne... non è nemmeno ricerca di hotel pruriginosi e pornografici.org,
3: no,
0: non è nemmeno quello, beh, è un altro, vabbè, l'altro. E però di questo bed and breakfast arrivi a qui, voglio proprio vedere sto bed and breakfast che punteggio c'ha su
1: infatti davvero le stelle le avevi controllate,
3: allora,
1: le recensioni le avevi
3: gli ha messo una recensione bruttissima,
2: allora,
3: eh?
2: Le recensioni fino
0: erano
2: a quel
0: buone.
2: Momento erano
0: sono pazziti
2: buone.
0: In quel momento e là sei stato te allora
3: Mauri
0: è colpa tua,
2: allora,
0: vabbè tu arrivi
2: è
0: allora.
2: Tutta una cosa particolare, poi dopo
0: adesso
2: ti spiego,
1: ma allora lo vedi che c'è stato
0: un piccolo regalo,
2: spiego anche questo, poi
0: come si chiama, per curiosità,
3: quattro stagioni,
0: ma non si può dire, però
1: c'è il nome è merda, scusa,
0: il nome è bello, il nome mi piace,
3: è molto 1983, no?
0: Fatto stagione?
1: Fa pure e Benetta vodka.
3: Sì, come no.
0: Padula?
3: Cocktail di gambe.
2: No, Agropoli, perché Padula?
0: Ma poteva essere Padula?
2: Uccello Padulo?
3: No.
0: Agropoli.
1: Uccello Padulo è l'uccello
3: Agropoli.
1: Che te...
0: Io ce l'ho. Agropoli che è Salerno?
2: Sì, provincia di Salerno.
1: La provincia è Salerno,
0: Pagura?
1: Sì.
0: Pagura. Allora, attenzione, signori. Non ci sta sto cazzo albergo. Ma come hanno levato?
3: È un B&B.
0: Ma non c'è sta manco quello.
3: B&B. Forse
0: via quattro stagioni.
2: Via dei quattro stagioni, sì.
3: Allora,
0: ah,
3: Mauri,
0: si chiama quattro stagioni.
2: Si chiama il B&B, porca la troia. Quattro stagioni in via delle quattro
3: allora, Mauri,
2: stagioni.
3: Mauri, tu perdi subito la pazienza, Mauri.
0: B&B, porca la troia. In via delle quattro stagioni, quattro
1: stagioni. Butti sto bicchiere te.
0: Sai che io una volta sono nato in un B&B a Palermo che era veramente una cosa incredibile.
1: Dai, che c'entra adesso,
0: no,
1: su.
0: Dai,
1: rimaniamo
3: però,
1: focalizzati.
3: Parliamo di quello di Mauri.
0: C'hai di fretta, raga, magari andate di corsa.
3: No, no,
0: perché
3: no,
0: tutta la stagione
3: non diciamo mai
1: lo
3: più.
1: So, tu non racconti la terza
3: bravo,
1: parte.
3: Bravo, bravo Ale.
0: Capocotta, come si chiama?
3: Sì, no,
1: Capra Cottala.
0: Capra Cotta. Come cazzo si chiama?
2: Quella è
1: Agropoli.
2: Oh, è in Molise, Capracotta.
0: Via quattro stagioni.
3: Via quattro stagioni, B&B.
0: Non ci sta, che cazzo hai prenotato?
3: Mauri, dove sei nato, Mauri?
0: La Darsena si chiama, la Darsena?
3: Si chiama la Darsena,
1: posso dire una cosa? Secondo me
0: Villa Antonio Loredo?
1: Non è mai successa.
0: Ma tutte cazzate.
1: Non è mai successo.
0: Ah, l'ho trovato.
1: Sporcaccio.
0: Ah, Panoramic Suites?
2: Sì.
0: C'ha un voto altissimo. Vabbè, vabbè. Allora tu arrivi.
2: Si abbasserà.
1: No, dovresti, no, dovresti leggere però poi la recensione che ha lasciato Maurizio.
3: Ma
1: a sto
3: fatto
1: punto.
3: Una recensione cattivissima.
1: Dice che ha fatta cattiva.
0: Eccolo, tutto bellissimo. Polizia al top.
2: Sì, sì,
0: personale infatti. Simpatico e cordiale.
2: Ma
0: ci ritorneremo sicuramente.
2: Il personale non
0: ci hanno inchiappettato.
3: Allora, no,
0: la signora Giovanna è la stata signora gentilissima.
2: Giovanna. La signora Giovanna era la mamma di sto.
0: La signora Giovanna è stata gentilissima.
2: Questo ragazzo molto problematico.
0: Allora, no, allora Maurizio, non comincia così. Non comincia così. Allora, attenzione, tu arrivi con tua moglie al bed and breakfast
2: sì.
0: E ti accoglie un gatto, mi hai detto, no? Nudo.
2: No, io avevo il gatto.
0: Ah, tu avevi il gatto.
2: Io avevo il gatto con
0: allora, ti posso dire
2: ma
0: io non mi ricordo un cazzo di quello che mi hai detto.
3: Sì,
0: ieri. Dobbiamo rifare un attimo
1: un
0: passo indietro prima di fare il recap. Così la nuova dei Royal Blood e poi il recap e ci ficchiamo dentro questa aneddoto gustoso.
4: Brand new music right here.
5: Brand

0: Ten, i Royal Blood su Radio Rock. Allora, Koski, ancora stavo parlando della vacanza di Mauri. Ancora stiamo parlando, ragazzi. Non abbiamo neanche iniziato. Avete capito? Questo è l'arco di tutta questa stagione 2026-27. Cioè, una cosa incredibile.
1: Voi che non avete capito la fortuna.
0: Anzi, se avete una curiosità, al 3899-106, cioè, sulla vacanza di Mauri, che ne so, dico per dire una delle classiche curiosità che uno può avere, no? Tipo, che ne so, il letto c'aveva lo spigolo oppure c'aveva, che ne so, il vulchio, come cazzo si chiama? Che ne so. No, per dire,
1: voglio aggiungere che grazie al lavoro alacre di Angelo Mattina abbiamo anche istituito, vista l'urgenza e la necessità,
0: comunicato stampa.
1: E un indirizzo email al quale inviare le vostre richieste di chiarimento. Si chiama La strana vacanza di Mauri,
0: @radiorock.it. La chiocciola vacanza.
2: La chiocciola vacanza di Mauri.
0: Storia.it. Maurizio, ti ho aperto una posta elettronica ed è chiocciola@chiocciola.ch.
3: Io invece ho preso due bottiglie d'acqua.
0: Vacanza di Mauri e leggerezza.
1: Una da bevi.
0: Leggerezza. Ah, mi sono portato la banana oggi, una sola.
1: Allora non si mangia.
2: Che mangia.
4: Se esiste un B&B che si chiama Porca Troia, prenoto immediatamente. Ditemi dov'è.
0: Allora, porca troia, perché è una roba pure un po' pornografica, da quello che ho capito, Maurizio. Tu mi hai detto una nuda, hai trovato.
1: Ah, ma non solo, il signore è arrivato con il grande duro in mano.
2: Ma
1: e Mauri
2: fare
1: ha
2: un
1: detto,
2: piccolo recap.
0: Prenotare su Booking è già il primo errore, Maurizio.
3: Dove dovrei farlo? Dai, dimmi, dove dovrei farlo? Dai.
0: Allora,
3: dove cazzo dovrei farlo?
0: Sei calmo!
3: Che non è che io conosco le strutture di Italia.
1: Prende bene subito,
3: stanno tutti là sopra.
0: Però effettivamente io me la so guardare su Booking, c'ha 8.9, che è un voto tendenzialmente alto, abbastanza alto.
1: Anche se gli espertoni dicono che su queste piattaforme, quelli che bazzicano tanto queste piattaforme,
3: no, io ti dico che come sono arrivato
1: 9 su 9, perché già 8 su 9 è una roba.
0: 8.9 è 9.
3: Come sono arrivato, mi ha fermato una signora che stava rientrando in camera, mi ha detto: ma voi siete venuti in questa struttura?
0: Vabbè, ho capito, Maurizio, così non va bene. Allora, ci arriviamo tra poco.
1: Per gradi, Mauri, per gradi.
0: Prego.
3: Io ho detto alla signora, ho fatto: che significa?
1: Prego.
3: Ci guardi.
0: Come che significa?
3: Mi ha detto l'unico medico.
0: Ma cioè, aspetta, questo
3: di
0: tutto
3: questa...
0: prima di tutto questo?
3: Prima che io prendessi la mia camera, questa, anzi no, già avevo preso
0: ma
3: la mia camera.
0: Ma tu stai a fare confusione, Maria, a sta maniera, eh?
2: Allora, Mauri,
0: andiamo in ordine cronologico, se no che cazzo fai? Mica sei Christopher allora, Nolan, hai rotto i coglioni.
1: Quando sei partito da Roma? Cazzo, vogliamo
0: andiamo
1: che
0: in ordine
2: no, dai, da Roma no, partiamo che lui è arrivato alla porta del
0: allora,
2: B&B.
0: Allora, è arrivata alla porta del B&B. Oh, santi Dio.
1: E bussa,
0: è bussato,
3: c'era
0: no?
3: Il cancello.
0: Ah, è scavalcato.
3: C'è aperto.
0: Ah, sei aperto.
3: Che cazzo scavalca con tutta la macchina?
0: No, a piedi, che vuol dire? O a cavallo, se può scavalcare
2: anche a cavallo.
0: Allora, vabbè, tu entri dentro. Chi ti accoglie? Cioè, c'era una reception, qualcuno?
3: No, ci stava il gestore del...
1: ma già lì
0: sta, risponde
1: capire.
0: Come stiamo dai carabinieri? Sta rispondendo alla domanda.
3: Perché ho vissuto un dramma,
0: Allora, mi dica lei,
3: primo
0: paniconi.
3: Giorno di vacanza.
0: Il paniconi cioè, andava, entrava alle 13.
3: Avevo tanto bisogno di quella vacanza, capisci?
0: Aveva tanto bisogno.
1: Sì, ma che è successo? Tu entri, c'era
0: morta. Aspetta, però non, ragazzi, non buttate tutto via così. Allora, ci vuole la pazienza.
3: Che fanno? Ci metti in anno per raccontare. Bello.
0: Mauri entrava all'interno della struttura. Chi ti accoglie? Ti sei tipo 4 hotel, hai visto quello che fanno?
2: Bravo. Sì, bello,
0: 4 hotel,
2: bello.
0: Bravissimo.
1: Con Emanuele Baiocchi.
0: Allora, io voglio fare quello là. Io quel lavoro là. Io me ne vado da qua e voglio fare quel lavoro là. Il recensore. Allora, se io cambiassi lavoro, mi piacerebbe fare il recensore di hotel.
1: Con gli accappatoio.
0: Il letto deve essere comodo in un certo modo. Lenzuola pulite, non sporche, Maurizio, no? Di sperma, di robe varie.
1: Come le tue?
0: Io vado lì con Luminol. Hai visto quelli che vanno con Luminol e controllare se c'è lo sperma? Io vado lì, controllo tutto. Se c'è tutto, non ci deve essere niente.
2: Se c'è tutto, non ci deve essere niente.
0: La spa deve essere di livello. Le ciabattine. Le cose, il bagno schiuma
1: è arrivato.
0: Ah, bagno schiuma è rigorosamente quello che si
2: preme, certo,
0: no,
2: certo.
0: Quello che si spreme, no, quello, no, quei flaconcini fanno schifo. Allora, prego, allora Maurizio, arrivi e chi c'è? Chi si avvicina a te?
3: Il gestore del B&B.
0: Oh, e questo è già un bel segnale, no? Vuol dire che siano accorti, che sono pronti, dai.
3: Sì, in mutande.
0: Ma mutande, la curiosità che ieri non ti ho chiesto, perché noi approfondiremo,
2: bravo,
0: faremo tipo il
5: giorno della marmotta. Praticamente noi faremo questo. Ogni giorno ripercorremo questo episodio per crearti il trauma. Cioè, in senso buono. In senso che noi ogni giorno diremo: ma è entrato, sei entrato e che è successo? Lui stava in mutande. Però ogni giorno daremo un dettaglio diverso. Chi indovina il dettaglio vince tutto.
2: Che bello.
5: Allora, ditemi che il gatto di Maurizio si chiama Maurizio.
1: Bello, Maurizio.
2: No, bello, sarebbe bello.
5: Però Maurizio era bello.
1: Gasper, il nome
5: bello,
1: di merda. Maurizio.
5: Chiamalo Maurizio. Permetti, per poi.
3: No,
5: chiamalo Maurizio.
3: No, lo chiamo Gasper. Si chiama Gasper.
1: No, dica già il nome.
3: Vabbè, lo chiamo Maurizio.
5: Ma pure te chiami Maurizio, io ti chiamo Mauri. Mauro, vabbè, in altri modi. No, che te devo chiamare Maurizio tutte le volte. Paniconi, Maurizio. Avanti.
2: Casper Mauro.
5: Per dire, allora, attenzione.
1: Stai mutando.
5: Siamo arrivati al
1: lui.
5: No, è bravo. Attenzione.
6: Io cerco le strutture su Booking e poi le contatto direttamente, così niente. Si risparmia
5: non
6: molto
5: se ne frega.
6: Più.
3: Ma tu trovi i numeri di telefono, no, perché io non trovo.
5: Vai su internet e li trovi,
3: sì,
5: no?
3: Non tutti
5: molti fanno così, che è una diciamo, vogliamo dire, è una mascalzonata.
1: È una vigliaccata. Cos'è che è questa? Una vigliaccata.
5: Sì, però è bella, mi piace tanto.
1: Sì, bravo, facciamo le
5: vigliaccate. Io sai chi lo faccio questa cosa qua? Non mi ricordo più. Con qualcuno lo faccio, cioè nel senso.
2: Ma che dettaglio è questa cosa? Una perché è importante?
5: È una cioè, praticamente vado sul motore. Mi sono accordato. Allora, praticamente lo faccio con Google Voli. Cioè, io vado su Google Voli. Sì. Cerco il volo migliore, poi anziché dare i soldi a Google,
1: chiami il pilota,
5: mi perdonerà. Sì. Cioè, anziché andare sul link vado direttamente, va detto che il volo migliore è Aita, vado direttamente sul sito di Aita e me lo prenoto, capito? Cioè, lo utilizzo solo per
1: furbacchione.
5: Un po', devo dire, un po' mascalzonata, un po'. Allora, molti costumi maschili, ci scrive il nostro amico che ha questo bed and breakfast, sembrano mutande.
2: Capito,
5: molti
2: Mauri?
5: Costumi maschili sembrano mutande. Beh, non vorrei che Mauri abbia confuso.
3: Mo confondo una
5: hai sbagliato.

0: la domanda che io ti pongo per capire la gravità di quello che mi stai raccontando.
1: Stai raccontando.
0: Mi stai raccontando.
2: Ma mo, al di là della misura del pene.
1: No,
0: non è la misura. Era circonciso o meno?
2: Era un gran bel pisello.
3: E qui
0: allora c'ha ragione lui.
2: Era una cosa penosa.
0: Era una cosa penosa. Allora, fino a qui ci siamo. Una cosa venosa. Allora, attenzione.
2: Penosa.
0: Vabbè, quello che è. Ce ne frega un cazzo. Allora, il punto è un altro.
2: Il punto è
0: questo signore si è rivolto con cortesia, con scortesia.
1: O era sgarbato?
0: La maglietta ce l'aveva?
2: No.
0: Come no? A petto nudo?
2: Era in mutande. In mutande scalzo.
0: Che mi stai a far vedere? La foto?
2: Io niente. Che ti faccio vedere?
0: Perché l'hai fatto una foto?
1: I capezzoli ce l'aveva.
3: Ah, potevi fare una foto, Mauri.
2: Ma certo. Io appena arrivavo, la prima cosa che facevo la foto a sto deficiente.
0: La domanda che io ti vorrei fare è la seguente. Era un bel ragazzo palestrato o c'aveva una panza grossa così?
2: No, era secco, arrabbiato.
0: Bene,
1: benissimo. Secco e arrabbiato.
0: Benissimo. Ci siamo. Tutto in ordine.
1: I capezzoli ce li aveva, Mauri?
0: Tutto in ordine. Si riparta da qui. Sono bella.
2: Cioè,
0: che siamo più indietro di ieri. Va bene. La cosa bella è che ogni giorno, anziché aggiungere, togliamo. Alla fine Maurizio è andato in vacanza in Cilento.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: We're back, baby. Let's get back to the rock.
10: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: Alle 9.35 rientriamo, oggi è martedì 8 settembre 2026 e lo facciamo con gli Audioslave di Gasoline.
12: Radio Rock, back in time.

0: al momento, voglio vedere il conquibus. Bravo. Allora,
1: posso fare delle domande?
0: Ditemi, no, questa è slip o boxer innanzitutto?
2: Slip
0: alla slip. Però giustamente
3: slip neri, una, abbiamo detto
0: neri,
3: no?
0: Però un amico ci ha mandato una foto. L'amico, vediamo un attimo, l'amico intitolato Giancarlo ci ha mandato una foto di un signore. E questo mi sembravo io, effettivamente, perché mi somiglia molto.
2: Uguale.
0: Un signore
3: foto, Mauri?
0: Che perché se l'altro c'è il cazzo più. Vabbè. Allora, no, c'è un pisellino piccolino. Allora, attenzione, quel signore lì ha degli slip da nuoto. Ce l'ho pure io quelli lì.
3: Vabbè, allora, ma lo vedi che sono da nuoto.
0: Quella non è una mutanda, Maurizio. Quella è uno slip da nuoto. Allora, questo signore.
2: Allora, questo signore, siccome non ha vissuto la mia Vicenza, la mia vicenda, ma gli sto
0: detto,
2: dicendo che era un paio di mutande. Se io ti dico che era un paio di mutande a 57 anni, saprò distinguere una cazzo di mutanda da un costume.
3: Vabbè, non fate arrabbiare, c'ha
2: lo
3: ragione.
2: So distinguere. Allora, ti dico che era un paio di mutande.
1: Ma va bene, Mauri,
0: voi non vi immaginate le stemmie che mi fa pensare, ma non pronunciare. Attenzione, perché tra pensiero e azione c'è una gran differenza. Il signor Emilio Pappagallo, quando narra gli aneddoti,
1: posso fare delle
0: scusate,
1: domande.
0: Ma avete già parlato? Ci scrive Marco del DDL che si vota domani. Che cazzo ce ne frega del DDL che
1: ma
0: si vota domani? Che ci abbiamo bisogno della leggerezza quando c'è qui Paniconi che ha un aneddoto di vita che tra l'altro che
3: non sono riusciti neanche a entrare nel B&B.
0: Allora ci scrive Silvia, Emilio, mi sa che Gal Costa piace solo a me e a te, ovvero piace alla gente che piace. Come ti ricordi la che era la
1: Y10?
0: La Y10 chitarica, sa ricordi? Allora la Y10, parliamo di 30 anni fa, piaceva alla gente e c'era fortunatissima,
2: persone umili soprattutto, perché allora, piace, la gente che piace 12 da sola.
0: Beh, siete che lei piacerà, io piaccio modestamente, allora c'ha ragione lei. Vabbè, sentiamo, vai.
4: Ho una domanda.
5: Comunque, sono due giorni che stai a parlare dei cazzi, mo ieri a me mi avete fatto nero, quindi non siete volgari, eh.
0: Allora, allora nostro amico Emanuele, l'abbiamo
1: che
0: fatto
1: cazzo nero.
0: Che semmai abbiamo fatto bianco, possiamo dire, perché lui essendo
3: Emanuele?
0: Nero l'abbiamo fatto bianco, no?
3: Ah, è nero Emanuele.
0: Sì. Ah. Allora, attenzione. Voglio rettificare, l'ho detto in un modo come se fosse una cosa brutta. No, è una cosa bellissima, tra l'altro è un bellissimo ragazzo, quindi insomma va bene così.
1: Voglio sapere una cosa da Maurizio.
0: Che cosa? Ah, pensavo da
1: Emanuele. No, è entrato quel signore d'accolto in modo forse un po' sconsiderato, ma è tutto da vedere. E per caso c'era un testicolo fuori dall'elastico?
0: No. Allora, e allora che cosa vai cercando? Vabbè, comunque
2: io
0: dai.
2: Niente,
0: no, vabbè, sentiamo.
6: C'è il problema. Io venerdì vado in ferie e gradirei che sta storia ci avesse una chiusura, un
3: ma certo,
6: è successo in quel di Agropoli con Maurizio che è arrivato con tutte le valigie trafelato, Serena la moglie, il gatto e il proprietario mutante col cazzo a proboscide, raga.
2: Allora, state ingrandendo una calma. L'unica cosa che non dovete ingrandire, state ingrandendo.
0: Invece, vabbè, lasciamo perdere. Allora, attenzione, ci arriviamo.
7: Perché tu nipote rincoglionito che scambia una sorca per un par de mutande.
0: Sì, abbiamo detto. Sì, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
8: Ma Mauri ha visto prima il culo o ha visto prima il pesce di quello? Perché è un po' tipo Christopher Nolan, non si capisce bene.
0: Ti ho detto che Christopher Nolan oggi vuole fare il fenomeno, sto signore.
2: Vabbè,
3: dai.
0: Questo è niente,
8: questo pezzo è veramente lancinante. Mamma mia, che palle.
0: Vabbè, però lancinante.
8: Ciao, un saluto da Claudio.
0: Scusa, però lancinante non vuol dire che palle, lancinante è un'altra cosa. Quindi cominciamo a utilizzare per bene le parole. Vai Maurizio, prego.
2: Che?
0: Utilizza le parole, vai, sentiamo.
9: Mauri, ma non è che ti sei sbagliato per caso? Era un costumino, non erano le mutande?
3: Sei confuso.
0: I provocatori.
3: Può succedere, Mauri, non è che lo devi prendere così
0: Maurizio,
3: male.
0: Maurizio, può succedere. Tra poco lo sveliamo.
10: Brand new music right here. Brand new music. La musica nuova su...

0: Allora, intanto devo dire una cosa, ragazzi. Qui la situazione è abbastanza complicata, perché dice poi ha voglia ad aprire canale Telegram, tipo Around the World, fare viaggi in posti interessanti, raccontarli con passione. Uno con un paio di mutande in un posto infimo, pagato tu soldi, fa più hype. Bravo Mauri, sei l'esempio di questo mondo che va a rotoli. Ecco l'esempio. Soldi.
1: Per cambiare albergo io ci è costato 4
0: euro. No, adesso ci arriviamo. Però non spoilerare, non spoilerare.
1: Detto ieri.
0: Allora, hai pagato parecchio. Io, però, ho visto qui su Booking, non costa tantissimo, 80 euro a notte. Insomma, vabbè,
1: ma quello no.
0: Ah, tu dici all'epoca, attenzione. Vabbè, vabbè, questo lo vediamo. Allora, attenzione. Allora,
1: eravamo rimasti a questo testicolo fuoriuscito.
2: No, no, Maurizio, scusa, ma non è che per caso era un costumino?
0: Non è che era un costumino per caso? Verifichiamolo, verifichiamolo.
3: Allora, Mauri, io sarò anche poco umile, ma d'altra parte mi chiamano contessa. Capisci?
4: Certo.
3: Però tu, come diceva la sora Lella in bianco, rosso e verdone, mio nipote che non distingue la sorca da un paio di mutande.
4: Bravo, Mauri. Ancora so distinguere.
0: Beh, non lo so, vediamo.
1: Da vedere lo capiremo.
5: Questo da rivedere l'imitazione.
0: Questo
5: però,
0: lo vedremo noi, stabiliremo noi. Va bene,
2: sentiamo. Il gatto
0: ancora
2: di Maurizio si chiama Casper.
0: Allora, sei arrivato tu, Casper, tua moglie, il signore ti ha accolto in mutande, ha messo il stiano in mutande, petto nudo.
5: Siamo scalzo, altra, abbiamo
0: scalzo,
5: detto.
0: D'altra parte siamo al mare.
1: Capezzoli,
4: quindi,
1: c'erano.
4: Non stavamo al mare.
0: Vabbè, più o meno al mare,
1: no,
0: insomma.
1: Però è una meta di mare.
0: Però è una meta di mare.
4: Il mare. Vabbè, lo c'è, vedo il mare dall'altro.
5: E c'è il mare a qualche chilometro.
0: No, a qualche chilometro. Pure a Roma c'è il mare a qualche chilometro.
4: Quindi è normale che uno che gestisce una struttura t'accolga in mutande.
0: Normale, tutto.
1: Però scusa, lo scandalo non può essere ridotto solo a questo.
0: No, no, no.
1: C'è dell'altro.
0: Proseguiamo.
5: Allora sali in camera.
0: Dopo ti accogli e cosa ti dice? Andiamo in camera.
4: Eh sì, io porto
1: che facciamo?
4: Lui era molto euforico, diciamo.
0: Era euforico.
4: Troppo euforico.
0: Troppo euforico. Allora, troppo
4: ho notato questa cosa.
0: E se uno è depresso, Se euforico,
4: vabbè,
0: sta bene.
4: Simpatico.
0: Ti porta
4: no?
0: In stanza. In stanza abbiamo detto che tu entri nella stanza per verificarla e nel bagno trovi una ragazza. Nuda.
4: Non era nuda.
0: Beh,
4: stava
0: molto
4: in costume, però
0: era a 90 gradi messa a 90
4: sì,
0: gradi
4: perché
0: si
4: stava pulendo il bagno e
0: allora,
4: aveva uno
0: allora
4: di quei costumi che vanno di moda adesso.
1: Per i soma.
0: Scusate, signore che ha scritto,
5: cioè, brasiliana.
0: Signore che ha scritto, il gestore si era drogato. Si prende tutte le sue responsabilità in sede penale, civile e amministrativa, perché lo facciamo subito denunciare da quel signore.
1: Gravità.
5: Ok, questo va bene.
0: Ok, a questo punto, tu che cosa hai fatto? Va bene così?
4: Nel senso, era arrivato, ho detto, vabbè, ho prenotato.
0: Ho prenotato, quindi la signora se n'è andata o è rimasta con voi a letto?
4: No, signora, come ci ha visto, sto pulendo, e ha preso l'aspirapolvere e se n'è andata.
0: E se n'è andata, benissimo. Lui se n'è andato e vi siete chiusi in stanza.
4: Non ci siamo chiusi perché le chiavi della mia stanza non si trovavano.
5: Ecco, questo già è una cosa strana.
1: Ai.
0: Ma questo è posto dei Sossoni, Mari.
4: Ma
0: dei scambisti.
4: No. Dice, guardi, non le trovo perché si è portati via mamma.
0: Non è...
5: la madre. Con la madre, Mauri.
0: Aspetta un attimo, Maurizio. A parte, sei vergognoso, hai messo un dito nella madre.
5: questo
0: hai
5: già
0: Mauri, la madre.
5: Pardon, non me l'aspettavo
1: la
5: da te.
1: La vergogna di esserti aggroppato.
0: Però la curiosità ha altro che mi interessa. Cioè, praticamente, che solletica la mia curiosità, cioè lo sghiribizzo, cioè praticamente tu sei in stanza e lui esce, la signorina esce, lui, il gestore
4: divertiti.
0: Esce e tu non trovi le chiavi per chiuderti dentro,
4: no,
0: dice a lui ma le chiavi, e lui ti risponde
4: un attimo adesso gliele porto, poi invece mi ha comunicato che non le trovava perché la mamma
0: adesso gliele porto, poi torna in stanza e dice mia madre purtroppo si è fregata,
4: no, io ho detto dalla finestra, perché lui nel frattempo poi dopo l'accoglienza straordinaria mi aveva fatto,
0: però non
4: è
0: male,
4: andata a buttare in piscina insieme alla signorina che puliva
5: la camera, stava rinfrescava, c'era caldo,
0: quindi fammi capire, quindi tu con la porta aperta ti affacci dalla finestra e qui c'era pure la piscina, quindi era un bel resort, e dici
4: la piscina era un po' sporchina però,
0: vabbè, adesso era in caso, mamma mia,
5: sei un po' pretenzioso,
0: allora vedi che era un costume. C'ha ragione Carlotta, era un costume,
4: si
0: allora
4: si faceva il bagno in mutande, ti prego.
0: Anche tu. No, per dire, cioè, se lui si fa cioè lui pur di non ammettere che era un costume,
4: senti,
0: sei disposto
4: anche,
0: pure
4: anche fosse il costume, ma a te ti sembra normale che il gestore della struttura accolga i propri clienti?
0: Questa è la tua versione,
5: vorremmo sentire la sua
0: versione, sentiamo la sua versione.

0: Bene, allora, Marcus Mumford, Ted Lasso, senti un po', Maurizio, qua ci scrivono, era uno scostumato a questo punto, era uno scostumato questo signore, allora era un costume, Maurizio, sei geloso perché però quella aveva la proboscide.
1: Sono molto curioso, vediamo. No? E chiedi le chiavi, oddio no, portate via mia mamma.
0: Ah, tu vuoi proprio precorrere i tempi?
1: No, solo sapere una cosa, dopo che lui ti ha detto che ce l'aveva la mamma, che l'aveva portata con sé.
0: Cioè,
1: vabbè,
0: aspetta, lui dall'alto, perché racconta di merda.
1: È strano, Mauri. Racconti strano, eh? Cioè, poi ti interrompi, Mauri, torni indietro.
0: Allora, racconti veramente saltando, facendo i salti, non fai capire. Allora, uno sta alla finestra e quello sta in piscina con la ragazza. E gli fa: ma la chiave? E quello risponde: c'è la mia madre.
1: Okay. Ho capito bene. Che succede quindi?
2: La prima cosa che mi dice è: adesso finisco di fare il bagno.
1: Vabbè, però questo è il dettaglio del cazzo, non allunga pure tutto. Adesso la fine alla madre.
2: No, aspetta, poi finisco di fare il bagno e gliele porto.
0: Al bagno.
3: No,
2: finisco
3: in
2: di
3: camera,
2: fare il bagno in piscina
3: bagno
2: e gliele porto.
0: E allora, quindi
3: e poi,
0: ha
3: no, poi
0: e poi che ha fatto?
2: Mi ha detto che non
0: ma
2: le
0: dove
2: trovava.
0: Te l'ha detto? Ha bussato alla porta?
2: Sì, ti poi mi ha detto, ha bussato, ha detto non trovo le chiavi perché sei portati via mia madre.
0: Poi che è successo?
2: E poi noi abbiamo cercato di rilassarci un attimo, per cui sono andato in bagno dopo tre ore dopo il viaggio.
0: Quindi là eravate un po' rasserenati, no? Maurizio in bagno, vai.
3: Un pochino. In bagno.
0: Che faccio
3: in bagno?
0: Non mi dire le pugnette.
2: No, quello che fanno tutti. Solo che poi
0: pugnette.
2: Sono girato e mi sono reso conto che non c'era la carta igienica.
0: Non c'era il cazzo.
1: Sono andato per farmi una pugnetta e non
0: ho trovato il cazzo. Allora, attenzione.
3: Pugnetta non lo sentivo la testa.
0: La carta igienica,
1: Quindi?
0: È bello che ogni giorno raccontiamo la stessa cosa.
1: Dio santo, sto per bestemmiare.
2: Siete voi che si fate di raccontare la stessa cosa.
0: E tu hai chiamato, questa già la so, tu hai chiamato Serena e gli hai detto non c'è la carta igienica.
2: E lei è andata a sto signore. Con questo che stai facendo.
0: Ma sei una donna, ma poi fammi capire che sei una donna che c'hai bisogno della carta igienica. Pensate, alzati e piegatela da solo, no?
2: Non andavo col culo sporco.
0: Sarei dovuto andare.
1: Ma ti sei cagato addosso, Mauro.
0: Atto grande fatto.
2: Se no chiedeva la carta e le strullavo e avevo fatto. No.
0: No, Maurizio.
1: È così che vengono le malattie.
0: È qui che sbagli. È così che il mondo va a rotoli.
1: Così tiene le patite.
0: Vabbè, quindi hai chiesto questa roba. Tra l'altro, devo dire la verità. Quindi hai fatto decimare anche degli alberi.
1: Vabbè lasciamo per te.
0: Te l'hanno portata.
3: Devi anche solo lavare, però, Mauri.
2: Ho dovuto attendere.
1: Alla fine, sto culo, te lo sei pulito o no?
2: Me lo sono lavato. Che dopo.
0: E ci voleva tanto.
1: E poi, però.
2: E poi mi è stata concessa il rotolo di carta igienica.
0: Ma perché non c'è? Ma non c'è. C'era la carta igienica?
2: Oh, mamma mia.
0: C'era o no? E dove l'ha presa tua dopo?
2: Poi ce l'ha portata.
3: Chissà dove l'ha presa.
0: L'ha chiesto sempre a lui, dall'alto. Sì.
2: Serenella, no, è scesa. Beh, era un po' più delegata la cosa, per cui è scesa. Rispetto alle chiavi.
0: In quel contesto poi hai fatto bene a porti il problema. Quindi ha preso la carta igienica e l'ha portata. Perché l'altra parte non l'avete fatta finire, si è sistemata la stanza quella ragazza.
2: Poverina, sì, in effetti stava.
0: E ti sei sistemato.
1: Ma tutta sta cacciara non può essere solo per il rotolo delle carte igienica.
3: No, infatti, poi...
0: Poi che è successo?
2: Poi io una volta lavato il deretano,
1: sì?
2: Avevo
3: Dio Mauri,
2: bisogno
3: te prego,
2: anche di asciugarlo.
3: Sì.
2: E ho preso la salvietta per asciugare.
0: Sì.
3: Giusto.
2: E era
0: ma che è la salvietta?
3: L'asciugamano.
2: L'asciugamano.
0: Ah, l'asciugamano.
2: Per
1: sì,
2: pulire.
1: Ed era completamente
2: lacera.
3: Era rotto.
2: Sì, era sgarato.
0: Vabbè, ma non era sporco. Non era sporco però di merda altrui.
2: No, gli altri asciugamani erano sporchi però.
3: Di che?
0: Di che?
2: Mi ha detto no perché
0: esatto, seminario.
2: Perché mi ha detto le donne quando si struccano lasciano
3: le tracce. Beh, però poi si leva quando le lavi.
2: Io le lavo, però non si leva.
1: Comprai nuovi.
2: Esatto. Ho capito. Tu i lavi, non si leva, ma questi segni stanno qua.
3: E lui che
2: ti ha detto? Che devo buttare questo asciugamani?
0: No, c'ha ragione anche lui, però non si butta un asciugamani.
3: Le usi per casa, scusa, se c'hai gli ossi ci li compri
1: per
3: nuovi.
1: Diventare un idolo.
0: Allora, ragazzi, è arrivato il momento tanto atteso, incredibile, quello della rivelazione, ma non abbiamo più tempo, purtroppo.
1: Domani
0: quindi la sveleremo.
1: Domani tutti pronti, eh?
0: Domani c'è la settima parte di questo racconto.
1: Però facciamo prima di
0: faremo un piccolo passo indietro per coloro che non si sono non si sono sintonizzati.
1: Buona giornata
0: anche a te, ragazzi. Chiudiamo qua il The Rock Show di oggi.
1: Sì.
0: La puntata, io devo dire un po' di tensione. Domani probabilmente non so come affronterò questa giornata senza sapere ancora quello che sta succedendo. quando
1: perché qui mi puzza di bruciato.
0: Allora, vogliamo dire ad Agropoli non solo bruciato, il mistero si infutti di merda anche.
3: Si infuttisce,
0: Mauri, Che infuttito,
1: ma lui ha fatto una cosa così.
0: Ecco, ti ha toccato,
3: toccato così.
1: Ha svelato un dettaglio.
3: Ti ha toccato in questo
0: ha
3: modo.
0: Ha svelato un dettaglio toccato. Allora, attenzione,
2: no, non potete mai immaginare cosa
1: mamma
2: altro
1: mia,
2: sia
1: non vedo
2: successo.
1: L'ora che arriva domani.
0: Che cazzo di racconto è, amore? Vabbè.
2: È allucinante. È un racconto surreale. Tanto che io a un certo punto gli ho detto a Serenella: ho detto, amore, secondo me stiamo tipo scherzi a parte, cioè ci stanno a fare una vendita.
0: Beh,
1: e lo capiremo.
0: Beh, d'altra parte,
2: sai, uno quando è famoso li possono pure
3: succedere.
0: Benissimo, ci fermiamo un attimo, ma torniamo. Vogliamo occupare anche Gagarin per raccontare.
1: Penso, io farei, tanto Gagarin, che cazzo devono dire?
0: Molto meglio il racconto di Mauri.
4: Avete ascoltato The Rock Show, The Rock Show, il morning show di Radio Rock. L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
5: Spot. Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
7: Radio Rock Presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
8: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
9: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
8: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
10: Oh my God!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Gagarin. Che dicevi? Forte e chiaro. Gagarin. Accensione motori. 3, 2, 1. Questo è Gagarin. On Radio Rock. Ricevuto.
7: E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà, che poi è l'uomo che mi vede struccata. Voglio fare una foto,
8: sì.
7: L'uomo che mi vede struccata.
8: Ah, che bello, sai che Tati, pensavo che invece di fare un libro sui nostri fuori onda, dovremmo fare un giorno una miniserie Netflix sui nostri fuori onda.
7: Sì, magari, ah, sappiate,
8: facendoci interpretare da due attori.
7: Oggi ho qualcosa
8: di
7: da raccontare.
8: Davvero?
7: Ragazzi. Allora, Marco mi fa del ghosting lavorativo.
8: Non è vero.
7: Allora, ieri mando un messaggio alle 2 di pomeriggio, guarda il cellulare, non lo so, mi risponde questa mattina, che poi ero nella stanza accanto,
8: sì,
7: in radio.
8: Non è vero.
7: Con una frase poi che non dice niente, né sì né no. Cioè, sembra, sai quando chiedi di uscire a qualcuno, no, a qualcuna?
8: Scusami.
7: E quella persona non ti risponde per 2 ore e te c'hai sempre l'amico o l'amica che ti risponde dopo 2 minuti, stai già bevendo 5 gin tonic e lui dice sì, usciamo.
8: Ah, signori, ho i messaggi qua, potremmo...
7: Ma raga, ma del ghosting lavorativo, ma vogliamo parlarne? Io capisco uscire dalla comfort zone.
8: Potrei mostrarlo alla telecamera. Cioè, mi hai scritto una cosa che non possiamo dire.
7: Lavorativa,
8: che è una sorpresa,
7: però,
8: lavorativa.
7: Non era una cosa personale.
8: Poi mi hai scritto, ecco, che dici? E io ho risposto, direi che ci sta
7: dopo 14 ore, io non so di cosa cavolo stai parlando. Nel frattempo è successo di tutto nella mia vita. Cosa?
8: Signori,
7: cioè, non mi puoi dopo quante ore? No, contale per favore.
8: Sono tante.
7: No, però, dille, devi contare, perché conti sempre. Ma oggi non puoi contare. Vai, 4, conta.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19.
7: Cioè, ragazzi, risponde a una cosa lavorativa dopo 19 ore.
8: Signori, perché ieri.
7: Signori, aiutatemi.
8: Ieri ho provato le.
7: Io ero davanti al computer, ho detto adesso mi risponderà, capirò cosa fare. Niente, alla fine l'ho distrutto il computer.
8: Ma ieri,
7: capito? L'ho bruciato. Adesso mi devi comprare un computer nuovo.
8: Ho provato l'ebbrezza di avere un appuntamento con l'INPS il pomeriggio. Sono andato negli uffici dell'INPS,
7: certo,
8: dell'EUR.
7: Cioè,
8: è stata,
7: sta mettendo,
8: signori,
7: sul piatto della bilancia.
8: Sono stato 3 ore.
7: Tatiana Fabrizio e l'INPS.
8: Sono
7: io non
8: tre
7: so.
8: Ore,
7: io me ne vado.
6: Radio Rock. Back in time.

0: Lost Boys, la novità che potete votare sul sito radiorock.it. Siete sempre in compagnia di Gagarin. Vediamo un po' di messaggi al 3899 106 600. Allora, caro Marco, sì, ti dicono,
1: sì,
0: già la mattina per la sera è intollerabile,
1: sì.
0: Dopo 19 ore di attesa io personalmente ti avrei dato per disperso, avrei chiamato chi l'ha visto, buongiorno.
1: No, è che comunque volevo rispondere leggendo quello che tu mi hai scritto, perché poi,
0: ragazzi, erano quattro cose.
1: No, non è vero.
0: Faccio il conteggio delle parole.
1: Era un elenco
0: di band, sì. Doveva decidere una cosa.
1: E volevo leggere.
0: Era un elenco di band, ragazzi. Erano, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomi di band.
1: Esattamente.
0: E fra l'altro due doveva già saperle, perché
1: no,
0: avevamo
1: sì,
0: già detto
1: già.
0: Due, tre. Quindi ne doveva elaborare tre.
1: Sì.
0: Cioè di questo elenco doveva elaborare tre nomi di band.
1: Sì, però vogliamo dire
0: tre, sì, capisci? Tre parole.
1: Però, anzi,
0: vi dico pure Queen, sì, Beach Boys, sì, e Beatles. Dovevi elaborare,
1: okay,
0: queste tre cose.
1: Ma la proposta che tu hai fatto prevedeva il fatto che non ne avessi considerate. Se ne hai considerate tre, non ne hai considerate milioni di band. E volevo valutare quei milioni di band se stessero meglio di quelle tre.
0: No, allora, innanzi, allora, se poi vogliamo dirla tutta, è una, sì, cosa che io ho chiesto a lui.
1: Sì.
0: Ho detto, Marco, secondo te?
1: Sì.
0: E lui non me l'ha dette. E lui l'ho dette io.
1: Sì.
0: Quindi lui doveva solo confermare una cosa
1: o ribaltare.
0: E ci ha messo 19 ore.
1: Ma perché ho una responsabilità? Non ho ribaltato, ho confermato. Però come ho valutato
0: da, come da carattere che puoi ribaltare. Ma magari
1: so io.
0: Guarda,
1: però,
0: io se mi mandavi un messaggio, ma mi fa tutto schifo, non vanno bene.
1: Ma mi insultano.
0: Adesso
1: gli ascoltatori, cioè,
0: mando
1: Marco
0: una
1: non
0: pecca
1: ci
0: al diretto. Certo che
1: Marco non ci sono,
0: ma 19
1: scuse.
0: Ore, ragazze.
1: Sai che se mandi, cioè, sai se mandi una pecca al direttore, dopo quanto ti risponde il direttore alla pecca?
0: Ecco, capito, ha fatto
1: dopo
0: praticamente 9
1: ore.
0: Direttore, praticamente ha fatto il direttore.
1: Ah, volesse Dio che divento come il direttore, guarda.
0: Vabbè, il ghosting solo se stiamo in Ghost, se sei Patrick Swayze, come si chiamava quell'attore?
1: Sì, Patrick Swayze e Demi Moore.
0: Solo quello, qua solo

0: scrivono pure: Tatiana, sì, quando sei stata assente e ti ha sostituita Nicola, a lei Marco rispondeva dopo 19 secondi.
1: Che ne sanno?
0: Altro che 19 ore.
1: Vero,
0: adesso chiamiamo Nicole. Cioè, quasi stanno ribaltando i ruoli.
1: Chiamiamola,
0: capito?
1: Nicole, vediamo se risponde. Io, no, tendenzialmente.
0: Ma non ho capito che tecnica è, no, sinceramente.
1: In che senso, che tecnica è?
0: Questa di rispondere dopo,
1: no,
0: 19
1: se sono,
0: ore.
1: Se sono impegnato e non ho la testa perché sto facendo altre cose.
0: Ma tu 19 ore mi vuoi dire che 19 ore tu non hai preso il telefono in mano, Marco? Non
1: l'ho,
0: ci
1: preso,
0: vedo.
1: Preso il telefono in mano più volte.
0: Ah,
1: però
0: ecco. Erano... Però mi ha messo in fondo alla lista.
1: No, ero sempre impegnato in altre cose, eccetera. Non avevo la testa per fermarmi un attimo e ragionare. Ho detto, appena c'ho un attimo di tranquillità stamattina, mentre faccio colazione,
0: ragazzi,
1: rispondo con calma. Ieri sono tornato a casa molto tardi. Molto tardi, intendo alle 10. E sono stato all'INPS dell'Eur e ho
0: hanno sequestrato all'INPS,
1: nei corridoi,
0: gli hanno sequestrato anche il telefono.
1: Un'esperienza meravigliosa,
0: sì.
1: Guarda,
0: voglio
1: meravigliosa.
0: Dirti una cosa divertentissima.
1: Sì.
0: Perché ieri si è giocata Cagliari-Lecce, no?
1: Sì.
0: Giusto, mi confermi?
1: Si è giocata Cagliari-Lecce, sì.
0: Allora, il risultato manco te lo dico,
1: 1-0.
0: Perché non è quello il punto.
1: Vabbè, comunque ha vinto il Lecce 1-0.
0: Il punto,
1: il Cagliari 1-0, sì,
0: che quella che noi consideriamo una normale partita di campionato in Turchia è una tradizione popolare.
1: Cagliari-Lecce?
0: Sì.
1: Ma perché?
0: Gli appassionati si riuniscono ogni anno, quando il calendario ripropone questa sfida, per guardarla insieme e celebrare quella che è diventata il classico della noia. Non so perché è spagnolo.
1: In Turchia lo chiamano il classico della noia. Cioè, scusami, in Turchia...
0: Cioè, è nata per caso questa tradizione...
1: Sì.
0: È il primo aprile del 2011,
1: sì,
0: quando su una nota comunità online turca,
1: sì,
0: un utente chiamato Jerko, che è diventato il mio idolo, apre una discussione con una frase destinata a diventare celebre.
1: Sì.
0: Guardate indifferita una Lecce Cagliari finita 0-0.
1: Ok.
0: Quindi l'idea sua era semplice: dovete trovare un'immagine capace di rappresentare la noia assoluta.
1: Mm.
0: E la scelta è della partita Cagliari-Lecce.
1: Posso dire che
0: nel 2011.
1: Sì.
0: Capito? Quindi da quel momento in poi da questa battuta nasce una tradizione popolare. Questa frase comincia a circolare, si trasforma in un modo di dire della cultura calcistica turca. Quindi quando qualcosa è monotono, loro dicono, si scherzano dicendo: preferivo guardare la partita Cagliari-Lecce.
1: Ma davvero, posso dire?
0: Ti giuro,
1: amici,
0: con
1: turchi,
0: gli anni il gioco ha ribaltato completamente il significato. Ogni volta che Cagliari-Lecce si incontrano, le discussioni sul web turco ripartono e gruppi di appassionati si organizzano per vederla insieme. Cioè, Cagliari-Lecce è diventata famosa perché è considerata troppo noiosa per essere guardata.
1: Ah, posso
0: e
1: dire
0: oggi,
1: che...
0: oggi è diventato un appuntamento che i turchi non perdono per nessuna cosa al mondo. Cioè, è una storia meravigliosa.
1: Storia meravigliosa. Posso dire, amici turchi, anche Venezia-Monza, devo dire, non è che è calcio champagne. Quindi se vi capita di vedere, insomma...
0: Vai!
1: Spesso ci sono altre
0: abbiamo
1: partite.
0: Abbiamo il gergo italiano.
1: Però è curiosa come cosa.
0: Mamma mia,
1: è molto bella.
0: Cioè, ogni anno i turchi... Cioè, tu
1: l'emblema,
0: immagini,
1: della
0: turchi
1: noia.
0: Stanno guardando... Sì.
1: Ma sai che ora mi vado a vedere lo storico di Cagliari Lecce. Non ricordo una partita spumeggiante effettivamente tra Cagliari e Lecce, però negli ultimi anni.
0: È meraviglioso. I turchi mi stanno simpatici, guarda.

0: Cattiveria di Marco, vi facciamo un regalo anche oggi, forse più di uno, vediamo, in base alla, se, alla situazione.
1: Al plafond di regali che, ci, che abbiamo a disposizione.
0: Non ci credete, non lo fa Marco.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Lui lo legge solo, lo legge solo.
1: Primo regalo del giorno, domenica 18 ottobre, Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa usciva, se ne usciva col primo album You Numb. E oggi sbarca nella capitale in una data imperdibile, il nuovo tour europeo. Fa tappa anche a Roma e nello specifico al Wishlist Club in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici chiaramente saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto, Wishlist Club, Via De Volsci 126B a Roma. Chiaramente un evento Radio Rock.
0: Arriviamo con le Jen ovviamente al break delle 10.30.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le clean

0: Clinica Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ricevi forte e chiaro.
6: State ascoltando
7: Gagarin,
6: una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
9: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 come ogni mattina, anche per questo martedì 8 settembre. Arriva Dave Matthews Band e poi anche My Lover degli FKWigs per le novità.
8: Radio

0: presenza di Gli Afghan Whigs, già da due settimane nell'alta rotazione di Radio Rock. Le novità di Radio Rock le potete decidere anche voi sul sito radiorock.it. Abbiamo da poco, fra l'altro, pubblicato sul nostro canale Telegram Gagarin Radio Rock, sulla nostra pagina Facebook, il podcast della puntata di ieri in cui abbiamo parlato del matrimonio dei me contro te,
1: sì,
0: della giornata mondiale del salame,
1: sì,
0: dei premi Nobel, del mondiale del tiramisù che cercava giudici, e Marco ha indovinato tutte le risposte.
1: Non mi hanno ancora chiamato,
0: poi,
1: però,
0: delle
1: eh?
0: Band che continuano a odiarsi. Abbiamo fatto onore a quelle band là in un momento in cui si riuniscono tutte le band. Poi stavamo parlando del fatto che Marco mi fa,
1: sì,
0: del
1: ghosting
0: lavorativo.
1: Ma non è
0: allora
1: vero,
0: mi scrivono,
1: sì,
0: fosse solo quello, Tati, era praticamente, sì, uno zerbino con Nicole, un pongo nelle
1: non
0: sue mani.
1: Non è assolutamente
0: che
1: vero.
0: Che ridere.
1: Guarda. No, no, no, assolutamente.
0: Lo credo bene. Perché lui comincia a ribellarsi dopo un po' che ti conosce, non all'inizio.
1: Senti,
0: quindi sicuramente,
1: sì,
0: con Nicole zitto,
1: Nicole,
0: e rispondeva dopo 19 secondi.
1: Penso che la conosco da 25 anni, Nicole. Quindi no, no, avrei cominciato prima. No, non è vero.
0: No,
1: non
0: vabbè,
1: è vero.
0: Dico, nel senso, ti conosci lavorativamente parlando, qua a lavorare insieme a Gagarin.
1: Vabbè, ho capito, ecco, però mi sembra una cosa molto specifica.
0: Che ne sai che non è una spia mandata dal direttore che va a dire Marco non sa lavorare
1: il direttore,
0: bene.
1: Il direttore non manda spie.
0: Poi Nicole chiude tutte le... Esisto mai?
1: Davvero?
0: Bene.
1: Non ci ha fatto caso.
0: Va bene.
1: Tati, ti volevo parlare, perché ieri giornata mondiale del salame, hai detto molto bene,
0: sì.
1: Oggi giornata mondiale
0: dei sex toys.
1: No, di Star,
0: no,
1: Trek,
0: di
1: lo
0: Star Trek
1: Day. Perché l'8 settembre 1966, quindi 60 anni fa, andò in onda la prima puntata di Star Trek. E ho scoperto che, tra l'altro,
0: mai visto.
1: Nemmeno io,
0: oh,
1: nemmeno io.
0: Vai, liberiamoci.
1: Però, per festeggiare Star Trek, oggi allo Science Museum di Londra si ritroveranno un sacco di fan della serie per provare a entrare nel Guinness dei primati come il più alto numero di persone che si incontra contemporaneamente per fare il saluto, quello di Spock, capito? Non so se hai presente. Io non lo so, non lo so fare. Quello vulcaniano delle due dita, le due dita... legate, capito? Cioè con la a V con due dita,
0: no,
1: non,
0: no,
1: non ci riesco io.
0: Aspetta.
1: Te lo sai fare?
0: Io. No, no.
1: Ok, quindi non potremmo andare. Però oggi
0: è difficile, eh?
1: È difficile.
0: Lo sapete
1: difficile
0: fare voi?
1: Oggi allo Science Museum di Londra si ritroveranno tantissimi fan, proveranno a entrare nel Guinness dei primati. Non so quanto è il numero massimo di persone da superare per entrare nel Guinness, però insomma proveranno a farlo. Domani vi diremo se ci sono riusciti o meno.
0: So, sì, che... ma io volevo parlare comunque di sex toys.
1: Vabbè, perché,
0: perché ho visto una ricerca,
1: sì,
0: condotta su 3.000 donne statunitensi,
1: sì,
0: tra i 60 e i 69 anni, ha scritto Le Figaro,
1: sì,
0: ha rilevato che il 56,4% delle intervistate usa i sex toys per la masturbazione raramente, mentre più di un quarto, sempre o quasi sempre, quindi l'utilizzo di questi dispositivi durante i rapporti con il partner è meno frequente, ma comunque significativo, 17%.
1: Mm.
0: Li usa a volte, 5% sempre o quasi sempre, il 16% raramente. Lo studio sottolinea anche che le donne che usano i sex toys per la masturbazione raggiungono l'orgasmo più spesso, e questo ha effetti positivi per la salute in generale.
1: Ok, però 60-69 è la fascia d'età.
0: Sì. Beh, bello, no? Belle hanno... percentuali.
1: Sì, no, sono alte.
0: Brave,
1: non le hanno
0: bravissime.
1: Fatto, non hanno fatto su altre fasce di età. No,
0: no, volevano vedere se le sessantenni e settantenni utilizzassero i sex toys.
1: Che volendo, però, le sessantenni
0: e
1: settantenni...
0: Perché secondo me c'è un grande gap, capito? E pensano che...
1: Sì, sì, ne parliamo tra poco.

0: Allora, che volevi dire?
1: No, volevo parlarti
0: sulle sessantenni.
1: No, no, volevo parlarti del tuo amico Donald Trump, a proposito di non più sessantenni, ma insomma più avanti. Hai visto che comunque lui ogni tanto si sveglia a caso, no? L'altro giorno ha preso il lago Ontario e ha detto lo chiamo Lake America.
0: Ma no, da basta.
1: Il Golfo del Messico l'ha chiamato il Golfo d'America. Voleva cambiare, vorrebbe cambiare forse il nome oceano, ma effettivamente io ce lo vedo che si è svegliato una mattina alle 6 nel suo lettino, no? Che dormiva col pollice in bocca, me lo immagino dormire Donald sì. Trump, e ha detto ma porca miseria, ho cambiato il nome al Golfo del Messico e negli Stati Uniti c'è lo stato del New Mexico. Lo ecco. Potrei richiamare? E come lo potrebbe richiamare il New Mexico secondo te? Se il Golfo del Messico è diventato Golfo d'America, il lago Ontario è diventato Lago America, il New Mexico si chiamerà New America e quindi
0: Yankee Go Home lo
1: ha proposto di ribattezzare. Ma lui comunque io ce la vedo questa roba, sai? Che un attimo che viene qua in Italia e dice ci sta, che ne so, Terra Cina, Terra America, capito? Cioè,
0: perché ci scherzi, ma insomma, ci potrebbe... non siamo lontani.
1: Sì, sì, perché no? Perché no? Ci potrebbe stare come
0: sembra
1: cosa.
0: Sembra una cosa distopica, ma in realtà non lo è.
1: No, no, no. Ma...
0: prestissimo.
1: Guarda, se lui non fosse
0: Terra Cina, quello che era Terra America.
1: Se lui non fosse quello che è, farebbe quasi sorridere quello che fa. Poi, però, chiaramente, insomma, le conseguenze economiche e politiche si ripercuotono in tutto il mondo, guarda il caso, no, Hormuz, eccetera, e quindi poi a un certo punto non ci può più ridere, però veramente è incredibile quello che sta combinando e come se ne esce certe volte.

0: Stavo pensando, no? Se pensiamo a Trump, ma potremmo parlare anche di Vannacci, no?
1: Sì.
0: Cioè, non è semplicemente un politico che trasforma le paure, le frustrazioni, i pregiudizi?
1: Beh, no, Vannacci fa molto di più. Per esempio, prende a calci il mare. Ti ricordi il servizio che ha fatto per Vanity Fair? Lui combatte il mare, le onde, gli tsunami a calci, a piedi nudi.
0: Sì, ma lui, no? Può inventare degli slogan, può... Però il problema è che c'è qualcuno che è disposto ad ascoltarlo. Cioè, forse non dobbiamo chiederci. Cioè, la cosa inquietante è che evidentemente ci sono persone facilmente manipolabili.
1: Stando ai sondaggi.
0: Perché credere a uno come Trump, che per non ha mai prestato servizio militare, ha evitato per cinque volte la chiamata alle armi, cinque volte, poi sta facendo guerra dappertutto. Mi sembra un problema, no?
1: No, è vero. Però, insomma, dici queste persone, però stando ai dati, Vannacci si avvicina con Futuro Nazionale all'8%, stava al 7,8, 7,7, 7,9, quindi insomma percentuali molto molto alte, ha superato già da qualche tempo Forza Italia come partito per l'appunto in Italia. Vabbè, parliamo di altro.
0: Volevo fare un paragone, ma insomma era per dire altro.
1: Era per dire, sì, no, sono d'accordo. Ma anche il ciuffo a Vannacci, se si facesse il ciuffo biondo come Donald Trump, chissà cosa uscirebbe fuori. Fammi parlare di cose importanti però, Tati, molto più importanti del generale Vannacci e di Donald Trump, perché... Sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest, questo sabato all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo, beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco saliranno tantissime artisti e artiste, Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, e poi Manuela Zero in un live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro, e poi ancora le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere, e poi ancora a condurre l'appuntamento la nostra Paolonia Zumo e Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, in più stand enogastronomici, insomma una serata da non perdere. Meta Sound Fest 12 settembre sabato dalle 19:30, anfiteatro Megoland di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione.

0: a proposito di Afghan Weeks, che avevamo ascoltato, no? Di Fontaine's D.C.
1: Sì.
0: Ieri sono apparsi anche a Roma.
1: Oh.
0: No? Hai visto?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sono
1: sì.
0: Prima erano apparsi solamente a Bologna, adesso sono apparsi anche a Roma dei cartelli con scritto Fontaine's D.C. Quindi probabilmente ci sarà anche un bellissimo concerto in quel di Roma.
1: È probabile. Ieri abbiamo parlato degli Oasis, oggi parliamo di Fontaine's D.C. Però insomma aspettiamo a capire, perché non si sa mai fino all'ultimo che cosa può accadere. Tati, tra poco ti parlo anche dell'Italia, perché se sì, l'Italia del calcio non va proprio benissimo, in altri sport veramente andiamo molto molto molto molto bene. E tra poco te la racconto questa cosa.
0: Raccontamela subito.
1: Sei
0: dai.
1: Sei sicura?
0: Sì.
1: Allora, signori, l'Italia è sul tetto del mondo perché abbiamo due italiani nella top 8. Poi chissà perché top 8 e non top 10. Vabbè, dei mondiali di Pokémon. Si chiamano Stefano Greppi e Giovanni Piscitelli. Sono italiani, per l'appunto, uno 22 e uno 26 anni, e sono tra gli 8 finalisti che si contenderanno il mondiale di Pokémon a San Francisco. Ora tu dirai, vabbè, mondiali di Pokémon, sono giochi così da bambini. In realtà, insomma, a parte gira una quantità di denaro dietro quei mondiali enorme, c'è una competizione feroce dietro, con scelte strategiche molto molto particolari che richiedono mesi di preparativi, prove, test, giochi e così via, e loro sono riusciti comunque ad arrivare, per l'appunto, in finale. Si contenderanno il premio, il montepremi di $30,000.
0: Va bene, andiamo al break, poi torniamo. Rock Sport.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a €10,89. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a €1,99 letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a €1,69.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno €549 in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno €999 il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno €1499 il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno €1999 ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Forte e chiaro.
10: State ascoltando
11: Gagarin,
10: una trasmissione spaziale on Radio
0: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Depeche Mode. Radio

0: colazione di Radio Rock. Votate le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Allora, il voto è un diritto dovere, ve lo ricordiamo, quindi votate, votate, votate, mi raccomando.
0: Parliamo di belle notizie. Allora, sappiate che adesso l'INPS sta facendo del ghosting, giusto?
1: È l'INPS? A me? Ieri sono stato all'INPS, sì.
0: No, dico, chi è che ti sta facendo del ghosting? Ah, il commercialista.
1: Il commercialista.
0: Sta facendo del ghosting a Marco, quindi come volevasi dimostrare, il karma esiste.
1: Vabbè, non mi risponde ai messaggi il commercialista.
0: Appunto, ti sta bene. Spero che ti risponda dopo 19 ore.
1: Sì.
0: Il saper fare, allora, un paesino pugliese, parliamo di cose belle anche ogni tanto, ha attivato questo taxi solidale che accompagna gli anziani dal medico.
1: Come si chiama
0: però
1: questo
0: posso
1: paesino?
0: Dire che anche a Roma esiste, eh?
1: Sì, infatti.
0: Ecco, Appoggio Imperiale, un piccolo paesino in provincia di Foggia.
1: Sì.
0: Si sono inventati questo taxi solidale, cioè un servizio gratuito che permette agli anziani di andare dal medico, di andare in ospedale. Cioè, se devono fare delle visite mediche, c'è qualcuno che li porta.
1: Sì.
0: Sia dentro che fuori il confine comunale.
1: Posso dire che effettivamente, insomma, un taxi che ci mette 3 minuti a fare tutto il comune, è un comune minuscolo.
0: Vabbè,
1: come...
0: ho capito, però insomma.
1: Per dire.
0: Ecco, ha trasformato un bisogno quotidiano in un servizio pubblico concreto. Va bene?
1: Sì.
0: E quindi mi sembra un gesto molto bello per andare incontro alle esigenze dei cittadini più fragili.
1: No,
0: sembra
1: per carità.
0: Sembra una bella notizia.
1: No, bella notizia, bella notizia. È vero che è proprio minuscolo, lo stavo vedendo. Cioè, che da praticamente il diametro di questo paesino è tipo 6 chilometri.
0: Ma sei andato a vedere del se comune. Il taxi solidale fosse veramente gesto?
1: No, comunque
0: io mi vergogno di te.
1: Vabbè,
0: guarda,
1: no,
0: mi
1: ragione. No, è bello che è stato fatto, hai ragione, sono io che
0: ma
1: sono.
0: Ma ti sto dicendo, succede anche a Roma. Ci sono persone mettono a disposizione.
1: Sì.
0: Se tu hai bisogno, ci sono persone che guarda, c'erano i news in programmazione, io non te li metto.
1: No,
0: ma
1: guarda,
0: manco...
1: allora.
0: Guarda, oggi veramente.
1: Però
0: ragazzi,
1: Roma sono 1300 km quadrati.
0: Tra l'altro,
1: oggi in Presa sono 40
0: km. Senti il karma, mi ha scritto appena adesso Nicole chiedendomi una cosa che io ho chiesto a te, ma te non mi hai risposto.
1: Che
0: e quindi
1: cosa?
0: Fortunatamente scopro che Marco sta facendo il ghosting indirettamente anche a Nicole. Quindi questo mi riappacifica con tutto.

0: abbiamo programmato perché parlavamo delle band che continuano a odiarsi, loro non si odiano, poi non è ancora detto che non tornino insieme un giorno, noi ancora ci speriamo.
1: Assolutamente. Senti Tati, volevo parlarti di cinema, però, se sei d'accordo, perché
0: leggevo
1: che è stato fatto un sondaggio sugli italiani e gli italiani sembrano essere ancora grandi fan del cinematografo, della sala cinematografica. Perché?
0: Meno male.
1: 6 italiani
0: peccato
1: su 10.
0: Il cinema italiano zoppica.
1: Effettivamente, ma c'è un motivo secondo gli italiani, però 6 su 10 ritengono ancora che il cinema in sala non può essere sostituito dallo streaming, quindi che vale comunque ancora di più l'esperienza di vedere un film in sala rispetto a vederselo a casa in televisione. E sono d'accordissimo su questa cosa. Un discorso è vederselo a casa con mille distrazioni, lo schermo piccolo, il cellulare in mano, eccetera. Un discorso è andare in sala. Ma soprattutto i film italiani continuano a essere quelli più visti al cinema, e va bene. Però gli italiani continuano anche a pensare che il cinema ha come problema quello di costare troppo, cioè che il biglietto del cinema è troppo caro rispetto, insomma, al costo della vita generale. Quindi uno dei motivi...
0: Forse solo il cinema troppo caro.
1: No, è vero, però effettivamente quando vedi che ci sono quelle iniziative del cinema a 3 euro, il cinema a 4 euro, eccetera, effettivamente poi le sale si riempono molto. Anche andare a vedere non soltanto film nuovi, film internazionali, ma anche dei classici restaurati, che comunque rappresentano un terzo del mercato del cinema, quindi comunque tanta gente va a vedere vecchi film.
0: Io però, a proposito di film, ti voglio dire una cosa. Ho trovato un Google Maps per le scene dei film. Non è una cosa meravigliosa? È una mappa interattiva che ti mostra dove sono state girate scene di più di 9000 film o serie TV.
1: Sì. Ma è bellissima come cosa.
0: Esatto, è un sito e non ti dirò il nome perché oggi mi hai fatto arrabbiare. Avrai il nome di questo bellissimo sito.
1: Vabbè, me lo vado a cercare
0: su internet. Cerchi una città e spostandoti o zoomando sulla mappa puoi vedere quali film o serie TV sono state girate in quella zona, ma anche più precisamente in quella piazza, via o monumento. È in continuo aggiornamento. Al momento raccoglie 15.700 luoghi in 166 paesi, diciamo così.
1: Oh, voglio andare a vedere a Morena.
0: In Italia ci sono 577 location.
1: Voglio vedere a Morena.
0: Ci sono i luoghi in cui Guadagnino ha girato Chiamami col tuo nome.
1: Sì.
0: Poi ci sono tra l'altro Crema, Bergamo, le grotte di Catullo, Sirmione, anche il lago di Como, location molto apprezzata. È figo, dai.
1: È molto bello, l'ho caricato, l'ho trovato da solo.
0: Allora, cari ascoltatori, se mi scrivete un messaggio privato io vi mando il link, ma non lo darò mai a Marco Muscarà.

0: so perché tu oggi non stai dicendo che l'8 settembre del 2009 moriva Michael Nicholas Salvatore Bongiorno.
1: Oh,
0: icona della televisione italiana, icona di Marco Muscarà, pluriconduttore del Festival di Sanremo, che era nato a New York il 26 maggio del 1924.
1: Morto l'8 settembre del 2009. Ma poi l'hanno, sì, l'hanno ritrovata poi la salma di Mac Bongiorno, vero? Ti ricordi che l'avevano rubata?
0: Non lo so, non mi ricordo.
1: Non lo so se l'hanno ritrovata questa, perché quella roba mi è rimasta un pochino così come...
0: Ragazzi, io
1: come
0: però
1: cosa.
0: Ho una classifica...
1: No, l'hanno ritrovata, l'hanno ritrovata.
0: L'hanno ritrovata,
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, quindi meno male.
0: Ho una classifica incredibile.
1: Sì.
0: Già qualche anno fa a Roma si era meritata la settima posizione tra le città dove si impiega di più. Sul podio c'era Venezia, Brescia e Padova con 19-17 bestemmie ogni singolo giorno per abitante. Ognuno di noi a Roma bestemmia in media 9 volte al giorno.
1: No, non è possibile.
0: Non è possibile.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: 9 volte al giorno.
0: 9 volte al giorno. Secondo me sono poche, però.
1: Tu, come poche?
0: Taranto è la città dove si bestemmia di meno, eppure.
1: Eppure.
0: C'è l'Ilva.
1: Vedi.
0: Io bestemmierei ogni minuto.
1: Ma i pugliesi comunque solitamente sono abbastanza imprecatori, da come li vedo
0: Napoli.
1: Io, Davvero? Posso dire però effettivamente secondo me perché in Campania e forse anche in Puglia ci sono una serie di alternative che non sono imprecazioni, ma sono comunque, no, delle frasi. Non lo so. Mi sembra che comunque ci sia la possibilità. Va bene, senti Tati, ti posso chiedere un piacere?
0: No.
1: Ti voglio chiedere i Muse.
0: No, ma che Muse? No. Siamo in ritardo.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Yeah, the rock show!
0: Equilibrio? Senso della misura?

0: Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: State ascoltando
8: Gagarin.
7: Gagarin. Una trasmissione.

0: sul sito radiorock.it se vi piace questa novità. Non so se hai visto.
1: Sì.
0: A proposito di imprese eccezionali che per 3 giorni consecutivi nel lago di Bracciano Marco Fratini è riuscito a battere un record senza uscire dall'acqua. Cioè? Ha dormito a galla con l'ipnosi, un record incredibile. Passato 72 ore nel lago di Bracciano,
1: sì,
0: senza mai toccare terra.
1: L'avevo
0: si
1: visto.
0: Tratta di un gastroenterologo perugino di 56 anni che ha nuotato per 170 km tra Trevignano Romano, Anguillara, Sabazia e Bracciano, completando questa impresa da record mondiale dell'ultra swim.
1: Chissà come ci aveva le dita tutte cotte quelle là, no?
0: Vabbè, capiremo. Immagino Marco che entra nell'acqua,
1: no,
0: appena vede una righina, deve uscire.
1: No, no, no, che poi abbiamo
0: sai perché le mani fanno così?
1: Sì, è una cosa evolutiva in realtà, no? Perché capiscono che se in acqua è per aggrapparsi meglio alle cose, in realtà diventano così, quindi non c'entra
0: invece
1: nulla.
0: Mamma e papà ci hanno fatto credere che era il corpo che ti diceva adesso devi uscire, è troppo che sei nell'acqua.
1: Ma come io sono pienamente consapevole che quella roba di aspettare 2 ore dopo che ha mangiato non c'è, eccetera. Ma lui come faceva? Mangiava in acqua?
0: Non lo so,
1: mangiava,
0: come mangiava
1: l'acqua.
0: Non lo so, però so che faceva dei microsonni,
1: sì,
0: assistiti dall'ipnosi.
1: Ma dando un incubo.
0: Senza
1: comunque
0: mai salire sulle barche di supporto. Cioè, sono le foto
1: ma
0: di
1: nemmeno
0: lui che dorme nell'acqua.
1: Ma nemmeno un materassino, un canotto.
0: No, comunque, a parte questo, è stata dedicata a una raccolta fondi,
1: sì,
0: per l'associazione AISM. E quindi insomma che sostiene i bambini malati, quindi insomma è stata anche un'impresa importante per quello.
1: Ma a parte gli scherzi, un'impresa incredibile. Figurati per me che io già nuotare 10 minuti, mi piace molto nuotare, però più di 10 minuti io nuoto così.
0: Poi
1: un
0: nel
1: po'.
0: Lago ci avrei paura.
1: No, nel lago mi mette un po' inquietudine perché sì, l'acqua ferma, poi fai più fatica a rimanere a galla rispetto al mare, poi
0: vabbè, ma noi tanto non
1: sai quello che c'è dentro, ci sono tutte quelle specie di erbette che crescono sul fondo. No, sul lago. Fatto anche il bagno nel fiume, però devo dire lago
0: comunque
1: e fiume
0: io ti vorrei
1: peggio.
0: Dire che continuano a uscire ricerche, articoli che
1: sì,
0: dicono che la chiave della longevità è l'amicizia, è coltivare relazioni solide e stabili. Quindi
1: io la coltivo con me stesso.
0: Se c'hai paura di tutto, anche di uscire la sera, la vedo dura,
1: Ma sai cosa mi piace?
0: C'hai paura di cosa?
1: No,
0: se per
1: vero.
0: Mantenerla dovresti uscire di casa e fare cose.
1: Però posso dire, c'è una cosa che coltivo da tempo, che è l'amore per una band.
0: Eccoli, te l'ho messi.
1: Grazie, Tali, grazie.

0: naturalmente sono i Muse per fare contento il nostro Marco Muscarà oggi.
1: Allora Tati, parliamo di Inghilterra perché sì. qualche giorno fa abbiamo raccontato che la ministra dell'ambiente del governo sì. britannico, Angela Eagle, ha avvertito i cittadini di fare scorta di cibo e acqua o di alimenti a lunga conservazione, perché con El Niño, ne abbiamo parlato, insomma, di questo fenomeno meteorologico che si sviluppa nell'Oceano Pacifico, che sarà con altissima percentuale il più alto, il più grande di sempre degli ultimi mille anni, proprio per le temperature incredibili che abbiamo vissuto quest'estate, che porterà quindi conseguenze fino a febbraio, ha detto ci potrebbero essere alcuni giorni, insomma, di emergenza, senza elettricità, senza acqua corrente, con problematiche ambientali, quindi fate scorta di cibo e acqua. Perché te ne sto parlando?
0: Perché le persone capiscono fischi per fiaschi.
1: Secondo te, anzi,
0: che
1: vediamo,
0: cosa sono andati a comprare?
1: Chiediamoli agli ascoltatori.
0: Ecco,
1: se ci ascoltano lo sanno.
0: Sigarette, te lo dico io.
1: No. Ma non lo dire. Amici ascoltatori.
0: Vabbè, sto facendo un'ipotesi.
1: Ah, no. C'è qualcosa in cui la gente pensa ancora di più. Allora, la ministra dell'ambiente inglese ha detto fate scorta di cibo, acqua e alimenti a lunga conservazione. Gli inglesi, ma in questa cosa gli italiani sono uguali, perché quando succede, che cosa sono andati a comprare in massa secondo voi? Il che la dice, insomma, molto lunga su come siamo noi socialmente come esseri umani. 3899-106-600, vediamo chi indovina che cosa stanno comprando in massa gli inglesi, ma ripeto, vale per tutte le popolazioni occidentali tendenzialmente.
0: Ma a proposito di Inghilterra, sapete cosa avete di buono, cari inglesi?
1: Cosa?
0: Che adesso per andare in Inghilterra, vabbè,
1: è
0: lasciamo
1: complicato,
0: stare.
1: È
0: la più grande collezione del mondo dedicata alla vita e alle opere di David Bowie.

0: E quindi ci siamo ascoltati anche il Duca Bianco mentre facevamo una domanda incredibile.
1: Perché la ministra dell'ambiente inglese ha detto: correte a acquistare beni di prima necessità come cibo, cibi a lunga conservazione, acqua, perché potrebbe essere necessario, insomma, con problematiche legate al clima e al Niño nei prossimi mesi averle dentro casa. E la gente però è corsa a comprare un bene preciso in Inghilterra, e questo la dice lunga su che tipi siamo. Ci scrivono: birra? No. Preservativi? No. Alcol? No, no, no. Qualcuno scrive: cioccolata? No. Devo dire, in tanti hanno indovinato qual è il genere merceologico che in tantissimi inglesi stanno comprando e stanno svuotando dai supermercati dopo questo annuncio, che è la carta igienica. Guarda, è successo anche durante il Covid, io ricordo. Cioè, una delle cose che ci faceva più paura è non avere nulla con cui pulirci il sedere, prevalentemente. Che poi comunque
0: sì, mi sembra, insomma, no?
1: Sì, però posso dire che comunque dentro casa, tendenzialmente, in un appartamento, i tovaglioli di carta, i fazzoletti di carta, cioè qualcosa con cui pulirti, più o meno lo trovi. Cioè, non è proprio una roba, no? È vero, non ci avrà tre veli super morbido, accarezzante, però all'odore di violetta, però più o meno qualcosa, cioè mi sembra più necessario comprarsi, non lo so, la pasta, cibo comunque che si conserva a lungo e così via. Invece no, la carta igienica ci preoccupa tantissimo. È vero anche che in Inghilterra non hanno il bidet, quindi se non si puliscono così non so come possono pulirsi, e quindi evidentemente insomma è più importante che per noi ancora.
0: Faccio
1: di più.
0: La postina.
1: Sì.
0: Hanno scritto: portiamo rotoli e rotoli ogni giorno.
1: Ma davvero?
0: Quindi anche qui.
1: Ma
0: quindi il problema è anche in Italia.
1: Anche in Italia, evidentemente la gente ha bisogno e ordina comunque. Sai che anche le mie compagne ha questa fissa che ci deve essere sempre una confezione extra
0: di carta igienica.
1: Sì, cioè se finisce quella extra,
0: siete strani in famiglia, diciamocelo.
1: Non lo so.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: 30%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Stai ascoltando Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale on Radio
8: Rock. Tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, quindi ancora un'ora. Intanto arriva Lenny Kravitz.
7: Radio

0: questa è ovviamente la novità che potete votare sul sito radiorock.it. Come sapete, potete decidere anche voi se farle uscire dall'alta rotazione oppure no. Abbiamo un po' di notiziole ancora da darvi al 3899-106-600. Continuano a scrivere cartigenica perché soprattutto siccome loro non hanno il bidet in Inghilterra,
1: sì,
0: so come facciano a appoggiare la testa sul cuscino ogni sera.
1: Beh, non solo in Inghilterra,
0: bisogna dice
1: dirlo,
0: che la cartigenica è molto più importante, però insomma,
1: perché parlavamo
0: forse
1: del fatto
0: che in Italia
1: che
0: sarebbe successo,
1: vista la situazione climatica, tra l'altro situazione climatica che almeno in Italia dovrebbe dopodomani insomma un po' alleggerirsi per il momento, però insomma vista la situazione chiaramente in generale riguardo il clima, la ministra dell'ambiente ha detto fate scorta di cibo e acqua, ma gli inglesi sono andati a comprare invece di cibo e acqua carta igienica, perché insomma hanno paura di rimanere senza.
0: C'è pure qualcuno che ha comprato birra,
1: Sì, no, per carità, ci sta come cosa. A me fa sempre impazzire.
0: Pensa se adesso aumentano i prezzi del gin. Là siamo fottuti. No,
1: a me fa sempre impazzire.
0: Tu parli del pane.
1: Qualche anno fa ritrovarono a nord addirittura del Vallo di Adriano un vecchissimo messaggio inviato,
0: sì,
1: da combattenti romani che erano stati mandati là. Che veramente era considerato all'epoca il confine del mondo, insomma a difendere il confine, hanno ritrovato questo vecchio messaggio e mi fa impazzire che è uno dei messaggi più vecchi trovati dei romani e il messaggio recitava mandateci più birra.
0: Esatto.
1: È impazzire questa roba.
0: Ma poi tu lo sai, l'hai mai pensata questa cosa? Tu hai mai pensato che puoi usare la cintura di sicurezza per aprire le birre?
1: No, io non sono capace a usare nemmeno l'accendino per aprire la birra.
0: No, no, è proprio fatta apposta. La cintura di sicurezza
1: è fatta apposta.
0: Il pezzo della cintura di sicurezza. Ma stai scherzando?
1: Può essere usato, però non sono capace.
0: Guarda,
1: proprio perché è più piccolo.
0: Vedere.
1: Sì.
0: No, no, apre le birre. Ti dico che apre le birre. Quindi
1: non lo so, io non sono capace a usare le cose per aprire
0: la fibbia della cintura.
1: Non sono capace a usare quella.
0: Te lo dico io. La prossima volta.
1: Ma sai aprire con l'accendino? È sempre stata una cosa che ho
0: birrare mentre guidi.
1: Io sempre
0: fai queste cose.
1: Ho sempre sognato di saperlo fare, di aprire la birra con l'accendino. Non ho mai imparato. Perché chi lo fa appare come un figo.
0: Quella è un'apri bottiglia improvvisato, dai.
1: Non lo so. Mio zio l'apriva con i denti la birra. Veramente,
0: Poi è andata al dottor Colla.

0: C'è qualcuno che ci scrive al 3899-106-600: hanno fatto la stessa cosa con il Covid, tutti a comprare la carta igienica. Ma io ho detto mille volte a Marco Muscarà, vogliamo fare questa cosa? Noi andiamo in un grande supermercato e ci mettiamo là con i carrelli a comprare tutti i barattoli. Devi vedere come ti guarda la gente, se no ti seguono. Noi siamo talmente manipolabili che qualcuno si farebbe
1: il pensiero,
0: questi stanno a comprare? Questi sanno qualcosa che... Io sono sicura, guarda, dobbiamo fare questa prova, io te lo dico da una vita, dobbiamo fare questa prova. Entriamo in supermercato, cominciamo a comprare tutte le scatolette, vedrai che sicuro ci seguono.
1: Soprattutto
0: sicuro.
1: Se vedete Tatiana, che è notoriamente persona informata sui fatti.
0: Ma va,
1: Tatiana, tu la sei lunga. Vabbè, su quello
0: ti faccio
1: che
0: ascoltare
1: succede.
0: Un nuovo singolo, secondo album dei The Molotovs, Welcome to Ulbia, uscirà il prossimo anno. Intanto questo è il primo singolo.

0: Kiss che ci siamo appena ascoltati. Voglio parlarvi di Radiohead.
1: Cari Radiohead,
0: c'è il ritorno in tour, l'abbiamo detto.
1: Sì.
0: E loro hanno annunciato 21 nuovi concerti. E ovviamente purtroppo
1: purtroppo lo dico
0: che non li faranno in Europa, ma saranno in Australia e Giappone.
1: Porca miseria.
0: Allora loro sono tornati, vi faccio un recap. Sono tornati all'attività concertistica, se vogliamo così chiamarla, nel novembre 2025. E io ancora mi sto mangiando le mani che non sono riuscita a vederli dal
1: vivo.
0: Hanno fatto un tour dopo 7 anni di pausa, con una serie di date europee che sono arrivate anche in Italia con Bologna.
1: Sì.
0: Per il momento il calendario del 2027 riguarda esclusivamente Australia e Giappone. Per quale motivo? Che lo hanno detto, ogni anno visitiamo un continente diverso.
1: Okay.
0: E facciamo 20 concerti l'anno. Hanno detto, bisogna prendere questa cosa con le pinze secondo me, però hanno detto... non si può fare di più. Le canzoni sono troppo potenti. I concerti, noi sono stati emozionanti, ma noi siamo esausti alla fine dei concerti. Vogliamo dare tutto ogni sera, e quindi più di 20 non ce la facciamo. E mi sembra una cosa molto onesta, no?
1: Beh sì.
0: Non siamo dei ragazzini.
1: No, anche perché comunque Tom York ha una quantità di progetti e attività parallele che forse solo Damon Albarn ha. Così, cioè, io penso il calendario Google di Tom York vorrei vedere, con gli impegni quotidiani, cosa può essere, insomma, perché fa tantissima roba. E quindi chiaramente,
0: però adesso attenzione, perché forse non si sa se verrà mai realizzato un nuovo disco. Ricordiamo che l'ultimo era questo, uscito nel maggio del 2016, si chiamava A Munch Pool. E io vi faccio ascoltare anche l'ultima canzone del disco, così capiamo dove siamo rimasti e vediamo se andremo avanti con i Radiohead.

0: un'ascoltatrice che ci scrive, io mi fido più di lei che dei giornalisti esperti del settore, così come si chiamano, che ci dice che è il tour di addio, quindi 2028-29 faranno gli USA e poi basta. Lei ha detto che li ha visti 6 volte l'anno scorso e 145 concerti per tutto il mondo.
1: Beh.
0: Oh mio Dio.
1: Purtroppo
0: una vita passata con loro. Beata te. Io non sta considerando se provare ad andare in Giappone per un paio di date.
1: Sì,
0: ma sai,
1: cioè
0: pure a sto punto la nostra
1: vai in Giappone a vederti.
0: Che ti devo dire?
1: Perché
0: ci
1: no?
0: Stavo pensando, non lo so,
1: ma
0: che dobbiamo fare?
1: Cioè, tour di
0: mi
1: addio.
0: Stanno dicendo che
1: comunque Tom York non è così grande,
0: ragazzi,
1: di età, non ha nemmeno 60 anni,
0: Vabbè,
1: quindi
0: ho capito, ma se non
1: già
0: il
1: tour di addio come
0: io
1: cosa?
0: Voglio dire, ragazzi, ma già io mi sono svegliata questa mattina con la triste notizia che Marco devo ricevere del ghosting anche da Marco Muscarà, non solo nel flirting moderno.
1: Sì.
0: E adesso vengo a sapere pure che non potrò mai più vedere un tour dei Radiohead. Che cosa devo fare io con questa giornata? Fammi capire.
1: Giornata, guardi, ti posso dare un'altra brutta notizia?
0: No, te la dico io.
1: Ah, ok. Vabbè, poi te la dico una io. No, la mia non è una brutta notizia vera.
0: Vai. No, poi ti dico cosa puoi fare per farti perdonare.
1: No, è che l'altra sera ho visto un film brutto con Keanu Reeves, francamente evitabile, insomma, con Keanu Reeves, che si chiama Good Fortune. Ma vedendo questo film ho scoperto che Keanu Reeves c'ha 62 anni.
0: Quindi?
1: Beh, comincia a essere grandicello di età.
0: Vabbè, ma se li porta bene, che ci
1: frega? Se li porta bene, io pensavo. Quando ho visto che Keanu Reeves ha 62 anni, ho detto, porca miseria, allora anch'io comincio ad avere una certa età. Se Keanu Reeves ha 62 anni.
0: No, che c'è una certa età. Comunque, caro Marco, a proposito di certa età, io ti dico, ti vuoi far perdonare? Io sono molto semplice.
1: Vai.
0: Allora, chiaro? Siamo nel 1400, mi puoi portare mezza forma di pecorino, va bene?
1: No, non ho capito.
0: Mezza forma di pecorino, io ti perdono.
1: Ma mezza forma è tanto.
0: Ho capito.
1: Una fetta di pecorino, no.
0: Poteva andare peggio, Poteva andare molto peggio. Sky is a-

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Radio Rock presents
5: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
4: Get your ticket.
5: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri 35. È un evento
4: Radio Rock.
6: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 4.

0: 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro. Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
1: Forte e chiaro.
2: State ascoltando
3: Gagarin,
2: una trasmissione spaziale
4: on Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Gli ascoltatori adesso si stanno chiedendo: ma invece una forma intera di pecorino cosa possiamo fare?

0: programmazione di Radio Rock. Siete sempre in compagnia di Tatiana e Marco. Stiamo parlando là innanzitutto dei Radiohead. C'è la nostra ascoltatrice che ha visto miliardi di concerti di Radiohead e che dà questa testimonianza. Sentiamola.
1: Tatiana, spero che cambino idea.
0: Sì, sì.
1: Ma non penso.
0: Non penso.
1: Hanno tutti una certa età e semmai vogliono continuare le loro strade.
0: Ti hanno anche chiesto come hai fatto a restare sveglia a tutti quei concerti di Radiohead.
1: Almeno mi hanno detto, cioè mi hanno proprio detto loro. E niente, è difficile.
0: Quindi dobbiamo andare
1: in Australia. È difficile accettarlo, ma è giusto anche che comunque passando il tempo meglio che se ne vadano nel top che qualcun altro come io due che fanno la pena. Un bacio, Georgia.
0: Allora, ci dicono a proposito del pecorino, no? Perché io ho detto a Marco, per farti perdonare, per favore portami mezza e la chiudiamo qua.
2: Beh, comunque la
0: mezza
2: chiudiamo
0: forma di pecorino, come nel 1400,
2: grande,
0: no? Che si chiedeva in sposa, la figlia al padre si portava mezza forma di... Esatto.
2: Che
0: io ti ho chiesto
2: male.
0: Mezza forma di pecorino semistagionato, però.
2: Vabbè, allora adesso stai diventando esosa, Tatiana. Prima, adesso cominci a essere.
0: Allora, ci dicono che c'è il ruzzolone anche, che è questo antico sport tradizionale che consiste nel lanciare un disco di legno pesante lungo un percorso prestabilito usando la cordella.
2: Sì.
0: E nasce da questa antica usanza pastorale in cui si lanciavano le forme di formaggio stagionato.
2: Ma esiste anche.
0: Però esiste ancora quella col formaggio
2: che
0: sì,
2: rotola giù dalla collina.
0: In Spagna,
2: no?
0: Mi sembra, no?
2: E oddio, no, io ricordo che era in Inghilterra. Era il Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake, la competizione, quella nel Gloucestershire, che si lancia giù dalla collina una forma di formaggio e i partecipanti devono rincorrerla per provare a prenderla o arrivare avanti la forma di formaggio. Tra l'altro facendoci un male senza pietà, cioè gente che arriva contusa, fratturata, tumefatta, che deve andare al traumatologico subito dopo.
0: Mamma mia, come sei esagerato.
2: Eh beh,
0: Marco,
2: no, è pericolosa come cosa. Attenzione, non sempre.
0: Ma per te è pericoloso anche andare al supermercato a comprarlo il pecorino?
2: Ma
0: cioè, di cosa parliamo?
2: Magari certe volte è bagnato per terra, scivoli, non si sa mai.

0: Teens. Intanto noi vogliamo regalarvi altri biglietti al 3899 106 600, però oggi voglio ascoltare qualcosa di vecchio dei Klimt 1918, qualcosa dal penultimo album. Intanto voi comprate i biglietti, mi raccomando.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: E vi facciamo un regalone, perché sabato 19 settembre Radio Rock presenta i Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana torna dal vivo proprio a Roma, nella capitale, la propria città, per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend, dal quale sentiremo tra poco qualcosa. I biglietti sono in prevendita su Xid e monkroma.it, ma per il più veloce, che invia subito un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Klimt al 3899 106 600, solo per lui o per lei, un biglietto gratuito chiaramente sarà ricontattato o ricontattata dalla redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918 in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, un evento Radio Rock.

0: si trattava appunto di Klimt 1918 in concerto sabato 19 settembre al Monk Club. Comprate i biglietti, sarà una bella festa, ci troverete tutti lì, noi speaker di Radio Rock per l'inizio di questa nuova stagione insieme. Questa era Comandante dal penultimo album del 2016, ma vogliamo ricordarvi che Radio Rock la potete anche vedere, soprattutto perché tra poco arriva il bell'uomo di Giuliano Leone.
1: Beh sì, un sex symbol. Il canale è il 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. In questo

0: stiamo per salutare ricordandovi che è meglio essere l'ultimo fra i leoni che il primo fra gli sciacalli, ed è un proverbio tanzaniano.
1: Ma è meglio essere il Giuliano Leone, altro che il primo tra leoni. Giuliano Leone che è il primo tra tutti.
0: Ciao ragazzi, a domani.
2: Avete ascoltato? Gagarin. Gagarin.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: A spasso con Leone
12: on Radio Rock. On Radio Rock.
13: Buon pomeriggio, buon martedì 8 settembre. Sono 3 minuti passati dopo le 13 in compagnia di Giuliano Leone sui 106.6 di Radio Rock, con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Musica come la stagione scorsa. E il martedì prevede a Soul Driver le cover che potete proporre o richiedere al 3899 106 600. Intanto partiamo subito con i Tame Impala, The Less I Know The Better.

0: The Better, che anticipa la prima novità delle nostre due ore insieme, novità che potete ovviamente votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del singolo Mazingers, Chance Encounters.
1: Brand new music right here. Brand

Potete continuare a votare i Mazingers con Chance Encounters sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un clic a garantire ulteriore longevità anche Mazingers. 10 sono i minuti dopo le 13 di questo martedì 8 di settembre. In compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, secondo giorno della nuova stagione, uguale alle vecchie stagioni, dico sempre. Quindi anche quest'anno c'è spazio per le cover, quelle più particolari, se riusciamo, altrimenti quelle classiche che magari ci va di ascoltare, potete proporle al 3899 106 600. Poi vi ricordo anche la sottorubrica che inizierà a breve, Please Recover Me. Se suonate, avete un gruppo, siete artisti solisti, vi cimentate, ma anche strimpellate semplicemente la chitarra e cantate più o meno bene, poi non lo so, potete mandarmi le vostre cover rock, ovviamente, o comunque affini, a giuliano@radiorock.it. faremo una sorta di contest e poi magari ci sarà un premio finale che prevede anche la presenza qui in studio per suonare dal vivo qui a Radio Rock. Vedremo. Intanto potete mandarmi le vostre cover all'indirizzo che vi ho testé detto, giuliano@radiorock.it. Iniziamo subito con facendo ovviamente di testa mia. Ci sono i Faith No More che rifanno i Bee Gees.

Gran bella cover dei Bee Gees con la voce splendida di Mike Patton. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Valerio scrive: tutto uguale all'anno scorso, ma quest'anno ti bullizzano pure Marco e Tatiana, non c'è più religione. Ma dove? Io non li ascolto, quindi in che modo mi bullizzano? Devi sapere che bullizzare ha un significato più profondo dello semplice sfottò, amico mio. Bullizzare significa anche essere invidiosi, capito? Essere rosi dall'invidia e quindi scaricarsi in quel modo. Io non bullizzo nessuno, non me frega niente di nessuno, non parlo mai male di nessuno, non me ne frega nulla. Se so che parlano di me è perché c'è modo, c'è motivo di parlarne, no? Non trovi, Valerio? Poi non li ascolto, quindi non so se mi bullizzano, ma magari si divertono così. Buongiorno Giuliano, sta cover è di molto insolita. I fenomenali Level 42 che eseguono Need You Tonight degli NXS. Cosa mi stai raccontando? Cioè, il mondo perfetto per un attimo, caro Tony. Va bene, la trovo e la auscultiamo insieme. Anche oggi operativi su Radio Rock, sempre una bellissima foto di Alex e Federico per il mitico Sire, nonché microfono d'oro. Bravo, fai bene a ribadirlo, fai bene. Un saluto da Federico il Bagnino e Alex dell'Oasi del Buon Gusto. PS, un saluto agli ascoltatrici, sei un marpione. Sei un marpione. Ma cosa saluti? Cosa? Ma cosa? Saluta lui. Va bene, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali. Lui è Billy Paul che rifà Niente Poco Di Meno. Che è?

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Bella versione soul, rhythm and blues di Your Song di Elton John, rifatta da Billy Paul. Molto molto bella scelta, ovviamente, dal sottoscritto, per anche farvi sentire sì, sonorità un po' diverse, no, dal solito rock. Però devo dire che no, mi è piaciuta, sì. Ancora 3899 106 600. Ciao Giuliano, Giovanni da Napoli, e fin qui tutto bene. Ciao Giovanni e ciao Napoli. E poi Giuliano, hai ascoltato la cover dei Keen del brano dei The Cult She Sells Sanctuary? Giovanni da Napoli, la mettiamo? Allora sì, sì, perché mi intriga. Non l'ho ascoltato per il semplice motivo che i Keen, per quanto abbiano comunque fatto dei buoni brani, mi sembrano un po' scialbini, cioè non ho mai approfondito più di tanto, però mi fido. Poi ripeto, le cover mi piacciono tanto. Ma che figata pazzesca è questa cover, dice Bea, stupenda, vero, vero, assolutamente. Voi proponete al 3899 106 600, e Giovanni da Napoli si becca anche i Keen. Proviamo a sentire questa versione dei Cult di She Sells Sanctuary.

dire niente male questa versione di She Soul Sanctuary dei Keane, un po' più leggerina rispetto anche alla cupezza della voce di Ian Asbury, però in tutto sommato è gradevole, devo dire. Sì, bravo Giovanni da Napoli, tra l'altro vedo che è tratto dall'edizione speciale di Under the Iron Sea per il ventennale, contiene anche tante altre cover come Thin Air, come che altro c'è? Under Pressure, Enjoy the Silence, insomma. Beh, buon fieno in cascina per le prossime puntate dedicate alle cover di Soul Driver. Loris scrive: l'intro di questa cover di Keane sembra un pezzo del primo Ligabue. Un saluto, bravo Loris, vedi come sei attento. Io non l'ho notato, però meno male che sei arrivato tu. Buon pomeriggio, bellarimissimo Sire, eccetera eccetera. Ormai è stanca, è provata tutta l'estate a scrivere stronzate. È chiaro che poi arriva i primi di settembre, la povera Nadia sfinita. Sì. Comunque ho capito, è arrivato il messaggio, grazie infinite cara Nadia. Poi ancora vediamo chi c'è, altre 8 9 9 106 600. I don't want to grow up dei Ramones, senza neanche buongiorno, come va, gradisce qualcosa, niente, così chiede lui o lei, perché non riesco a capire. No, forse c'è una foto che mi fa lui che non si firma. Sì, avevo pensato anche a questa bellissima cover di Tom Waits rifatta dai Ramones, ce le ho adesso in scaletta, non proprio i Ramones, ce l'ho Joe Ramone con la classicissima What a Wonderful World. Va bene, grande inizio Sire, come al solito la nuova stagione di Soul Driver sarà bellissima come le altre. Beh sì, semplicemente uguale, ripeto, ci sarà qualcosa da cambiare che magari decideremo anche insieme, magari il venerdì, che è quella dove c'è la rubrica Absolutely Free. Nel frattempo vi rinnovo l'invito a mandarmi le vostre di cover, sia in gruppo sia in forma solista, anche se la registrazione non è eccelsa, mi raccomando, non chiusi nel cesso a suonare, cioè qualcosa di minimo di ascoltabile, alla mail giuliano@radiorock.it. come annunciato, ce ne andiamo in pausa con Joe Ramone.

0: here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
3: Supermercati PIM, i prezzi Agora, di risparmio, di qualità.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma,

0: Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona e ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Stai ascoltando
4: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
5: Si rientra dalla prima break di Soul Driver per questo martedì 8 settembre con i Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn.
4: Radio

0: Beastie Boys a Radio Rock con No Sleep Till Brooklyn, che anticipano la novità delle 13.30. Io sono molto felice di annunciarvi gli Arab Strap con Glamour Magic.
1: Brand new music right here. Brand new.

È uscito poco fa, il 4 settembre, venerdì scorso, il nuovo album per gli Arab Strap, l'ottavo, che si chiama Half Told Tales, da quale abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo Glamour Magic, singolo che potete votare sul nostro sito radiorock.it. martedì 8 di settembre 13:43, Giuliano con voi, ho detto tutto. Soul Driver, giornata dedicata alle cover. Giovanni Tuona, il primo Ligabue, wow, che bello che era allora in Liga. Il mio primo vinile è il secondo lavoro di Luciano Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, e che conservo ancora in ottime condizioni. Si bulla il nostro Giovanni di possedere il secondo album di Luciano Ligabue, e fa anche una pernacchia finale, a giudicare da quello che ha sito. No. Poi c'è Bea, che c'è una maledetta zanzara che mi ha puntato. Vabbè, Bea dice: a questo punto io seguirei a catena con Sheena Is a Punk Rocker, rifatta da Rancid. Sì, se la trovo assolutamente mi piace. Voi continuate con le vostre proposte, oggi giornata di cover. Vi ricordo però che se volete vedere i Soen dal vivo a Lisbona il 29 novembre, potete approfittare del concerto e regalarvi un viaggio in Portogallo. TAP Air Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli, a incontrare anche Giovanni volendo. Parti per il rock e scopri il Portogallo, e se vuoi andare ancora più lontano approfitta delle tariffe speciali TAP Air Portugal anche per il Brasile e il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com, perché TAP ti abbraccia il mondo.

Careless Whisper nella versione degli Eagles of Death Metal qui a Radio Rock, una scelta del sottoscritto in attesa di dar credito anche alle vostre proposte, alle vostre richieste giunte al 3899 106 600. Intanto il grande ritorno di Marco, che pensa sempre solo una cosa, dall'alto dei suoi 75 anni a giudicare dalla foto, a Giulia che se mangiamo oggi, e poi aggiunge: "Man c'hai fame te?". Allora, questo non credo che siano affari tuoi, se ho fame o meno. Intanto sono qui a regalarvi musica, ma posso sì, portami qualcosa comunque, se t'avanza. Tanto mangi come uno sfondone, quindi va bene qualsiasi cosa. Bellissima questa cover degli Eagles of Death Metal, grande sire. Beh sì, ogni tanto ci azzecco anch'io con le proposte e le vostre richieste. Va bene, continuate con le cover, anche quelle un po' più particolari, poi altrimenti se vi va di sentire le solite, tipo quella che sto mandando, che è una delle canzoni più belle di Neil Diamond, in questo caso ci sono gli Urge Overkill. Good.

0: Girl, You'll Be a Woman Soon, nella versione degli Urge Overkill, scritta da quel genio immenso di Neil Diamond. E Neil Diamond torna anche nella richiesta di Andrea, che dice: o sequisire, lo so, sono molto mainstream. Mica ho detto che dovete per forza andare a scandagliare nello scrigno degli Hidden Treasure versione cover. Va bene anche canzoni e soprattutto cover conosciute, ma Red Red Wine degli UB40, un grandissimo ciao e grazie, appunto, scritta anche questa da Neil Diamond. Si potrebbe fare un'intera puntata monografica sull'autore delle più grandi canzoni della storia della musica, proprio Neil Diamond, e in questo caso gli UB40 che hanno rifatto proprio Red Red Wine, e pensate un po', l'ha scritta proprio Neil Diamond. Canzone stupenda da Overdose. Sì, ci sta. Mentre Marco continua, Pulp Fiction, purpette, sembri Diego Battatone, che profumino, che si mangia oggi, purpette di merda, ecco, On Royal with Cheese, vabbè, sfotte come al solito, per forza fare il simpaticone. Poi ancora, vai, 3899-106-600, sentiamo chi c'è, veloci però, vai.
1: Sire, sono ciao,
0: io. Ciao,
1: ben ritrovato.
0: Grazie,
1: Pietro.
0: Sono qui un po'. Ciao Pietro.
1: Che cover, avevo in mente una, più che una cover,
0: che cosa?
1: Pare fosse un omaggio.
0: Sì,
1: ai Thin Lizzy da parte dei Metalli.
0: Ah beh, sì.
1: Whiskey in the Jar.
0: Whiskey in the Jar, sì. Sì. La passo spessissimo, anche quella, va bene, allora. Questa è la versione reggae di Nino.

grande successo, insieme a I Got You Baby, insieme a Chrissy Hynde dei Pretenders. Io sto ancora cercando, ve lo dico, Tony, sto cercando Need You Tonight degli NXS rifatta dei Level 42, ma finora, ahimè, con scarsissimo successo, sbagliano anche i peggiori, figuriamoci. Va bene, allora ce ne andiamo in pausa con un'altra vostra richiesta, voi continuate, 3899 106 600, giornata di cover!

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: I'm back. Soul Driver a spasso con Leone.
2: We are Radio Rock.
9: L'apertura della seconda ora di Soul Driver per questo martedì 8 settembre affidata ai Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Fortunate Son, loro sono i Creedence Clearwater Revival. Prima della novità dei Nickelback vi devo ricordare un appuntamento importante per questo sabato 12 settembre, che torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Hende di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Common Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini e Emanuela Zero. Live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeresse, quintetto Vintage Swing, che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà Paoloni Azzumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. Per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest, sabato 12 settembre dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. Ingresso libero su sottoscrizione, ovviamente, media partner Radio Rock.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: novità per i Nickelback insieme a John 5, questa Rattle the Cage, che potete continuare a votare sul nostro sito a radiorock.it. 14 e 11 di martedì 8 settembre, Giulianino con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop, e il martedì di Soul Driver, come le altre edizioni, le altre stagioni di Soul Driver, appunto, è dedicato alle cover. Vediamo un po' chi c'è al 3899 106 600. Oh, Emanuele, vai Emanuele, ci tengo, anzi prepara un'altra cover che poi ti rimando in onda, vai.
1: Ma che hai messo i reggae,
0: che,
1: Giulia?
0: Che ho messo?
1: Ma sei
0: che ho messo?
1: Giuliano? Sei tu?
0: Che ho messo?
1: Sei?
0: Cosa ho messo?
1: Sei tu? Sei proprio tu?
0: Vabbè,
1: non ci
0: allora
1: credo.
0: No. Ma cosa ho messo? Cosa ridi? No, devo riascoltare perché non ho capito bene.
1: Ma che hai messo i reggae, Giulia?
0: Ah, reggae, eh no, sì, vabbè, la versione, sì, no, no, mi sono pentito, sono andato a sciacquarmi la faccia perché ho avuto un momento di sbandamento e di smarrimento, hai ragione, niente più reggae su Soul Driver, ve lo prometto. Ciao Giuliano, sono Veronica, ciao Vero, e sono molto triste di essere tornata dalle vacanze, vedi un po', papà lo è un po' meno, brava, così lo aiuti. Ti volevo proporre la cover di The Beach Is Back di Elton John nella versione di Miley Cyrus, ti aspetto in piscina per uno spritz. Grazie, però sì, io l'adoro Miley Cyrus, sicuramente ti accontento, assolutamente. Ciao Giuliano del mio cuore, I Will Always Love You, Whitney Houston, un bacio dall'Abruzzo. Allora, caranto, lo sai quanto io ti voglia bene, però mai sopportata la versione di I Will Always Love You di Dolly Parton di Whitney Houston, mai. A sto punto passiamo a Elvis Presley, permetti. Poi ricordiamoci sempre, sempre, che siamo a Radio Rock, quindi è che può andare bene tutto, tutto, cioè, capi? No, nel senso, vabbè, intanto, vabbè, sì, no, passerò sicuramente I Will Always Love You, ma non so in che versione. Intanto però vi regalo qualcosa, così mi faccio perdonare della mia supponenza, della mia spocchia. Allora vi ricordo, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Le Dilemma, i biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala un ingresso, inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Jen al 3899 106 600. Vincitori e le vincitrici saranno ovviamente ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock, e allora ci ascoltiamo anche Le Dilemma.

Lady Lemma, Radio Rock, che saranno protagoniste insieme agli Urtica dell'apertura del concerto del Jenna Wishlist Club domenica 18 ottobre. Concerto assolutamente imperdibile, 14 e 17 martedì 8 settembre. Sua Maestà con voi fino alle 15. Un po' di messaggi al 3899 106 600. Buon pomeriggio Giuliano, chiedo venia, ma da un bel po' che non ti ascoltavo. No, non basta chiedere venia, ti devi vergognare. Alberto, come cover suggerisco Born to be Wild dei Twisted Sister, anche se gli anni 80 erano la settimana scorsa. Cosa c'entra, ragazzi? Non fate il mischione di rubriche. Gli anni 80 non c'entrano niente. Il martedì cover libere dagli anni 800, dall'800 fino a stamattina, quello che vi pare. Non fate confusione di rubriche, ok? Alberto, sempre da Firenze, sempre ultimi in classifica, spero che ci rimarrete quanto più a lungo possibile. Poi ancora vediamo, Anto mi dice: va bene, passa la versione che ti piace di più, mi fido di te. Grazie tesoro per la concessione, è importante per me sapere che posso godere di questa libertà senza pressioni, va bene? Mi faccio perdonare con un brano che spero possa piacervi.

Out dei Tears for Fears nella versione splendida di Gary Jules, anche se continuo a preferire l'originale, però questa è molto molto bella e molto toccante. Allora vediamo chi c'è al 3899 106 600. Ciao, mi scrive, chi è? Marco. Come cover, che ne dici? Disturbed, Sounds of Silence. No, non mi piace per niente, è una delle cover che mi fa più schifo in assoluto, perdonami Marco, perché veramente il vocione del cantante di Steve non c'entra niente con le intenzioni di quel capolavoro, scusa, di Simon & Garfunkel. Proprio brutta, forse peggiore cover non potete, ah no, forse no, questa è la peggiore in assoluto. Va bene, volevo omaggiare come nel caso di I Will Always Love You la splendida Dolly Parton, che ci ha lasciato da poco, qua nella cover dei White Stripes di Jolene. Che parte, giuro, parte a breve, eccola.

0: Jolene nella versione The White Stripes, proprio per omaggiare anche Dolly Parton, che ci ha lasciato da pochissimo. Io non neanche rispondo a Capesino sulla sua provocazione, dico solo complimenti per lo scudetto, meritatissimo, non ve lo toglie nessuno quest'anno, però non passerò quello che mi chiede.
1: No, che? Chi ha osato chiedere i disturbi al nostro Sire?
0: Fanno cagare a tutti i disturbi, dai, diciamo, leviamo un coro unico. Beh, a chi piace i disturbi? Vabbè, Marco, no, non ce l'ho con te, per carità, sto ancora cercando Need You Tonight degli NXS rifatta dai Level 42, solo che Tony mi ignora, non vuole darmi le dritte su dove cercarlo. Vabbè, poi ancora vai 3899 106 600. Michele,
2: ah, dimenticavo,
0: cosa? Che?
2: È la Repentless, che è la cover degli Slayer fatta dagli Slayer.
0: Ride.
2: A me le cover non piacciono.
0: Va bene. Allora, quindi tu il martedì non ci sei, cambi stazione, ti senti altro, è questo che stai cercando di dirmi? Va bene, caro Michele, mi ricorderò di quello che hai scritto. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste, potete chiedere qualsiasi cosa tranne i disturbi. Ce la diamo in pausa.

Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: Stai ascoltando
11: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
12: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 8 settembre, che si apre con i Ghost di Call Me a Little Sunshine.

0: Homie e Little Sunshiny Ghost che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per Brandon Flowers in momentanea pausa dai Killers, si chiama Tiger's Blood.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: Novità per Brendan Flowers, questa Tiger's Blood, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:42, martedì 8 settembre, ultimi 20 minuti scarsi prima di Antipop, insieme a Giuliano Leone, la sua Soul Driver, e insieme alle cover del martedì di Soul Driver. Che dolcezza, sto raggiungendo l'Abruzzo, per ora solo montagne e pale eoliche, che è una delle cose che mi spaventa più al mondo, Caranto, ma tra poco vedrò il mare. Ti voglio bene, forse non riusciamo a sentirci in questi giorni, ma grazie mille davvero per la canzone, sei sempre speciale, vero? Assolutamente. Poi arriva un messaggio, scusate, da parte di qualcuno che non si firma e mi scrive: non capisci Disturbed, tutto qui. La loro versione rispecchia il nostro tempo, un po' come Imagine the Perfect Circle. Allora, caro o cara amica, non ti firmi, io non capisco un sacco di cose, io di musica non capisco un cazzo, lo so, semplicemente i Disturbed non hanno centrato lo spirito della canzone, e in più non sopporto la voce di David Draiman, che poi tra l'altro è un personaggio detestabile, non sopporto il vocione nordamericano pomposissimo e secondo me stona proprio con la canzone. E che ti devo dire, meno male che capisci tutto tu. Sono molto felice di quando mi arrivano queste critiche, perché evidentemente dove non arrivo io, e ci sono tanti limiti, arrivano gli ascoltatori, quindi di questo ti ringrazio. Non l'avrò capita, però non mi piace, punto. Hola, ben ritrovato, mi scrive Daphne. Enjoy the Silence, fica quella dei Lacuna Coil, vero? Tanto fica che la passo spessissimo. E poi ancora, vai, chi c'è? Veloci?
1: No, stai scherzando, ascolto anche le cover.
0: Cioè, siamo calmi.
1: Però più le ascolto, più mi piace.
0: Ah, vabbè, sì, ci sta. Invece il caro Marco, che aveva proposto proprio di Steward, si rifà dicendo: ok, rilancio Dream a Little Dream of Me, The Blind Guardian. Ok, ti sei salvato. Nel frattempo però vi ricordo una cosa, anzi vi regalo, porca la miseria,
2: vinci con Radio Rock.
0: Pur non capendo i Disturbed, vi regalo un biglietto per i Klimt 1918, che suoneranno in concerto al Monk di Roma sabato 19 settembre. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, che decreterà lo scudetto alla Roma, sicuro. Biglietti in prevendita su Xid e monkroma.it. Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ovviamente ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma, via Giuseppe Mirri 35. Ovviamente è un evento Radio Rock.

loro appunto sono i Klimt 1918 con Avantin. Per ricordarvi il loro concerto di sabato 19 settembre al Monk, imperdibile. Nel frattempo Lorenzo mi offende oltremodo dicendo: ti meriti Selic e Colo Muani, sei cattivo. Ma poi perché me li merito? Che ho detto? Che ho fatto? Vabbè. Ciao Leone, ho letto il libro Catene, bello, sulla vita di Lane Staley, di Staley Lane, vabbè, Lane Staley, bello ma devastante, fuori tema, ma volevo condividerlo con voi. Meraviglioso, sì, ti strappa l'anima, assolutamente. Poi Emanuele dice: mamma mia, ma chi cazzo era Joe Cocker? Che calore, vero, vero? E poi Francesca scrive: questa versione di Jolene è bella fracica, comunque questa canzone è bella sempre. Ciao grande, sì, sono io, sono Giuliano il Grande. Va bene, poi devo capire perché mi merito una cosa così brutta come Selic e Colo Muani. Vabbè, allora, vabbè. Daniele mi manda un link di YouTube, poi purtroppo non posso aprirlo, però mi informo su questo artista e ti prometto che martedì prossimo cercherò di passarlo. Ultimi 10 minuti scarsi, vi faccio ascoltare anche una vostra richiesta, visto che vi ho preso in giro per i Disturbed. Ma i Disturbed non piacciono a nessuno, ma chi cazzo piace i Disturbed? Blind Guardian.

0: prima Little Dream of Me nella versione splendida dei Blind Guardian. Intanto Anto dice: sono pure stronzi. No, non sono stronzi, semplicemente non li hai capiti, neanch'io, ma io non capisco niente né di musica né di niente in generale. Dovete cambiare nome in radio Juve. Sì, Alessio, hai ragione, porca miseria. Ma da mo' che l'ho proposto. Bravo, bravo, questo è parlare. E poi là, un altro Lorenzo dice: no, ti meriti se lì che colo, muani, per gufare sulla Roma. Ma io non gufo, sono consapevole della loro forza, della loro squadra e del fatto che vinceranno per il centenario della loro nascita lo scudetto, segnatevele queste parole. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani. Domani mercoledì ci sarà il gran ritorno degli Hidden Treasure e i tre di Antipop si sganasciano dalle risate perché a loro fanno cagare giustamente le rubriche di Soul Driver. Va bene, vi lascio con i tre mattacchioni, noi ci riascoltiamo domani sempre dalle 13 alle 15. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106 di Radio Rock. Ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
2: La fiera delle fiere.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
9: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno...

0: martedì 8 settembre 2026, questo è Antipop e bene sì. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te la Valerio Cesari, buon ciao, martedì ciao, 8 ciao. Settembre cari amici radioascoltatori, soprattutto al maestro Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele Forte, ciao Valerio Cesari, ciao alla cassettiera.
3: Ciao.
1: Come si chiama la cassettiera? Nome
2: la cassettiera. Tipo milanese.
0: Esatto.
2: E la Cassi, la cassettiera.
0: La
2: cassettiera.
0: La Paola, la Franci.
2: La Percassi,
0: no?
2: Quelle cose lì.
1: La Percassi,
2: incredibilmente, ma soprattutto volevo dare il mio personalissimo buon pomeriggio a All the Birds, All the Girls, all'ascolto di Antipop, di Radio Rock, di Emanuele, Giampiero e Valerio. L'ha detto proprio in ordine di importanza.
0: Sì. No,
2: perdonami Valerio,
0: fatto bene.
2: Non era cattiveria.
0: No, è la pura verità, ragazzi. Cioè, uno deve ammettere quando è terzo di tre, non è che no.
2: I tre ti ricordi i tre tre?
0: I tre tre.
2: Quanta simpatia. No. Volevo farvi subito una domanda, perdonami.
0: Vai.
2: Se interrompo Emanuele, Valerio, se interrompo la vita, ma dicono che il Vaticano vuole introdurre un nuovo peccato.
0: Non so se... Sì. E qual è?
2: Lo chiediamo noi a
0: cioè
2: voi.
0: Non ci è dato saperlo.
2: No,
0: ancora.
2: Lo chiediamo noi a voi 3899 106 600. Ma quindi si può fare questa cosa di introdurre?
1: Lo vogliamo introdurre noi?
0: Ne sarebbe l'ottavo.
1: Il peccato di Antipop.
2: Sì.
1: 3899 106 600. Qual è il nuovo peccato di Antipop? Quello che Antipop dovrebbe introdurre?
0: Oggi il menù è questo,
2: sì, sì.
0: Messaggi e Dream Theater,
1: sì.
0: È un po' una monografia, no?
1: Sì.
0: Di questa band newyorkese che tante soddisfazioni.
1: Come
0: in città.
1: No, vogliamo approfondire.
0: Sì. Vabbè, saremo con voi al netto di qualche peccato, forse fino alle 18, iniziando questo sì, oggi con i Supertramp di Give a Little Bit.
4: Radio Rock, back in time.

0: Everybody's got a plan, gli Anthrax.
1: Il complimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Ma guarda, oggi è difficile, eh?
0: Difficile?
2: Un po' sì.
0: Giuliano oggi mi ha messo al corrente di averci ascoltati quando ieri parlavamo anche delle sue rubriche, no? Di Giuliacci Leone, questa crasi tra il colonnello e lui.
2: Vabbè, quindi da mezzo minacciato. Che
0: un po' sì, eh.
2: Sì,
0: un po'
2: sì, sì, vabbè, sì, a me sì, non mi ha detto niente. Quindi. Come se non fosse mai esistita questa conversazione. Comunque Giuliano è una persona molto molto precisa, perché
0: per ritornare al complimento di oggi.
2: Sì, sì, sì, sì, una persona molto molto precisa, perché grazie a lui... Quando c'è Giuliano, prima di Antipop,
0: sì.
2: Antipop non è mai cominciato in ritardo, ma neanche un secondo, neanche non più di 10 secondi.
3: E questo è un complimento, questo?
2: Beh,
0: insomma, beh, la puntualità è importante.
2: La puntualità è una qualità.
3: Ci fa lavorare di più, però. E lui lavora meno.
2: Capito, però, che vuol dire? No,
3: è
2: no,
3: preciso?
2: Lui lavora il giusto e vai, ci permette vabbè. A noi magari non ci permette.
3: Ma
2: di...
3: perché si è arrabbiato e quindi dobbiamo fare.
2: Io sono arrabbiato.
3: No, dico mo perché Giuliano si è arrabbiato, si è risentito, quindi dobbiamo dire.
2: Non mi interessa.
3: Non ti interessa.
2: Non è una cosa che mi interessa.
3: E allora diciamo, cioè, prendiamolo in giro.
2: Dobbiamo dire Giuliano.
3: È peccaminoso.
2: Giuliano Pecchiano.
3: Pacchiano anche,
2: Pacchiano,
0: però mai detto.
2: È un intelligentissimo Pacchiano.
0: Ci sta, ci sta. Vabbè, vi ricordo una cosa importante prima di andare avanti, ovvero che è domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dai. Radio Rock vi regala un ingresso come sempre inviando ora un messaggio WhatsApp con nome, cognome e la parola, in questo caso Jen con 2 N, al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

0: Macross, Funk Mission, Legend. Allora, tante le proposte che arrivano di nuovi peccati targate antipop. Ad esempio, c'è questa possibilità qua.
1: Ciao amici della Radio del Rock. Ciao. Secondo me, peccato che manca non essere razzista.
0: Il razzismo penso sarebbe un peccato.
1: Non lo so. Che mi ricordi io, non mi sembra che ce n'è uno un po' specifico così tra i peccati. Quindi insomma, sarebbe carino inserirlo così, anche perché in linea generica, un razzismo in generale, via, di pensiero e di fisicità. Che dire, sei d'accordo?
0: Noi siamo aperti a ogni proposta.
1: Anche se poi in effetti c'è ama il tuo prossimo.
2: Non so. Non capito una cosa, però specifici.
3: È un peccato non essere razzista. Cioè,
2: no, infatti.
0: Così diventa un po'
3: il questo diventa il peccato di non razzismo.
2: Esatto. No, vabbè, però. No, abbiamo capito.
3: Ovviamente il senso
2: diceva, era diverso. Però non so quanto poi ama il prossimo tuo mi diventa
3: come del vecchio era, no?
2: No, quello è ama il prossimo tuo come come altre cose.
3: Altre cose.
2: Sì. Come io ho amato gli altri, credo. Sì. Credo sia proprio perché la seconda parte è un po' inutile dirla.
0: Cioè come te stesso.
2: Come te stesso.
0: Ovvia, non...
2: come i tuoi figli, credo. Sì. Però sono due cose diverse, cioè ama il prossimo. Beh, non sì. essere, perché tu puoi amare il tuo prossimo pur essendo razzista.
0: Sì,
2: però,
0: esatto.
2: Però è vero.
0: Però no, perché tu dovresti dire ama il prossimo tuo come te stesso, anche se anche di religione, etnia, sesso differente.
3: Se tu ami il prossimo, o ti odi, a quel punto odi anche il prossimo. Ma se tu ami te stesso, ami anche il prossimo. Quindi amare non può coincidere con razzismo.
0: È incondizionato.
2: Una piccola parte devi dire.
3: Cioè,
2: razzismo,
3: tu puoi amare una persona che odi perché magari è di un'altra etnia.
2: No, ho capito, scusa.
3: Tu puoi amare una persona che in realtà odi perché è di un'altra etnia?
2: È difficilissima questa domanda. Non lo so se sarei in grado proprio di rispondere.
0: Il fatto che tu sia razzista no?
2: Sì, esclude... Ma io non sono razzista.
0: No.
3: Per esempio, l'assurdo.
0: Uno, il fatto che uno sia razzista esclude automaticamente che possa amare in maniera incondizionata.
3: Eh beh,
0: no?
3: Sì,
0: perché
3: scusa,
0: se non è razzista.
2: Certo.
3: Quindi amore.
2: Quindi una esclude l'altra, mi sembra.
0: Esatto.
2: Secondo me no.
3: Amore
2: no.
3: verso
2: secondo
3: il prossimo
2: me...
3: a prescindere esclude il razzismo.
2: Secondo me non esclude proprio niente.
0: Delle specifiche ulteriori.
2: Anzi, avalla un certo tipo di discorso razzistico.
0: Lo esorta,
2: ma quello è un
0: guardi.
2: Altro problema quasi.

0: Sound to Lex, i Queen, Amazon è il prossimo tuo, benissimo. Abbiamo tante persone intelligenti.
1: Quello che avete però creato voi due, cioè una pubblicità costante.
0: Non
1: no?
0: credo siamo stati proprio noi due.
2: Beh, sì, sì, a me fa piacere che una battuta che ho pensato l'abbia fatto il nostro ascoltatore.
0: Ma tu l'hai pensata così, maestro? Sì, allora è una bella battuta, per forza.
2: Una battuta bellissima.
0: Cioè, è strano che non sia venuta, cioè sia venuta anche ad altri, insomma. Sì, comunque, io volevo fare un po' di polemica, no? Cioè, perché
1: il peccato di polemica, forse.
0: Il peccato di polemica dovrebbe essere integrato, insomma, al netto di quelli che già ci sono. Volevo un po' comprendere perché secondo voi i meccanici, con meccanici io intendo elettrauto, gommista, tutto quello che ha a che fare con l'automobile, diciamo, sono forse...
2: scusa, sono figure diverse, però
0: sì, sì, no, però sai che ti posso
2: dire, tutto il mondo delle macchine,
0: esatto, no, sono l'unica categoria che è rimasta che può non rispondere a una mail, spesso non ha neanche un indirizzo per mandargliele. E se gli chiedi in preventivo, la risposta è sempre: vabbè, tu passa e vediamo. Ma allora, no? Ma se io devo cambiare una marmitta come i fari della macchina, come nel mio caso, ma ci avranno un costo a seconda del modello? Cioè, non capisco perché, no?
1: Il costo immagino sia variabile, nel senso che può variare a seconda.
0: Però fammi
1: del
0: delle ipotesi, cioè quanto può variare il costo
1: da
0: di
1: 50
0: di una
1: euro a 1900 vabbè, euro?
0: Allora i problemi sono altri.
2: Così tanto? Così
1: può
2: tanto.
1: Variare,
0: se non parliamo
1: modello,
0: dello stesso pezzo,
1: la marca, magari una macchina nuova, sì, vogliono aprire, no?
2: Vabbè, io non è tanto il discorso della mail, che secondo me anche per voi il meccanico, adesso stai là con le mani sporche,
0: ma pure con Covo risponde pure una settimana
1: vabbè, però
0: dopo,
1: non è che poi risponde necessariamente il signor meccanico, spesso c'è un ufficio,
0: esatto.
2: Non tutti magari,
0: però se tu la metti a mail, no,
2: tutti i meccanici hanno l'ufficio marketing,
1: no, l'ufficio marketing, ma uno che risponde a una mail, sì, o al telefono,
0: cioè,
1: pure
0: se ce la metti a mail mi incentivi a mandartele.
2: Però sai, tanti sono quelli che su Google magari rivendicano la propria azienda, là inizia a creare loro
1: meccanico
2: le mail,
1: chiocciola,
2: sì,
1: Gmail,
2: sì, esattamente, meccanico chiocciola eccetera eccetera. Però comunque io sono dell'opinione, sono dell'opinione che magari non tanto la mail. Là non sono d'accordo con te,
0: un WhatsApp,
2: secondo me,
0: che ne so,
2: secondo
1: però
2: me il meccanico deve essere un po' più smart sotto questo punto di vista. La mail sotto quel punto di vista lavorativo ti rallenta un pochettino, però invece sono d'accordo con la questione dei preventivi, perché sempre, sono sempre cifre molto vaghe, tra i 400 e i 1600 euro, ma
1: e tu dici
2: c'è
1: sì,
2: una chiave di 1200 euro
0: sì,
2: che fa tutta la differenza del
0: cioè,
2: mondo.
0: Dipende da come darsi qua a mattina, no, non vorrei capire.
1: Poi capisco che magari prendi devi cambiare, che non so, i LED, no, qualsiasi cosa, ecco, li prendi da una parte, li prendi dall'altra, possono variare quei 20 euro.
0: E capisco pure che se li prenda io o lui c'è un ricarico, giustamente
1: la manodopera ce la mettiamo, magari c'hai più giorni di lavorazione, lo capisco, quindi può variare, però il range non può essere così importante.
0: Ti ripeto, mi devi dare un prezzo, poi da quel prezzo tu puoi pure richiamarmi e dire: guarda, sono 50 euro in più, non è quello il punto.
1: Io dirò sì, perché tanto
0: però
1: che
0: io devo sapere, perché uno c'ha delle spese, no? Quali spesa andare ad affrontare, perché sennò vale tutto. No?
2: Sono d'accordo. Molto terribile quando non è ben definita la tempistica di intervento.
1: Ti chiamiamo quando è pronto.
2: Facciamo sapere, io una volta un mese, ricordo, cioè stato un mese.
1: Cioè, fatto le rapine.
0: Hanno ricostruito la macchina.
2: Io dico: ma com'è possibile? Poi niente.
1: Però che mi serviva sto mese, scusa.
0: Allora, l'altro giorno mi succede di prenotare una revisione e chiamo questo centro che mi ha mandato una mail avendo
1: i dati
0: in
1: regola,
0: della mia. Sì, tutto in regola, assolutamente, pagato con carta all'epoca, tutto a posto. Ci ho fatto il tagliando loro, non la revisione. Vabbè. Mi mandano una mail loro per ricordarmi che scadeva. Io lo sapevo, li chiamo, faccio: guarda, vorrei prenotare una revisione. Ma guarda, però se c'hai qualcuno vicino è meglio, perché noi non è che le famo proprio. Dico: in che senso? Cioè, portiamo la macchina da uno e poi la riprendiamo. Dico: vabbè, guarda, come te pare, mi va bene comunque. L'importante per me è che siccome devo andare al lavoro è che per l'una me la ridai. Cioè, al più tardi l'una è qualcosa. Sì, sì, ma guarda, se tu me la porti alle 9, un paio d'ore sicuramente è fatta. Vabbè, prendiamo l'appuntamento e dice: guarda, massimo le 2:30 è pronta. Ma io dico: no, cioè, eravamo rimasti che l'una era il termine ultimo. Com'è possibile che massimo le 2:30 è pronta?
1: Sulla cosa, questione orari e tempistiche, c'ho una grandissima polemica anche io. Però
0: tra poco, vai. Tra poco.

0: l'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my God! L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino Concessionario.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: 1%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Questo è
9: Antipop,
8: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
10: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15:30 con i Cranberries di Zombie.
9: Radio

0: Flowers, Phoebe Bridgers.
1: Ciao regà. Ciao. Allora, riguardo ai meccanici privati, sì, la faccenda è come venne esposta da voi.
2: Sì.
1: Invece le concessionarie, se te danno certe suonate che te ricordi pure quelle, però quantomeno addirittura se c'è un lavoro ulteriore a quelli preventivati te fanno un video, te mandano il video,
0: è vero,
1: per tipo la confermano, quindi su questo ecco c'è da fare questa distinzione. E poi
3: di che te fate parlare? Non lo so,
2: esatto, facci sapere.
0: Dobbiamo fare un altro argomento.
3: Allora, se avete voi un argomento a piacere, parlatene. Carità, tanto a noi fa. No, gente, ci fate
2: è vero pure che le concessionarie a volte ti fanno anch'esse. Le concessionarie
3: il barbatrucco
2: ti fanno dei pezzacci, proprio per dirla all'italiana, per i fluently.
3: È evidente, sì, che le concessionarie immagino abbiano degli standard qualitativi,
0: sì,
3: un po'
0: i pezzi sono sempre originali, mai compatibili, allora,
3: anche a livello di servizio
0: costa
3: devono
0: tutto
3: garantire
0: di più, ragazzi.
3: Ma se tu vai alla, che non so, una X, tu vai lì e dovunque tu vada devono avere lo stesso. Facciamo sempre la Toyota, per esempio.
2: Era la macchina preferita mia di Valerio.
3: Sì, però non volevo. Non volevo.
2: Beh, no, ancora mi sembra.
0: Sì,
2: no,
0: ce l'abbiamo,
3: ci abbiamo tutti a Toyota.
0: No, no, lui ha un'altra macchina, ma sempre di quella marca lì, però.
2: Una Toyota, hai dovuto prendere l'unica Toyota che non sembra una Toyota, che sembra un altro.
3: La tagliata.
2: Sembra la T-Rock, tipo, cioè.
3: Però oh, sì, il punto è: se tu lì vai e ovunque tu vada, hai degli standard da rispettare.
2: Come no?
3: Lì te bastonano, però hai delle garanzie che se devi fare un intervento ulteriore ti sono altri 200 euro, posso procedere? Sì o no?
2: Però possiamo anche dire, Emanuele, senza temere la smentita, che però quella telefonata arriva al 90% del,
0: sì,
2: non è che arriva
0: raramente c'è una sorpresa.
3: Ti posso dire, io ho sempre, mi sono sempre trovato bene. Beh, forse mi ha detto pure,
2: ma sempre con la Toyota, sempre, quindi sì, ok, no, perfetto, per sapere.
0: Buon pomeriggio, il meccanico, sì, privato è come il dentista che non conosci, tu apri la bocca e lui dice quello che hai, ma non lo sai se è vero o meno.
3: Però è vero, realmente
0: non lì non capitasse,
2: ecco. Però non è che il meccanico apre il cofano della macchina, guarda il motore e fa la, tu c'hai secondo me questo, vai.
3: No, però diciamo in linea di massima tu quando vai dal meccanico ti fai un po' il segno della croce, perché tanto ti devi fidare, cioè tu non sai quello che è un spinterogeno, ma magari non è vero,
0: Magari era antenna da radio,
3: magari era non so un'altra cosa da 20 euro, però ne hai spesi 600 perché non conosci la materia.
0: Certo.

0: Soul to Squeeze, Red Hot Chili Peppers. Allora, sentiamo un po' i vostri messaggi. Tanti, quelli arrivati al 3899 106 600.
1: Ciao magnifico trio.
0: Ciao.
1: Ho appena acceso, sentivo che parlava delle meccaniche, esatto. Guarda, solo su qua.
2: Sì.
1: Ma quello non è il meccanico, quello sono amici del meccanico.
2: Amici del meccanico.
1: Che tu vai lì, lui è meccanico, dà per il cofano. Ci stanno due o tre amici dicono due o tre teorie.
2: Ma
1: che? Casomai sanno manco che è il motore. Ma sono loro quelli che.
0: Ma sono delle figure proprio previste dai meccanici.
1: Diagnosi così. Non si sa perché. Sono quelli.
2: Quindi sono gli amici del meccanico.
1: Francesco.
2: Che inducono il meccanico a lavorare su una parte o sull'altra.
0: Sì.
3: Ma perché secondo me quando il meccanico, che ne so, sta là che sta lavorando di precisione, magari se sta là, gli vai a parlare della domenica sportiva,
0: quello si distrae,
3: quello si distrae e chiaramente ci mette più tempo, e magari non ti fa quel lavoro preciso che
0: sbaglia proprio tu. L'intervento.
2: Ma un altro aspetto, secondo me, del meccanico è che ogni meccanico ha una propria teoria,
0: sì,
2: ma di vita, cioè una filosofia,
0: sì,
2: di vita.
0: Sì.
3: E quindi tutte le persone.
2: Tutte le persone, è vero. Però se porto la macchina.
3: Non è una specifica,
2: no,
3: di meccanico.
2: No, il meccanico, fammi parlare. Se tu porti la macchina, no, da quel meccanico, sì, ti dice: guarda, è lo spinterogeno, sì, poi lo porti da quello accanto e c'è un'altra visione.
0: Sì, guarda, se
2: non è lo spin, esattamente,
3: sì,
2: perché questa cosa
0: quella è pure un po' competenza, cioè uno dei due ha detto una cazzata,
2: ok, ma possibile che ogni meccanico dica una cazzata?
0: No,
2: cioè non ti conviene avermi come cliente che magari, cioè, mi tratti bene e te la riporto a te, non capisco.
0: Io la vedo così, però insomma,
3: ma tu dovresti aprire a London Bar la tua officina, comportarti così,
2: guarda,
3: e vedere.
2: Hai spoilerato,
0: sta a prendere quei meccanici,
2: bravo. Hai spoilerato la grande. Hai visto dietro, no? C'è la curva lì. Hai visto il London Bar?
3: Non mi hai invitato mai.
2: Lì dietro abbiamo messo autolavaggio, autolavaggio e meccanico.
0: Tutta prodomo sua.
4: Allora, avete detto voi che tema della giornata, l'onestà. Ma perché non esiste più l'onestà? Perché?
0: Questo è un tema.
4: Facciamoci
0: molto
4: sta
0: sentito,
4: domanda.
2: Quindi peccato di mancanza.
4: Mettiamoci una risposta.
3: Ma
0: lui è...
3: Scusa, però l'onestà io non è che non c'è più adesso.
2: La voce mi sembra di cioè.
5: Per l'ultima volta sei ancora in tempo, figlio. Avanti,
0: Camin. È lui, ragazzi.
3: Ma non è lui.
0: Don Bastiano.
5: Il condannato rifiuti i sacramenti. Io non rifiuto proprio niente. I sacramenti me li do da solo, è chiaro o no? Io sono stato consacrato prete e prete rimango fino alla morte. E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti. Adesso inginocchiatevi e chinate la testa davanti a uno che la testa non l'ha chinata mai, se non davanti a questo strumolo qua.
2: Lo strumolo.
0: Ragazzi, è lui comunque.
2: È lui, cioè, dai.
0: Sono la stessa persona, Don Bastiano, il nostro ascoltatore. Non a caso l'ultimo preventivo del mio ex dentista, prima di passare allo studio call, era esattamente come una Toyota. Cioè, gli costava quanto una macchina questo intervento.
3: Vabbè,
0: prima
3: però
0: di
3: vedi che fa...
0: trovarne tramite noi uno più economico. Ma ancora questo spinterogeno. Ragazzi, esiste come parte della macchina. Poi,
3: ma c'è lo spinterogeno.
2: È l'unica cosa che è l'unica parte che conosco della macchina, lo spinterogeno.
0: Dei quiz, quindi... della scuola guida.
3: Però queste sono cose che veramente.
2: Di un'altra cosa, che ne so. Radiatore, vogliamo parlare del radiatore.
3: La cinghia, come si.
2: Di distribuzione.
3: La cinghia di distribuzione.
2: Quella
3: è stato il mio primo grande problema con la mia.
0: Il primo grande intervento dal meccanico.
2: La cinghia che distribuisce, no?
3: La cinghia che.
2: Che distribuisce?
3: No, che non distribuiva male. Cioè, distribuiva.
0: Faceva più
3: solo quando io non ero vicino al meccanico. Quando andavo dal meccanico distribuiva benissimo.
2: Ma quando ti allontanavi?
3: Quando mi allontanavo iniziava a non distribuire più. E mi ricordo che questo meccanico diceva: io non so come intervenire. E io, vabbè. Che te
2: devi distribuire meglio, forse.
3: Bisogna distribuire.
0: Eh sì.

Dreams, U2 sabato, questo sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci saranno Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, e Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro, e ancora le Swingeresse, quintetto Vintage Swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'evento sarà Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina di questo appuntamento, e per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19:30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, ingresso libero su sottoscrizione.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Rock Presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ascoltando Antipop, Antipop, Antipop.
10: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
11: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, di questo martedì 8 settembre 2026, che si apre con Lou Reed, la sua Satellite of Love.
12: Radio Rock, back in time.

0: Satellite of Love, Lou Reed. Radio Rock Promotion. Fino al 13 settembre alla Città dell'Altra Economia, terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra dedicata alla terra, vista da prospettive diverse, con testimonianze e interventi di tantissimi ospiti, incontri, dibattiti a partire dalle ore 18 e dalle 21 concerti e DJ set. Martedì 8 spettacolo con Mamme di Merda e Chiara Becchimanzi, mercoledì 9 live management del dolore post operatorio, Margot e Matteo Alieno, giovedì 10 concerti di Eresiane, a seguire Murubutu, venerdì 11 Dargen D'Amico, domenica 13 chiusura della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra con gli interventi di Bonelli, Fratoianni, Zabatta, a seguire i concerti di Enrico Capuano con la Tamurriata Rock e gli Albo Rosi. Ingresso gratuito, segui il programma completo su Instagram terra_festa_AWS, sul canale YouTube di Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: in the future.
1: Unalive, Marilyn Manson, che da qualche settimana ci fa compagnia, Tre per l'esattezza, con quest'ultimo estratto come singolo dal suo nuovo album. Però è anche vero che un meccanico che dice che è lo spinterogeno e quello dopo dice che la tua auto non ha lo spinterogeno, che vuol dire questa frase?
2: È un problema, nel senso che magari
1: è un problema.
2: Uno dice è lo spinterogeno, poi vai da quello dopo e dice guarda che tu neanche ce l'hai lo spinterogeno, come fai a essere lo spinterogeno?
3: La ragione ce l'avrà il terzo meccanico.
2: Il terzo meccanico, un po' come sai, dentisti.
1: Perché non andare da un terzo?
2: 9 dentisti su 10 consigliano questo dentifricio.
3: Allora io voglio sentire proprio il decimo.
1: Il parere di quell'uno su 10.
2: Che ti ha fatto quel dentifricio? Perché forse è quello che dice la verità. Lo sappiamo,
1: No?
4: Minchia, grazie. Paragonato a un eroe.
2: Ha già cambiato voce, però.
1: Sì, adesso
2: non sei più quello di prima. Dove hai messo Bastiano?
3: Simile lo devi fare.
2: Infatti, bravo.
1: Se prima ci si avvicinava di più, effettivamente.
2: Senti, torniamo con la polemica, sì. Un'altra polemica su quelli che sono proprio gli orari, gli appuntamenti con questi professionisti, sì, del settore.
1: Sì.
2: Il riferimento può essere con l'idraulico, che magari devono venire a domicilio.
1: Col giardiniere.
2: Con tutte quelle persone, appunto, che hanno una competenza specifica tecnica e devono risolvere i tuoi problemi. Avevo un problema con la caldaia, prendo appuntamento con l'esperto di caldaie di fiducia, okay, e rimaniamo per le 10:30, sì, da me. Sì. Mi chiama alle 8 e fa: senti, ma che sei a casa? Io sto qui fuori. No, ti ho detto 10:30
1: prima.
2: Perché prima non ero a casa, se no avrei detto...
1: Certo.
2: Dico, ok, vai, ci vediamo alle 10:30. È arrivato, sì, alle 13.
1: Vabbè, allora.
2: No. Però tu queste persone te le devi tenere buone.
1: Sì, perché poi sono rari.
2: Sono rari
1: quelli
2: bravi, fidati. Che fai?
3: Però che sta diventando questa? Perdonatemi. Questa trasmissione sta diventando
2: polemica.
3: Emanuele, cioè la visione della vita di... Ah, e i Pischellis, il London Bar.
2: Pischellis adesso la menzioni te, non l'ho mai menzionato, Pischellis.
3: Dai, no, una volta le menzioni.
2: Una volta l'ho menzionato, su un anno e mezzo.
3: Però io da là sono partito.
2: Vabbè, no, non è
1: una volta importante.
3: Una volta fa tutta la differenza.
2: Stiamo parlando di polemica. Abbiamo tirato fuori prima il discorso del meccanico.
3: Io volevo fare la polemica
2: meccanico.
3: Sulla polemica.
2: Ah, mi piace questa cosa.
3: Era una polemica così.
2: Allora io potrei rilanciare una polemica sulla polemica su una polemica. Dico, però ogni tanto fatti andare bene qualcosa.
1: Io vorrei
2: bene,
1: però che questa cosa tu la dicessi su un'altra base, però.
0: Che mi piaci per davvero.
2: Allora, facciamo una polemica su una polemica, sì, della polemica.
1: Ma senti che è un'altra cosa.
2: È vero, è vero, no, hai ragione. Cambia tutto. Cambia tutto.
1: Cambia proprio tanto. Tanto.

0: Deep Purple, secondo voi, no? Che è un po' quello a cui volevamo arrivare. Quali sono quelle figure professionali che è buono tenersi vicine, insomma, no? Tenersele buone, appunto.
1: Beh, sicuramente il meccanico può essere utile perché
0: cioè, per il meccanico di fiducia, che magari non è quello a cui ti rivolgi, ma è un tuo parente o amico che ti dice: guarda, t'accompagno io, così sono sicuro che te stanno a fregare.
1: È quello, figure quindi che possono semplificare la vita e risolverci i problemi.
2: Quelle ti fanno i lavori a caso.
1: Un informatico?
2: No, lavori a caso, ho detto.
0: Vabbè, cioè, tutto fare.
1: No, io non mi riferivo a quello. Dico, un informatico può servire?
0: Beh, ma fa al giorno d'oggi, non so neanche
1: meno,
0: quanto.
1: Meno, ok.
0: Forse una volta si aggiustavano i computer.
1: Sai,
0: adesso...
1: commercialista.
0: Beh, sì.
1: Commercialista è uno di quelli che alla fine è quella figura che poi comunque te serve per un consiglio. L'avvocato?
0: È importante.
2: Beh, diciamo che può aiutare, perché
0: non
2: anche mandare una cosa su 200 euro.
1: Mettiamo una figura generica, medico, sempre qualcuno che possa mandarti da qualcun altro, no?
0: Mi basta anche infermiere volendo, cioè qualcuno che ci capisca.
2: Però c'è anche il problema così che te si accollano le persone, allora tu come fai?
0: Che c'è troppi amici buoni, dici.
2: Cioè se tu c'hai, che ne so, l'avvocato, un medico, allora che...
1: Ti chiedono a te il consiglio.
2: A
1: quel punto tu potresti fare il segretario loro.
0: Quindi fa fattura te, cioè fai la cresta sopra.
1: Medico, avvocato, commercialista, muratore per lavori a casa, chiamo muratore per semplificare.
2: Sì,
1: ma
2: muratore, però
1: tutto.
2: Anche
1: manutentore, non so.
2: Anche sul quadro elettrico dovrebbe essere in grado di mettere.
1: Tutto fare.
0: Quindi
1: tutto
0: elettricista.
1: Sì, è perché lì a casa.
2: Tutto.
1: Questa è un'altra cosa dove tu dentro casa qualcosina magari riesci a fare.
0: Sì, ma poco, però.
1: Ma poco.
0: Deve subentrare qualcuno.
1: Figure professionali da tenersi buone che servono nella vita di ognuno, dai.

0: Siren, gli Editors.
1: Ragazzi, la figura professionale da tenere sempre sotto mano è il cromatore.
0: Cromatore.
1: Sono pochi e sono pure poco affidabili.
0: Che fa il cromatore? Scusate.
2: Non lo so.
0: Non ho idea. Qualcuno scrive spacciatore, non intendevamo quel tipo di figura. Cioè uno che abbia una partita IVA regolare.
3: Sì, ecco, diciamo un'attività.
2: In certi paesi ce la può avere.
3: Però parliamo di zona nostra, cioè non è... Il cromatore è un operaio specializzato che esegue il trattamento di cromatura sui metalli o su altri materiali.
0: Ah, ecco.
3: Pulisce, sgrassa e altre cose gli oggetti metallici per eliminare impurità e ruggine. Immerge e vanno fatti in vasche speciali, celle elettrolitiche con soluzioni chimiche a base di cromo. Sì, vabbè, ma cioè nella vita quotidiana
0: che fa?
3: A che serve
0: queste cose?
3: Cromatore?
0: Le fa per
3: cromare, non
2: no,
3: lo so.
2: Però è come quello, non so se vi è mai capitato di vedere quelli che restaurano, che ne so, le vecchie console, i vecchi orologi, le vecchie cose, che a un certo punto per togliere la ruggine, che fanno? Infilano la roba metallica all'interno di questa vaschetta con un liquido che adesso non so che
3: dovrebbe essere,
2: sembra,
3: abbiamo detto,
2: dovrebbe essere
3: celle quello, elettrolitiche.
2: Queste celle elettrolitiche che a contatto, credo adesso, con l'elettricità.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda

0: Summer Mille abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Welcome everybody, welcome!
6: We are back.
7: We are back.
6: Back to
7: Antipop.
6: Antipop.
8: State ascoltando
6: Antipop.
8: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
9: Rock. Sono le 16:36, questo è sempre Antipop. Loro gli Stone Temple Pilots di Dead and Bloated. Radio Rock. Back in time. Yeah, I'm smelling like the roses, somebody gave.

0: Marian, Fountains DC.
1: Però una volta c'era la cassettiera che lavorava di più all'interno di questa trasmissione.
0: Però oggi si è data malata.
1: Perché scriveva ste cose tipo sì. Le ricorrenze in gamba, queste cose qua. Vabbè, quindi partiamo con le ricorrenze ufficiale. Va bene, senti, oggi nel 98 usciva il terzo e ultimo disco degli Hall, anche se avrei detto delle Hall, però.
0: Ah, però c'era un uomo comunque.
1: C'era un uomo, la batteria, se non sbaglio, io vero? Incredibilmente, parliamo di Celebrity Skin, in cui comunque sia anche Billy Corgan, pensate,
0: contribuì
1: attualmente con mi sembra 5 arrangiamenti su 12. Voi direte, attenzione,
2: non vale.
1: Quasi la metà, quasi al 50%, 50-50.
2: Che mi assurge alla metà, no?
1: Alla metà, esattamente. E a questo punto direi, proprio per essere banali,
0: di ascoltare
1: proprio Celebrity Skin.

0: Celebrity Skin, le All.
1: Allora, è molto più comune di quanto pensate. Io il qui cromatore. Riesco a fare cose di ogni sorta. Io ho fatto dalle navi agli aerei, agli strumenti cinematografici e televisivi. Sì. Anche Radio Rock ho fatto qualche lauretta quando stavano a via Chiusi. Per cui c'è da fare di tutto, guarda.
0: Vabbè, il cromatore è il mestiere più famoso al mondo.
2: Ci sta che uno non lo conosca come mestiere, visto che non lo conosce.
3: È un mestiere desueto e specifico. E poi, dato, tu lo sai, stai a fare la pubblicità, non ho capito.
2: Sì, vabbè, però lui ha fatto anche un excursus storico.
3: Storico, dicendo, giusto, ma quella è molto bella come parte.
0: Anni, la mostra di Radio Rock.
3: Però mi sembra, cioè, tu fai il cromatore, dici, ah, secondo me bisogna avere vicino un cromatore. È un po' facile, non giochi in casa.
2: Perché siete.
3: Capito.
0: Il maestro di tennis, che poi è maestro di tutto, scrive Andrea.
3: Maestro di vita.
0: Maestro di vita? Mi sembra, però vabbè.
2: Ora nessuno ha detto che bisogna avere vicino il London Bar, che è una cosa che.
3: Però London Bar non è un mestiere. Fa un po' di tutto. Diciamo che a London Bar ti risolvono tanti problemi.
0: È una palestra di vita.
4: Prosieguo delle ricorrenze di Gian Piero.
2: Però se lo devi fare così, Valerio, perdonami.
3: È meglio non
2: perdona, è meglio non fare. Vabbè, comunque.
0: Stava partendo, poi siamo parlati sopra.
2: Parlati sopra, si è offesa. Vabbè, senti, ancora uscite discografiche, questo Ozzy, perché? Perché incredibilmente nel 1997 usciva un singolo delle Zeppelin,
0: sì,
2: ovvero Lotta Love. Direi, ma cavolo, ma che stai a dire?
0: Assurdo.
2: Nel 1969, sì, ma la storia è un po' diversa, perché diciamo in tutto il mondo uscì nel 1969 come singolo, ma non nel Regno Unito. Per quale motivo? Perché Peter Grant, che era il manager delle Zeppelin, decise di non farlo uscire perché se doveva comprare il disco nel Regno Unito.
0: Certo.
2: Questo è tendenzialmente.
3: Chiamalo stolto.
2: Poi nel 97, diciamo, con la conversione da disco a CD, insomma, fecero uscire proprio il singolo per cercare di spremere la gallina finché aveva le uova d'oro.
0: Esattamente.
2: Questa, bellissimo. Cioè, si cambia, si passa.
0: Rende alla perfezione.
2: Alla perfezione.

Ah, ah, ah.

0: Le Zeppelin, abbiamo anche una spiegazione sulla cromatura.
1: Abbiamo una specifica. Ciao antipopi, la cromatura avviene anche per bagno galvanico, più difficile del procedimento con carica elettrica.
2: Quello che dicevo io però.
1: Tutti, lui, infatti Giampiero parlava del bagno però, galvanico.
3: Però scusate, ma perché ci trattate male se poi siamo noi che vi anticipiamo?
0: Esatto, cioè, siamo noi che diciamo le cose che voi
3: le
0: direte
3: cose, chiaramente,
0: minuti dopo.
3: Ma anche con una conoscenza abbastanza misera del
1: sai
3: del
1: chi
3: disprezza
1: compra, secondo me è un po' quello sì, il
3: ma
1: senso.
3: Ma non credo.
1: No, non penso.
3: E qua si compra niente, io non so come...
1: Però ci disprezzano e basta.
0: Dobbiamo fare un po' il tariffario. Tipo, vuoi richiedere una canzone? Non so, vuoi un pensiero da Gian Piero, Emanuele, Valerio? Mettiamo
1: ma
0: dei prezzi.
1: Gli altri portano i pizzetti.
0: Appunto, cosa, appunto, cosa, appunto, cosa, appunto vabbè.
4: La terza e ultima per oggi ricorrenza di Gian Piero.
3: Sì,
1: no, l'hai pungolata.
3: La terza volta siamo riusciti
0: andata
3: a fare
1: quella buona.
3: A proposito di terza volta della cassettiera, terza ricorrenza. Ma oggi nel 2003 usciva il terzo singolo di Linkin Park, estratto da Meteora o Meteora o Meteora
1: Meteora, capito?
3: Meteora, esatto, perché la fa riderissimo.
1: Mamma mia, incredibile.
3: Incredibilmente, perché parliamo di Numb, canzone che poi insomma sarà presente da quel momento forever all'interno delle scalette di Linkin Park. E tra l'altro poi un anno dopo, quindi si parla del 2004, c'era la versione quella fatta da Jay-Z, che a molti piace. Io purtroppo la ritengo una monnezza.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo anch'io.
1: Che cos'è
0: se
1: che ti convince di quello? È coatta.
3: Non serviva proprio.
0: Di One di Mary J. Blige.
1: Non serviva.
3: Quella versione tu stai là, dici, ma la puoi mettere alle serate. Non
0: me la senti male da solo.
1: Meglio comunque quella con Jay-Z che Mary J. Blige.
0: Sicuramente.
3: Però quella di Mary J. Blige è proprio perché l'ha rifatta proprio qua. Cioè, neanche c'è l'idea di cambiare qualcosa.
1: È la base karaoke con lei che fa i gorgheggi solo.
3: Secondo me Numb è ancora peggio. Perché,
1: non
3: è che la reinterpreta, sinceramente crea solo dei loop in mezzo.
0: Casino,
3: cioè allunga soltanto
1: cose da rapper.
3: La cosa. Sì, però. Boh, non lo so. Non, no.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Questo è
11: Antipop.
12: La trasmissione che peggio è impossibile.
13: On Radio Rock.
14: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18, laddove arrivano anche i Korn con You All Wanna Single.
13: Radio Rock. Back in time.
15: I wanna sing the same for that.

0: Oh, una single, i Korn, i Clint 1918, lo sapete benissimo, saranno dal vivo qui a Roma, nella loro città, al Monk, non questo sabato, ma il prossimo, il 19 settembre, evento Radio Rock per presentare il loro nuovo album che è Amor, uscito lo scorso giugno, ed è per questo, nonché anche per il piacere di ritrovarlo in diretta, che abbiamo con noi in studio adesso, il loro cantante e anche chitarrista Marco Solner. Ciao Marco, come stai?
1: Ciao, ciao a tutti, tutto bene, spero anche voi siate bene.
0: Sì, sì, abbastanza, sì, sì, ce la capiamo, nonostante insomma la fine dell'estate, le vacanze, ma è abbastanza, ma comunque.
1: Poche ferie, quelle cose così, dai.
0: Vediamo, no? Cosa riusciamo a fare. Ecco, quel che è certo è che partendo da Amor, no? Questo è un disco che appunto, lo diciamo spesso nelle nostre citazioni, nello spot, arriva a 10 anni da Sentimentale Jugend, quindi c'era una certa attesa. È un disco che ho letto, anche per un discorso proprio di tempo, che è anche figlio del lockdown, no? Se ti va di raccontarci la genesi di questo album.
1: Sì, in realtà eravamo già in ritardo quando è scoppiato il lockdown, quindi
0: era figlio di qualcos'altro.
1: Sì,
0: già
1: era già figlio di qualcos'altro, perché appunto Sentimentale Jugend è uscito nel 2016, il lockdown è 2020, quindi già eravamo abbastanza in ritardo con la lavorazione del disco. Però bisogna ammettere che effettivamente il lockdown è stato un momento, almeno per me, io l'ho passato in assoluta solitudine a casa, non avevo nessuno con me, e è stato un momento di completa riflessione. Effettivamente non c'era nient'altro da fare se non concentrarsi per dare un seguito a questo disco, e inevitabilmente l'album ne è stato influenzato, perché ovviamente quello che effettivamente manca di più durante un periodo, diciamo, di allontanamento coatto dagli amori, dagli affetti, dalle persone, dai rapporti amicali, ovviamente non fa nient'altro questa distanza che produrre una riflessione proprio sul ruolo dell'amore nella nostra esistenza, sul ruolo dell'affezione nella nostra esistenza.
2: E come gruppo, cosa avete fatto in questi 10 anni? Nel senso che da solo dici lavoro, studio, rifletto, mi prendo il mio tempo. Come gruppo però come vi siete comportati?
0: Perché mi faccio la fantasia che in 10 anni un progetto va anche mantenuto,
2: certo,
0: attivo, no? Nel senso, per quanto formalmente lo rimanga.
1: Sì, devo dire che siamo dei campioni di resilienza, perché a volte non mi rendo conto neanche io di come abbiamo fatto a far passare così tanto tempo. Diciamo che solamente per la registrazione del disco, per il suo mixing, per il suo mastering, che è stato un percorso, diciamo, abbastanza avventuroso, non solamente italiano, anche all'estero, insomma è stato un percorso lungo, solamente quello è durato 4 anni. Mm. Perché abbiamo iniziato le registrazioni del 2022, quindi che dire, una parte è legata ovviamente alla nostra maturità, ovviamente non siamo più pischelli e quindi le nostre vite entrano a gamba tesa nella nostra musica, però la musica rimane sempre come fosse una sorta di filo, mm-hmm, a cui aggrapparsi, no? Io, mm-hmm, spesso in questi ultimi tempi, quando mi chiedono appunto di questo periodo così lungo, ecco, io spesso dico che la musica è rimasta attaccata ai nostri pensieri, agli ultimi pensieri prima di addormentarsi. È stato quell'ultimo pensiero prima di travalicare nel sonno, e quello ci ha comunque mantenuto legati. È un pensiero necessario, quindi la volontà di portare a termine un progetto che rimane come se fosse una sorta di spirito sospeso, no? Sulla tua testa, un memento mori che costantemente ti dice: ricordati che devi effettivamente terminare questo album. E quindi un po' una storia che ci si racconta prima di dormire, un po' un dovere che senti, riesci a mantenere comunque questo spirito saldo attraverso gli anni, anche se passano appunto 2 lustri, come è accaduto per Amor.
3: E senti, la percezione dei fan, insomma del pubblico, rispetto magari anche a questa lentezza, che poi non necessariamente è una cosa negativa, perché voglio dire, come dire, la gatta frettolosa fa
2: uno lo prende anche come un dato di fatto,
3: no, però
0: se usciamo dall'idea che uno debba performare, giustamente ci mette quello che vuole, no? Appunto.
3: Hai una percezione reale di quello che, diciamo, è il pensiero della gente, ma anche il vostro, cioè come la commentate una cosa del genere?
1: Allora, noi abbiamo innanzitutto una fanbase molto, molto attiva, okay, e che costantemente, diciamo, continua a chiederci costantemente a che punto è l'album. C'ho tante persone che si sono interessate direttamente per avere notizie. Si potrebbero dire tante cose riguardo a questo argomento, certo, perché oggi la musica va veramente molto veloce.
3: Quello anche.
1: E quindi una band che rimane fuori dai giochi per 3 anni già è una band che non viene più riconosciuta,
2: già dimenticata,
1: già dimenticata.
3: Certo.
1: Quindi da una parte la nostra necessità è quella di uscire fuori letteralmente da questo mondo. A noi non interessa più, o almeno in questa fase della nostra carriera non interessa più rincorrere qualcosa. Semplicemente torniamo nel momento in cui abbiamo delle cose da dire.
3: Chiaro.
1: E penso che tutti dovrebbero in realtà funzionare in questa maniera. Tutti dovrebbero far uscire un disco, non perché è arrivato il momento di fare un disco per necessità discografiche o algoritmiche, mi viene da dire, perché oggi tutto funziona riguardo all'algoritmo, tutto è addossato all'algoritmo. In realtà effettivamente un tempo, negli anni 70, negli anni 80, si tornava a registrare un disco quando avevi qualcosa, certo, da dire, non quando qualcuno
3: te lo imponeva.
1: Te lo imponeva, esattamente.
3: Chiaro.
0: Va bene, noi a proposito di cronoprogrammi abbiamo la novità adesso e poi torniamo appunto con Marco parlando dell'evento del 19, ma non solo.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su Radio Rock.

0: Scandinavian Eyes, la nuova degli Europe. Marco, voi siete nati nel 99 dalle ceneri di un'altra band, un altro progetto che erano gli Another Day, che credo facesse riferimento, perché ho visto qualche tua intervista, a un brano dei Dream Theater, parecchio famoso, insomma, da Images and Words. Facevate niente meno che death metal e poi vi siete spostati su tutt'altro, appunto. Cosa vi ha spinto all'epoca, no, ad abbandonare quel sound molto distante dal vostro attuale per intraprendere un percorso completamente diverso?
1: È una crescita personale, si inizia ovviamente partendo dalle subculture. Io dico sempre che un musicista che non ha alle spalle una militanza in una qualsiasi subcultura, non deve essere necessariamente quella extreme metal nostra, ma può essere punk, può essere dark wave e via discorrendo. Non credo agli artisti che non hanno alle spalle una militanza giovanile in un ambiente subculturale. Quindi il nostro ambiente di riferimento è il death metal melodico di metà anni 90. Siamo partiti come band che faceva quel genere di musica lì, a metà strada death black metal melodico, e poi la melodia alla fine è come se fosse una sorta di educazione, no? Ti porta effettivamente a conoscere, a voler ascoltare qualcosa di più, di diverso, magari di distante da quello che stai facendo. Ecco, l'armonia e la melodia ci hanno portato piano piano a crescere ed allontanarci sempre di più dalle nostre radici, che però rimangono sempre nel cuore.
2: Sì, è una crescita comunque. Anche
0: poi mi fa sorridere che, parlando di voi, la vostra etichetta ha coniato questo termine che è skygaze, no? Sì, quindi non è showgaze, ma skygaze, per sottolineare, forse, insomma, non so se era un po' quello l'intento, penso di sì, la vostra dimensione così eterea, no? Che guarda un po' al cielo. Tra l'altro ci stavi raccontando di questo evento a cui parteciperete a supporto a Gaza, che ha un nome bellissimo.
1: Sì, Shugaza. Che insomma avverrà nelle prossime settimane a Milano. Band shoegaze che si mobilitano per Gaza. E vabbè, a parte questo, noi siamo una band sostanzialmente a cavallo tra diverse sonorità, ecco, non è solamente shoegaze. Infatti la nostra casa discografica chiama in causa lo skygazing, perché in realtà dovrebbe essere un genere che abbiamo inventato noi, ovvero una versione un pochino più possiamo dire epica dello shoegaze, che in realtà è molto più punk. Noi invece abbiamo delle radici anche progressive che sono evidenti nel nostro sound. Siamo molto più strutturati di qualsiasi band shoegaze, quindi siamo shoegaze, siamo tante cose, siamo stati tante cose in questi ultimi anni, però è il fatto di coniare un nome per qualche cosa che effettivamente suoni tu non è poi alla fine così tanto sbagliato. Quindi skygazing, che è un po' il contrario di shoegazing, perché shoegazing è quello che si guarda le scarpe.
0: Esatto, sì. Quello era
1: shoegazing. Ed è chiuso, no? No, tutto chiuso, sì. su se stesso, mentre invece noi abbiamo questa sorta di afflato un po' epico, di guardare verso l'alto e di guardare
3: bella
1: verso
3: come la distinzione, la differenza è bellissima, effettivamente rende. A proposito, quali sono i vostri ascolti, se vuoi entrare magari nel dettaglio, se c'è qualche artista che ti ha colpito, magari non nella stesura del disco, perché è di qualche tempo fa, però in questo momento, visto che siete comunque, piace ascoltare, suonate generi diversi,
0: siete a cavallo tra più cose,
3: esattamente, appunto, c'è, no? Qualche artista che dici cazzo, questo mi è piaciuto?
1: Ma io ascolto moltissimo ambient, che è il genere che io frequento di più adesso. Diciamo neoclassico e ambient. Io ascolto soprattutto Nils Fram, che è questo pianista, compositore tedesco, molto in gamba, che è a cavallo tra queste diverse sonorità. Quindi da una parte neoclassical music, dall'altra invece è quella più ambient drone. Mi piace molto Rafael Anton Irisarri, che un tempo suonava in una band chiamata The Slide Below, che partiva da da, diciamo, da elementi shoegaze, per poi diventare mano a mano sempre più etereo, fino a letteralmente evaporare in una sorta di nuvola di suoni e di atmosfere. Ecco, io ascolto tantissimo questa musica qui, però ovviamente ci sono tante altre cose. Non smetto mai di ascoltare alternative, soprattutto americano. Sono un grande fan degli Smashing Pumpkins e ci sono tante cose contemporaneamente che continuo ad ascoltare. Ovviamente ogni tanto mi riaffaccio nel grande e diversificato mondo shoegaze, che mano a mano che passano gli anni con il revival diventa sempre più ampio e sempre più, diciamo, diverso dalle sue radici, perché ingloba generi musicali molto molto diversi tra di loro. Cerco di spaziare, però ecco, forse il vero fil rouge dietro a tutti i miei ascolti rimane sempre la sospensione, quindi artisti che riescono a produrre sospensione attraverso la loro musica, e ovviamente la malinconia.
0: Bene, noi ricordiamo che i biglietti sono acquistabili su Exceed e sul sito del Monk, monkroma.it, nonché dal link che poi è presente tutti i giorni nelle nostre storie a cadenza quotidiana. Ti ringraziamo, Marco, consapevoli che poi vi ritroveremo anche nei prossimi giorni, settimana prossima, con Tatiana e Marco la mattina per una seconda intervista. E chiudiamo con Dreamcore, che è uno dei pezzi che più abbiamo passato da questo Amor. Se ti va di dirci qualcosa su questa canzone, se c'è un aneddoto o qualcosa.
1: Sì, in realtà era una colonna sonora, mi avevano commissionato una colonna sonora per un cortometraggio che si occupava di immigrazione, e il cortometraggio raccontava la storia di una persona che viveva in un paese subsahariano che doveva raggiungere l'Europa, e ho scritto questa canzone per la colonna sonora e il regista mi ha detto: mi fa abbastanza cacare.
0: Tengo io.
2: La più sincera del mondo.
3: Ma come è ripartito? Sembrava, no, mi perché piace da morire.
0: Che ha vinto l'Oscar.
1: No. Assolutamente no. Ha detto: cosa? Guarda, secondo me non c'entra niente con il mood, perché questo è un cortometraggio che parla di rinascita.
0: Okay.
1: E questa è una canzone troppo dark. E al che si è legata questa canzone comunque a questa tematica, io l'ho fatta legare in qualche modo alla tematica della resilienza, alla tematica della sopravvivenza. È una survivor song, quindi parte da lì, ma poi si è evoluta in maniera completamente diversa.
0: Marco, grazie.
1: Grazie a voi.

Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
4: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltando Antipop. Antipop. Antipop.
8: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
9: Rock. Antipop che torna a giocare per la seconda giornata di nuova stagione. Non a Indovina chi te le suona, ma un'altra cosa. Scoprirete tra poco tutto. Prima gli Evanescence che arrivano con Call Me When You're Sober.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Come when you're sober, Evanescence.
1: Va ora in onda, sì. Palla avvelenata. Ah.
2: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
4: Oggi giochiamo quindi a palla avvelenata o palla avvelenata, tutto attaccato, che è un radio game show in pratica.
0: Sì, esatto. Caos voli nel Regno Unito, un guasto blocca le partenze degli aeroporti di Londra e Manchester, ritardi e cancellazioni.
4: Immagino, sì. Noi siamo un po' il guasto, sì, che blocca le
0: gli
4: partenze.
0: Gli aeroporti di Radio Rock e Radio Rock Italia.
4: Siamo anche un po' però le cancellazioni, sì, mi piace, sì, sì, ricordarci, sì, così. Maestro Giambiero, oggi neanche le regole spieghiamo perché no. Mi sembra evidente, no? Sì. Sono sempre quelli, indizi. Sì. E voi dovete indovinare che cosa, però un disco che ha un livello di difficoltà e anche un premio.
5: Allora, il livello di difficoltà è il livello di difficoltà, vedi, ho, sì, fatto come palla avvelenata,
4: sì, attaccato.
5: Il livello di difficoltà è Cromatore su Bagno Galvanico.
4: Beh,
5: ricordiamo, è stato un po' il
4: tormentore.
0: Main theme della trasmissione, no?
5: Esattamente. Il premio quest'oggi, un biglietto del treno per arrivare sino a Gatwick, quindi ci metterete un giorno e mezzo.
0: Ma
5: da Roma? Certo, da dove?
4: Perché ne so, magari.
5: Se da Milano, tanto parte da Roma.
0: Sì.
5: Il problema è per quelli sotto Roma che chiaramente devono prendere un treno per arrivare a Roma e a loro volta poi il treno.
4: Non è che possiamo pensare tutto noi.
0: No, infatti.
5: Però un bel treno per Gatwick sembra anche un po' un film, no? Sai,
0: treno per Gatwick.
5: Treno per Yuma, queste cose qua.
4: Bello,
5: cioè,
4: bello.
5: Anche un po' di filosofia.
4: Molto, sì. Tanta filosofia, maestro. Vado con gli indizi, beh, allora, no? È il terzo album della band o dell'artista, pubblicato nel 2001. Nella title track vengono cantate delle sillabe che seguono la celebre successione di Fibonacci.

0: servizio del dottor Cesari, così è stato ribattezzato, sì, perché il dottor Cesari, il maestro Cesari, suona qualcosa ogni volta.
1: Oggi suona ovviamente il Chaos Voli nel Regno Unito, no? Che proprio... è un po' quello che stavamo dicendo, accennando prima, visto che oggi è anche giorno di scioperi qui a Roma, perlomeno, certo, credo anche nel resto del paese. E vabbè, insomma, sentiamo come suona prima in purezza il Chaos Voli nel Regno Unito e poi all'interno del disco di oggi.
2: Torno al mio paese, le signore sulle sedie, quando torno.
3: Poi mancava.
1: Vabbè, sì, perché poi parlavo di paese, no? Cioè, che in sciopero, quindi al mio paese ci sta non bene ma benissimo. Andiamo con anche, sì, vabbè, adesso basta. Abbiamo capito. Anche Serena Brancale, Levante, Delia e chi per loro. Dicevo, abbiamo anche in purezza il Chaos Voli nel Regno Unito, attenzione. Io credo
0: mi aspettavo
1: che,
0: insomma, una
1: si capisca,
0: il mio paese
1: c'è stata al mio paese, dopo torna, perché tanto se ne va mai,
4: te sta prendendo in giro
1: lui,
0: ma non sì, so sì, prendere in giro
1: il microfono,
0: ma no, vabbè,
1: dai. Allora, 3899 106 e 600, di quale album, di quale band o artista, sì, secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here. Brand new.

0: Hot, Hot I Down. Io andrei col recap.
1: Andiamo di recap. Vai. Il terzo album della band dell'artista, pubblicato nel 2001. Nella title track vengono cantate delle sillabe che seguono la celebre successione di Fibonacci.
0: Ultimi indizi?
2: Sì,
0: cassettiera e poi reverse.
3: Il titolo nasce dalla fusione tra il nome di un muscolo della gamba e l'espressione che indica un modo di pensare non convenzionale.
0: L'ha detto, ma noi il reverse ce l'avevamo già, quindi ce ve lo facciamo comunque ascoltare, sì.

0: basta, abbiamo capito, dai, basta.
1: Maestro, c'è qualcosa? Annuisce.
0: Ma come no? Vabbè, dice esco, andiamo in Spagna. Credo sia la strega. Cioè,
2: quale parte?
0: Questa canzone è il contrario di quella di Serena Brancale. Che
2: certo.
0: Torna al tuo paese e invece questa ti dice: no, no, esci, vai in Spagna. Perché chiaramente
2: gira il mondo.
0: Sempre di a casa a rompere. No, che mi sembra quello.
1: Poi si sente che è il contrario. Perché...
0: Ma questa è la Spagna.
1: Sì. Questa è quella contraria.
0: È il contrario. Vabbè,
1: di quella che abbiamo appena ascoltato, esatto, al contrario. Esatto. Vabbè, 3899 106 e 600.

0: Fireball, AC/DC. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, o Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì, dai, sì.
2: Ho messo che adesso l'avete messa nella maniera giusta, e quando la senti giusta, che è al contrario. Mi sono confuso un po'.
0: Vabbè. È un po' confuso.
1: Non c'è confuso pure a noi.
0: Allora, 17:46, Lateralus dei Tool. Questa è Chiara che ci prende.
1: Bravissima Chiara.
0: Assolutamente.
1: Grazie.
0: Qualcuno scriveva, cos'era qui? Dai, Forsaken, Korn,
3: no,
0: Disturbed.
3: Vabbè, non so, né Dai, né Forsaken.
0: No, ragazzi.
4: Lateralus, Tool.
0: Benissimo, io direi che possiamo andarci.
1: Vai, vai.
0: E io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te, Valerio Cesari, grazie a te, Giampiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valeria, domani, evviva.
0: Lasciamo con Mal Rumore con voi fino alle 21. Ciao.

0: avete ascoltato Antipop on Radio Rock. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questo è Malrumore. Rumore!
6: On Radio Rock. 18 e 4 minuti di questo martedì 8 settembre, il caos prende il posto qui alla regia. Inizia Malrumore, 3 ore in compagnia di Paola Nazzumo per un grosso pezzetto, ci sarà anche Sandro Canori, tutto questo dopo. I signori Antipop, Valerio Cesari, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, non ho neanche idea se ci fossero tutti e tre perché sono confusa e distratta e parzialmente non vedente. Questi sono i migliori presupposti, quindi intanto un bel giretto sorridente sul sito radiorock.it a recuperare per esempio la playlist della puntata che ci ha preceduto oppure tutto quello che vi siete persi e che volete scoprire di questo fantastico mondo che si chiama Radio Rock. Iniziamo anche noi con la musica, come sapete si parte sempre da un salto indietro nel tempo, questa volta 1973, My Love, Paul McCartney and Wings.

0: spazio amorevole e pieno di vezzeggiativi per questo mal rumore. My Love prima, Baby Cool Evelyn adesso, ma anche se inizia mal rumore dovete aspettare un altro po' perché prima si gioca.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Proprio così si gioca sulla partenza di Mal Rumore, sulla via dell'inizio. Domenica 18 ottobre, ormai lo sapete, Radio Rock vi presenta un grande live, Jen in concerto al Wishlist Club, un quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura, formazioni che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare molto, Ortica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Come si fa? Attenzione! Inviando adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen, G-E-N-N. Tutto questo al 3899-106-600. Chiunque vinca sarà ricontattato o ricontattata dalla nostra redazione per tempo, quindi non vi preoccupate. Tutto questo domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club in via dei Volsci 126B a Roma. E anche questo è un evento targato Radio Rock.

0: Reprise That Girl. E in assenza di un'idea migliore, questo è il suono che ha l'inizio di Marrumore. Siamo tornati, siamo felici di averlo fatto? Non lo so, fatto sta che varie cose remano contro questo programma, vai a capire perché. Sandro, tu lo sai perché? Non lo so, ma intanto buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: E non abbiamo una canzone, che ti devo fare?
1: Una canzone.
0: Ma devo spiegare le cose?
1: Vabbè, allora benvenuti a tutti. Oggi non ascolteremo musica, finalmente. Da 6 anni che io chiedo più spazio per parlare di temi e di cose importanti. Finalmente oggi potremo farlo. Finalmente oggi siamo liberi dalla musica, giusto?
0: Non credo proprio. Niente, anche perché l'emicrania si accompagna così bene a
1: e
0: tanti
1: allora perché
0: brani.
1: Non ho, perché non ho una sigla se oggi c'è la musica?
0: Perché c'è la musica della nostra regia.
1: Allora, alziamo la base, dai. Buonasera! Buonasera a tutti! Come va? Come sta andando questo ricomincio? Paolo?
0: Una favola, devo dire che insomma una trasmissione e 5 minuti e già mi sono stufata di tutte e tutti voi. Andatevene via, non vi voglio vedere e sentire mai più.
1: Hai notato che non ho usato il mio solito claim,
0: certo.
1: Nemmeno ieri, perché ogni stagione lo cambio. Questo è un easter egg, una cosa che qualcuno avrà notato, ma la maggior parte ovviamente no. E non ho ancora pensato a quello di quest'anno.
0: Vorresti poter entrare a Marrumore con un bel sonoro rutto?
1: No, perché venendo comunque dal wrestling, no? Mi serve la frase ricorrente, no? Tutti i wrestler hanno la frase ricorrente. Io ho sempre la mia frase ricorrente per aprire la trasmissione in quanto non wrestler ma presentatore. Però quest'anno ancora non l'ho pensata, mo vediamo.
0: Date perché ispirazione.
1: Com'era? Buonasera, com'è che dicevo adesso? Già mi sono ascoltata,
0: ma no,
1: vedi?
0: 5 giorni senza.
1: Buonasera,
0: diretta.
1: Amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori. Sì. Allora, questa parte la dico da anni, però era la parte dopo che variava, capito?
0: Certo.
1: Mi serve la parte dopo per variare. Anche se la sinistra ha detto che il walk è finito e quindi adesso questa volta di ascoltatore mi perde anche di satira e di ironia.
0: Possiamo anche lasciare.
1: Quindi mo vediamo cosa succederà nei prossimi giorni.
0: Esatto. Aiutateci, magari se avete delle idee per quanto.
1: Buonasera, brutti bastardi!
0: Oh, questo is the best.
1: No, questo forse è troppo, però.
0: Beh, passare da essere woke a brutti bastardi. Mo ci penso. Non solo non è gender.
1: A teste di cazzo, questa è la Radio Rock.
0: Sandro, c'è ancora l'editrice di là.
1: Fate gli esperimenti. Scusa, non posso provare.
0: Buio della tua cameretta.
1: Brutti cretini, vostra madre poteva abortire, invece siamo tutti qua. Ah no, scusa. Beh, ci provo.
0: Aiutatemi, voi con delle cose più morigerate al 3899-106-600, è sempre quello, il numero unico di Radio Rock, WhatsApp e Telegram. Buon pomeriggio a chi ci segue in tutti i modi in cui può essere seguita Radio Rock, l'FM.
1: Nonostante l'esistenza del preservativo, siamo tutti qui all'ascolto di Radio Rock 106-600.
0: Che sia stata una scelta oppure no?
1: Brutti scarti di escremento. Troppo. Vabbè.
0: Ti troviamo bene.
1: So, almeno fatemi capire se la direzione è quella giusta.
0: Non credo, pensa, non serve che ve lo faccia capire. Sì, certo.
1: Quindi acqua, non
0: mentre
1: fuoco.
0: Tu parli, la regia dice: vabbè. Ma non ascoltiamo un po' di Bon Jovi? No, pensa, non ascoltiamo un po' di Bon Jovi.
1: Adesso cerco di trovare una via di mezzo, dai.
0: Va bene. Cammelli, capre senza testa.
1: Sì,
0: e
1: perché
0: ossa.
1: Oggi parleremo finalmente dei World Nomad Games che si sono conclusi domenica, se non sbaglio. Domenica si sono conclusi e c'è tanto da parlare perché secondo me è un evento all'altezza delle Olimpiadi che però non ha copertura mediatica e nessuno a quanto pare ne ha mai sentito parlare.
0: Ok, perfetto. Sono contenta di fare questo viaggio con te. Sì, ho delle micro, oggi io ho delle micro sinapsi che se ne vanno a fanculo, Sandro. Una volta a te, una volta a me, una volta a loro, ok? Funziona così.
1: Vuoi fare la regia oggi? Parlo solo io?
0: Ma guarda,
1: ti va di fare questa cosa?
0: Sei addirittura così coraggiosa da lasciare la regia a me?
1: A merde, vi andrebbe
0: Sandro!
1: Di fare questa cosa?
0: No. Comunque la regia Sandro Cannoli non l'ha mai fatta neanche per un secondo. Forse una volta ha schiacciato un bottone.
1: Due volte ho provato a fare.
0: Ed eccoci qua, pensa.

0: Senti come sono sospiranti i Blondie con la loro Heart of Glass. Sembra quasi che l'estate sia ancora con noi. Le
1: brutti scroti penzolanti, avete apprezzato la musica del metallo?
0: Ma perché deve essere per forza? Cioè, c'è chi ti dice bravo Sandro, turna Hill. Ma più Hill di così? Cioè,
2: a concentrarmi.
0: Come fa a turnare più Hill di quello che è Sandro Canori? Mi sembra insomma una cosa già completa. Ma comunque manca un passaggio, Sandro. La confusione, le macchine che ci... Non è contento qui l'apparato tecnologico di Radio Rock del ricomincio,
2: sì,
0: di Malrumore, eh?
2: Vabbè, perché tutto insieme non era pronto.
0: Vabbè, ho capito, noi siamo tracotanti e accollatela. Se vi siete persi la puntata di ieri, c'è chi l'ha fatto, perché c'è chi ha scritto al 3899 106 600: ah, ma sei già tornata? Ieri siamo tornati, brutti infami che neanche avete...
2: No, ho capito, io stavo scherzando, tu no però.
0: Io no, io sono seria, brutti infami che non ha... che vi guardate la storia infinita anziché ascoltare il ritorno di Malrumore. Io boh. Comunque, ieri com'è andata?
3: Fatti appresi in questo primo episodio di Sandro e Raimonda. Sandro è diventato aziendalista, non riconosce il papa e non sa che anno sia. Forse sta avendo l'ischemia. Scoop, gli avvenimenti avvengono. La cucinotta ha fatto il soprano, ma Raimonda ha fieramente combattuto con l'uomo gatto del pranzo e servito. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma probabilmente ci saranno femori e pugni. Siamo finalmente a casa. Bentornato, Malrumore.
0: C'è chi dice che visto che non puoi tornare Hill, potresti tornare Babyface, quindi diventare effettivamente finalmente una volta per tutte buono, buono, buono.
2: Sono tweeners.
0: Cosa sei?
2: Un tweeners.
0: Che cos'è un tweeners?
2: Credo si dica così.
0: E che cos'è?
2: Né buono né cattivo.
0: Ah, è un in-betweener, viene da twin.
2: Faccio come
0: senso
2: mi pare.
0: Un tweener. Allora, come potrebbe entrare in voce Sandro Canori in questa nuova stagione di Malrumore?
4: Amici miei, secondo me ci sta sempre bene un caro Good Morning Vietnam.
2: Però quello non è il nostro, è mio. Sarebbe mio, però.
0: È pomeriggio alle 18. Good Morning Vietnam. È vero che siamo il programma delle ischemie. Più andiamo avanti con gli anni, peggio mi sento, ma... Insomma, tra le frasi più citate, rubate, ricopiate, insomma, veramente non avete capito di che pasta siamo fatti. C'è chi dice?
5: Beh, Sandro, secondo me, parlando del grande wrestling,
2: sì,
5: dovresti prendere spunto da il grande Don Peterson.
2: Ah, Dan Peterson.
0: Peterson.
2: È buono qui, è buono qui.
0: Oppure,
2: lui.
0: Esatto.
2: Oppure
0: stavamo pensando
2: a Dan Peterson. Voi da quant'è che non fa le crono del wrestling?
0: No, non fa le crono del wrestling, però ha fatto delle pubblicità
2: anni.
0: Ti ricordi di alcuni integratori uguali alle pubblicità,
2: no,
0: del Lips and
2: Ice Team? Commentava il catch, credo, addirittura, quando ancora nemmeno avevamo importato la parola wrestling. Se non ricordo male, se mi sbaglio mi corrigerete. Non era l'unico, c'era anche un giornalista che tra l'altro doveva venire allo Slam Fest, ma non siamo riusciti a farlo venire. Adesso non ricordo.
0: Vabbè, non
2: il nome. E poi quando aveva smesso di fare di commentare il wrestling, faceva la telecronaca di quel gioco, non voglio dire ruba soldi perché non voglio essere querelato da nessuno, però faceva quella pubblicità di quel gioco che tu manda messaggio, ti ricordi quelle pubblicità? Manda un messaggio al 488 700, per avere, no, credo che scaricavi questo gioco in cui c'era Steve Austin che spaccava una sorta di recovery chamber e poi menava tutti, e lì c'era Dan Peterson che faceva la voce fuori campo. Però insomma, ma è vivo Dan Peterson?
0: Sì, ancora vivo. Okay. Appena fatto l'anno scorso, appunto, ne abbiamo parlato. Oggi che l'abbiamo nominato a Malrumore, sappiamo bene come andrà a finire. Ma abbiamo riso nella scorsa stagione di Malrumore del fatto che fosse uscita la pubblicità di un integratore di quelli che si mettono dentro l'acqua, tipo con gli elettroliti e varie altre cose. Un integratore da sportivo che, se senti l'audio, è fondamentalmente uguale all'audio della pubblicità di Lipton Ice Tea. Cioè, dice le stesse cose, cambiando un minimo il nome del prodotto, perché effettivamente il prodotto non è lo stesso. Guarda te, le macchine che fanno delle cose bene. Sandro, pensa, per tua felicità
2: prima di sparare, pensa che c'è, non
0: pensa.
2: Te ne esci da questa cosa,
0: no,
2: citerò,
0: no,
2: tutte le parole che dici.
0: Mi piace tantissimo, in realtà. Faccio fatica mentre avviene, ma poi col senno di poi mi riempie il cuore di gioia, un po' come questa ottimistica canzone di Giancane che ci accompagna al break.
6: Ci bello.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Fino a mercoledì 15 settembre, dalle 22 alle 5, restano chiusi al transito il Ponte dell'Industria e via del Porto Fluviale in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee bus 96 e 780. Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. L'intervento, che consentirà di creare un collegamento continuo e più sicuro per chi si muove a piedi, si svolge in orario notturno e terminerà a metà settembre. Patria o Muerte, voci da un'isola che resiste, è la nuova mostra fotografica di Valerio Vispuri, allestita presso la Sala Santa Rita da domani fino al 27 settembre. Gli scatti descrivono la realtà della Cuba contemporanea. L'ingresso alla mostra è gratuito. Info su comune.roma.it.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Ascoltando Malrumore on Radio
7: Rock. State ascoltando Malrumore o cosa ne rimane dopo una puntata e un quarto fondamentalmente. Riprendiamo la diretta alle 18.36 di questo martedì. Lo facciamo con i Porcupine Tree di Blackest Eyes.
8: Radio Rock, back in time.

Un salto indietro nel tempo con i Porcupine Tree di Blackest Eyes. Che bello tornare in diretta così, che bello ricordarvi un importante appuntamento. Radio Rock Promotion. Dal 6 al 13 settembre alla Città dell'Alta Economia, terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, dedicato alla terra, viste da prospettive diverse. Con testimonianze e interventi di tantissimi ospiti, incontri e dibattiti, a partire dalle ore 18 e dalle 21 concerti e DJ set. Quindi vediamo un po' un pezzo di programma. Martedì 8, spettacolo con Mamme di Merda e Chiara Becchimanzi. Mercoledì 9, live del management del dolore post-operatorio, Margot e Matteo Alieno. Giovedì 10, concerti di Heresiana e a seguire Murubuto. Venerdì 11, D'Argen d'Amico. Domenica 13, chiusura della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra con gli interventi di Bonelli, Fratoianni, Zabatta. A seguire i concerti di Enrico Capuano con la Tamoriata Rock e di Albo Rosi. Tutto questo è ingresso gratuito, quindi che cosa fare se non seguire il programma completo su Instagram terra_festa_ABS e sul canale YouTube di Alleanza Verdi e Sinistra. Brand new music right here. Brand new.

0: Sempre belli gli Arab Strap, anche in questa novità si chiama Glamour Magic. E torniamo in diretta in questo malrumore, sono già le 18.46. Non vi abbiamo detto niente, ma vi abbiamo chiesto un suggerimento. Un suggerimento sulla nuova frase d'entrata, il nuovo claim di Sandro Canori. Riversati miliardi di messaggi al 3899 106 e 600. C'è chi, Sandro, ipotizzava qualcosa di questo tipo.
1: Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman.
2: It's Paul Heyman.
0: Che poi, insomma,
1: the reigning, defending, undisputed, universal heavyweight champion, Brock Lesnar.
2: Quindi io sarei Brock Lesnar.
0: No, in realtà tu dovresti fare un'introduzione alla Paul Heyman. Però effettivamente, scusate, qui è come Sandro e Raimonda. Se abbiamo già un Sandro, abbiamo già un Paul, probabilmente sarei io Paul Heyman. E quindi dovrei essere io ogni volta a svociarmi in introduzione di Malrumore per dire: è arrivato la bestia. Non ce la posso fare, come soprattutto no? Non oggi. Il massimo che posso fare è qualcosa tipo: buonasera Sandro Canori.
2: Così che questo gusto c'è.
0: Questo è l'entusiasmo della mia vita. Dai, prova una frase nuova, dai.
2: Aspetta.
0: Vai.
2: Buonasera a tutti, amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106.600. Se non vi ho rotto il culo ieri, vi romperò il culo quest'oggi, perché questa sera non è come le altre sere. Questa sera ho degli stivali lucidi pronti ad essere infilati tra le vostre chiappe, quindi restate sintonizzati oggi o mai più, perché se oggi ve ne andate, mai più potrete rientrare qui nel cortile di Sandro e Pau, qui a Malrumore.
3: Era un buon promo da Hill.
0: Va caccia boiaccia.
3: Mi risiedo.
2: Ora, visto che avevamo annunciato un po' quello che doveva essere l'argomento del giorno, forse dovremmo iniziare a parlarne.
0: Inutile che provi a fare il professionista tu. Ci sono troppi messaggi.
2: Ieri abbiamo fatto il sommario e non abbiamo provato niente. Oggi abbiamo riannunciato. Io adesso.
0: Allora, non dobbiamo nominare le persone perché muoiono, e non dobbiamo fare il sommario perché non lo seguiamo. Queste sono le cose.
2: Va bene, andiamo avanti allora. Dai.
0: L'importante è vivere capendo le regole, anche perché c'era Simone. Esatto,
2: vai.
0: Simone che dice: quando in Italia sono le 18, nelle isole Samoa sono le 6 del mattino, del giorno dopo.
2: Quindi
0: effettivamente potresti iniziare dicendo: good morning Samoa!
2: Abbiamo troppi samoani con cui avere a che fare, e non mi metto a citare io di. Ecco, appunto. Io a citare ulteriormente samoani che ultimamente escono da tutti i pizzi, ultimamente, gli ultimi 5 anni.
0: Una vita di samoani, o presunti samoani a volte, perché insomma, boh.
2: No, loro sono tutti samoani comunque. Vabbè, mo perché sono dei Los Angeles, di Miami, dove cazzo so, però sono samoani di origine. Ho capito.
0: Pure io.
2: Tu sei di Roma, ma di Torino,
0: sì.
2: No? È quella stessa cosa.
0: Ma io ci sono nata.
2: Dove?
0: A Torino.
2: Ma le Samoa sono divise, no?
0: Certo.
2: Non voglio dire cavolate, ma c'è la parte Samoa indipendente e la parte Samoa americane.
0: Ma certo.
2: Quindi comunque alcuni samoani sono americani.
0: È vero.
2: Cioè, è vero sì, che dico le cazzate.
0: Certo. Non ti sto. Non sono accondiscendente, sono dalla sua parte, giuro. Solo che l'emicrania mi rende parzialmente paralizzata.
2: Non potevamo parlare della cosa, così almeno parlavo io. No, ascoltiamo almeno i messaggi, per favore.
0: Ma poi come dire, non è che tu non stia parlando, Sandro Canori, ecco, a così sottolineare ancora di più la mia emicrania. 3899 106 e 600.
4: Sandro ce l'ho. Buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori. Siamo a Malrumore e ogni giorno fai un rumore brutto e ti impegni a trovare sempre più brutto, sempre più discordante, dissonante, che cioè
2: mi piace,
4: ci deve dare proprio fastidio,
2: tipo
0: che è all'ultima puntata che non si sa.
2: Guarda, questo è bello. Guarda, vediamo, forse domani potrei
0: partire. Abbiamo un
2: così.
0: Candidato, abbiamo un candidato, io ho veramente paura.
2: Questo è
4: ragazzi.
0: Grazie.
2: Tra l'altro però lo farò durante tutta la trasmissione a sorpresa, in più momenti in cui non c'entra niente. capito?
0: Tra l'altro, per quanto riguarda i tuoi, il tuo promo, hanno detto meglio del 70% dei promo degli heel italiani. Ma this is Sandro Cannori, what do you expect?
2: No, non avete mai sentito Ivan Sanzio, allora dai.
0: Beh, sì, ci sono dei 70%, in quel 30% heel. Rimangono dei grandi heel.
2: Dei grandi heel, c'è Ivan,
0: basta.
2: No, è vero, dai.
0: Ma poi perché ti sei dovuto impelagare di metterti in questi nomi?
2: Filippo, Mister Malvezzi.
0: No, lui è una merda e basta.
2: Di cosa stiamo parlando? No, ci sono tanti grandi heel anche italiani.
0: Peppe e Peppe.
5: Ragazzi, bentornati. Ma a proposito di wrestling, è morto un wrestler.
0: Ma l'abbiamo
5: chiamato
0: citato
5: The Butcher,
0: ieri, sì.
5: The Macellaio, che era il chitarrista degli Every Time I Die. Il mio gruppo preferito. Mettete qualcosa per favore.
0: No,
5: ragazzi.
0: No, perché tu sei uno degli infami. Che, come dice un altro audio, che se adesso lo cerco, chissà quando lo trovo, forse questo. Ieri c'era traffico e quindi non c'era traffico, e quindi ognuno a farsi i cazzi suoi. Oggi torna il traffico, tutti qui al capezzale.
6: Buonasera, Radio Rock. Allora, io ho un'idea sul perché.
0: Eccolo,
6: molti
0: Gabriele,
6: non si erano
0: bravo.
6: Accorti del vostro ritorno ieri, in quanto ieri il traffico ancora si reggeva, oggi invece è peggio che Natale.
0: Ecco,
6: quindi
0: evviva.
6: Secondo me tutti quanti stanno lì con Radio Rock in macchina.
0: Esatto, e noi siamo contenti, continuate ad ascoltare Radio Rock, ma se vi siete persi una cosa di ieri, ce la chiedete oggi, vi mandiamo a quel paese. Questo è un nuovo claim. Lo dici tu a Sandro che la modalità Sergente Hartman non è credibile? Alex, ma che cazzo dici? Era perfetto! Veramente queste persone, Sandro, non ti conoscono abbastanza.
2: No, invece forse lui ha capito quanto in realtà dentro di me ci sia un essere di amore.
0: Un cuoricino di marshmallow.
2: Un essere di amore, perché chi ama lotta per ciò che ama.
0: Sì, allora dovete sapere che fuori onda ha cercato di giustificare i suoi comportamenti un po' iracundi, un po' ferventi, un po' con un video di Keanu Reeves.
2: Io già questa volta l'ho sempre sostenuta, che chi si incazza per le cose intorno a sé e sembra severo è perché in realtà ci tiene e vuole che le cose andassero meglio, quindi
0: vadano.
2: Uno si arrabbia se ci tiene a qualcosa,
0: certo.
2: No?
0: Ma se io ci tengo a questo mouse e siccome mi arrabbio per questo mouse, rompo questo mouse.
2: No, però io amo i mouse. Se tutti quelli che producono i mouse fanno dei mouse schifosi, io mi incazzo. Ma
0: certo,
2: non perché mi voglio incazzare, ma perché amo i mouse.
0: Dove è finito questo programma? Musica, maestro.

0: e a testimonianza di quanto poco capiate proprio della vita in generale o quantomeno di Malrumore, c'è Alex che scrive: ma io resto convinto che Sandro fuori onda diventi una personcina a modo, perché invece dentro no, e invece
1: forse
0: tu,
1: forse perché parlo meno, però
0: forse ma poi cioè, ma bisogna vedere i contesti.
1: No, dipende dal contesto.
0: Parlo meno, parli molto di più fuori onda, Sandro, perché non c'è qualcuno che ti interrompe con delle canzoni,
1: non c'è la musica,
0: esatto, cioè in proporzione non fattibile. E tu invece, cioè io Paolonia, sei più personcina a modo in onda che fuori e con delle icone di diavolo. Non è vero, smettetela di dire queste cose.
1: Questo è vero,
0: Sandro.
1: Questo è molto vero,
0: Sandro.
1: E mi spiace, puoi nascondere la sabbia sotto al castello, ma è così.
0: Ma non
1: ti piace questo modo di dire? L'ho inventato.
0: Absolutely
1: adesso.
0: Not Caroline, buonasera. Paolonia, un cuoricino di marshmallow, forse intende che quella col cuoricino di marshmallow sono io, ed è proprio molto vero. Isabella cosa propone? Buon pomeriggio a tutti ascoltatori del programma più cool dell'etere radiofonico. Certo, Sandro Canori entrerebbe in diretta dicendo questa frase.
1: Dicendo
0: beh,
1: cool.
0: Esatto, ascoltatori del programma più cool dell'etere radiofonico.
1: Io fuori onda lo dico spesso cool, però lo dico mentre faccio il gesto da surfista. Se no non lo posso dire cool.
0: Credo che se tu dicessi a voce alta questa cosa per entrare veramente in una trasmissione radiofonica ti si ribalterebbe l'interno esterno, tipo come in una puntata di Rick and Morty.
1: Dipende, se faccio così con le mani, tipo Neymar nel 2012, ricordo, Neymar faceva così, uguale. Gesto,
0: c'è
1: giovane.
0: Chi ancora lo fa, mannaggia.
1: Ma chi è che lo fa ancora il gesto giovane?
0: Beh, c'è ancora chi fa tanta gente. Cosa?
1: Sì, visto che è la radio, cosa? Scusate, la radio si sente ma non si vede, io per gesto.
0: No,
1: la
0: radio non si vede su tutte le televisioni, anche in televisione
1: sì,
0: internazionale.
1: Però c'è tanta gente che è in macchina. E è il gesto quello della cornetta pollice mignolo. Però agitato.
0: Mamma
1: che
0: mia.
1: Tu lo scuoti,
0: cioè,
1: lo shaker.
0: Che l'avevo dimenticato questo
1: lo shakies, shakers.
0: Ah,
1: vabbè, però questo è stato il gesto dei giovani prima della dub. Ti ricordi? C'era la fase della dub.
0: Ah, certo.
1: Prima della dub c'era questo.
0: Però mentre la dub, tipo gli adulti non si sono messi a farla troppo. Troppo. Gli adulti. Io parlo sempre come se avessi 12 anni.
1: Lo facevano gli adulti che volevano imitare i giovani. Voilà, voilà. E tra l'altro 5 anni dopo, che ormai era
0: too
1: già
0: late.
1: Anziano, quindi era solo imbarazzante.
0: Però questa
1: per
0: cosa qui l'hanno fatta tanto delle persone fuori, cioè questa cosa della mano.
1: Ma yeah, se sei in Latino America, ok.
0: No, no, no,
1: capire,
0: io
1: però
0: mi ricordo delle persone che non dovevano farlo e lo facevano proprio fuori età, fuori categoria. Poi secondo
1: questo è sempre un questo è
0: il gesto dell'ombrello, it's my friend.
1: Tra
0: forever,
1: l'altro,
0: and ever.
1: Che a Roma c'è quel plus in più, lo spieghiamo per gli ascoltatori che non sono di Roma, del gesto dell'ombrello. Questa è una cosa che mi spiegò il mio professore di matematica, e pace all'anima sua, che lo ricordiamo, Sor Fontana. Che praticamente,
0: nonostante la sua scelta di
1: a Roma c'era una marcia in più, perché praticamente tu, dopo che fai la botta, c'eri in culo col mignolino alzato, capito?
0: Che senso?
1: Cioè, è questo. Capito?
0: Perché il mignolino?
1: È perché è così che si dà, è così che si fa per
0: tipo gancetto.
1: Esatto, cioè e comunque la vibrazione continua, non è un gesto secco.
0: Sì, non è fermo.
1: Cioè, quello è più all'americana, cioè a Roma dopo la botta c'è il vibrato, capito?
0: Ma il rumore, il programma che fa gesti dell'ombrello sul canale
1: in radio
0: ma oppure su adesso siamo sbarcati da poco su un canale nazionale, sarete contenti.
1: Davvero?
0: Sì, non ti
1: 888
0: no,
1: 666
0: però vabbè, avete
1: 5,
0: visto
1: 4,
0: la prima
1: 8,
0: puntata
1: 2,
0: di
1: 4.
0: Rewind? Fatemelo sapere al 3899 166.
1: Ma se non sai nemmeno su che canale?
0: Vabbè, loro forse che vogliono vederlo, sì, io che cacchio ne so e che cacchio me ne frega, non sono presente a me stessa neanche quando faccio le cose, questo lo sapete bene. Comunque, evviva, evviva l'olio d'oliva e l'andare al break che chiude la prima ora di Malrumore. Rientro, attenzione, si aprono le porte dell'inferno con i Motorhead, ma intanto, comunque, gli Iron Maiden di Children of the Damned, per ricordare tutti i bambini brutti di Magliano Sambina.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Radio Rock presents
5: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
4: Get your ticket.
5: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
4: Radio Rock.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 0 anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 80%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: Questo è Malrumore.
6: Malrumore
5: on Radio Rock.
6: La seconda scoppiettante ora di Malrumore sta iniziando in questo martedì 8 settembre, ora alle 19:09 e stiamo ancora cercando di capire come iniziare il programma. Con che frase il buon Sandro Canori dovrebbe accogliervi ogni pomeriggio alle 18 in punto. Ma avevo una promessa per voi: dal ritorno dal break ci sono i Motorhead di Hellraiser.
5: Radio Rock, back in time.

0: anche Pineapple Thief in New World Order. What do you have to say, Sandro Canori? What you gonna do? Che come come entrerai in questa trasmissione con Rispetto Parlando ogni giorno? Non lo so, questo è diventato il tema. Sandro, mi hai visto prendere dei medicinali perché sto molto male.
1: Capito, questa è la richiesta che più mi ha convinto fino adesso.
0: Secondo me è molto valida. Meravigliosi ascoltatori, andate a raccogliere le ortiche, ma poi ascoltateci copiosi. Mi piace tantissimo. Però mi fa arrabbiare. Copiosi. La maggior parte delle cose che scrivete sono più cose che potrei dire io, eh? Ok? Poi hai parlato del gesto dell'ombrello. Qui c'è un video che dovresti guardare anche tu su WhatsApp, ma l'audio di questo video è di chi si applica.
2: Sandro, ehi. Ma che figata, ma è così?
0: Lui fischia anche e il mignolo è dritto.
1: Il fischio ci sta. No, il mignolo deve essere un po' piegato.
0: Devi vedere il video perché lui si chiede se è il vibrato, se è così o è così che cambia tanto.
1: No, è così, il mignolo deve essere mezzo piegato comunque, su se stesso.
0: Potete fargli altrove questi tutorial e soprattutto questi gestacci, amico caro.
1: L'importante è il vibrato comunque.
0: Tanto divertente la sua faccia quando prova a dire ma che è il gesto di sesso orale. Oddio, ho detto sesso orale.
1: Qual è il gesto di sesso? Quello. Sì, è il gesto di sesso orale. Non c'entra niente.
0: No, perché lui dice il vibrato, l'ha fatto così e poi l'ha fatto così.
1: No, non c'entra niente. Non serviva
0: che tu lo facessi. Salutiamo gli amici che come al solito arrivano dal Messico. Quanto è affettuosa la gente del Messico, almeno quella che ci scrive al 3899 106 e 600. Tra l'altro, non so, potreste ospitarmi, Enrique, in Messico mo il 12 settembre, che mi voglio venire a vedere il match tra Penta e Roman Reigns. Sarebbe bellissimo.
1: Sa come finirà.
0: Vero. Bellissimi promo dove Penta proprio ci mette tutto il suo credo. Ma tutto sommato, dove cavolo vuoi andare? Non possiamo fare questo programma perché non possiamo andare avanti. Ci sono troppi messaggi.
3: Ma perché non un classico Hello Motherfucker?
0: Questo è molto carino. Hello Motherfuckers mi piace. Motherfuckers però con la S.
4: Io la farei così. Portatrici di gnagna, buonasera. Portatori di ciccio, buonasera. Ciccio. E solo per pochi, buonasera.
0: Io vorrei venirvi a cercare uno per uno e... Ma perché ci dite solo cose cringe per iniziare la trasmissione?
1: Parla per te, io apprezzo tutte le iniziative degli ascoltatori. Guarda come si sta ribaltando il mondo.
0: Simpatici i messicani, ma preferisco i messigatti. Grazie Simone, questa puntata senza il tuo contributo.
1: Ecco, io ho appena difeso
0: esatto, che è proprio quello che gli piace a Sandro Canori.
5: Ma solo io quando sorpasso in autostrada con la panda sento nel cervello la musica di Ritorno al Futuro? Chiedo.
0: Chiedete delle cose a cui non possiamo assolutamente rispondere. Ci dispiace. Elena suggerisce un grande classico perché io so io e voi ascoltate, ma rumore potrebbe finire così.
1: Bello.
0: Cosa, insomma. Ma state parlando di questo gesto? Effettivamente
1: è sembrato di vedere un gatto.
0: No, Andrew ci fa vedere che sai chi è che usa ancora questo gesto?
1: Chi?
0: Kimi Antonelli. Credo che questo cos'è? È quella specie di video breve quando fanno vedere tutti i piloti, che quindi c'è un momento di visione di Kimi Antonelli che fa proprio. Poi scrive porta bici, è il gesto porta bici.
1: No, però c'è da dire che lui è anche giovane. Nel senso è davvero.
0: Lui forse potrebbe farlo.
1: È il gesto giovane, lui è giovane.
0: Ma guidi una macchina. Poi c'è tutta la polemica in corso tra Mercedes e Ferrari, perché ovviamente il pubblico ferrarista di gran parte a Monza si è acceso tantissimo per la vittoria
1: che
0: di
1: ridere quella cosa, però scusami,
0: Ma funziona in maniera diversa nella Formula 1.
1: Sì, funziona in maniera diversa, ma fa ridere, scusami, Cioè sul podio non c'era nemmeno una Ferrari, non
0: quasi
1: c'era.
0: Quarto Hamilton.
1: Capito, però quarto vicino butta solo a bocce e non nella Formula 1, no? Quindi non c'era nessun ferrarista sopra, e però ovviamente quelli avevano pagato 7 milioni di dollari per essere lì e avevano portato la coreografia, tutti vestiti di rosso. Dice, che facciamo? Non la facciamo una sbandierata della Ferrari cantando l'inno di Mameli per la macchina che ci sta facendo il culo? Quindi ci può stare che si genera un po' di ironia, no?
0: Ma quanto è anche meno una sorta di, come si dice, seduzione, Sandro. È ovvio che un pilota italiano così giovane ti fa venire una grande voglia di dire ehi, guarda qui alla Ferrari, non sappiamo più fare le macchine, ma che coreografie. Magari vuoi pensare al tuo futuro dalle nostre parti. Ma in quanto italiano è chiaro che lo stesso Kimi avrà il sogno di approdare dal cavallino, se il cavallino tornerà a fare.
1: Oddio, è abbastanza giovane per non aver visto gli anni d'oro, quindi magari sta fascinazione non ce l'ha.
0: Ma è, la storia della Ferrari non dipende solo da quello che...
1: Dice, come se te dovessi chiamare Real Madrid dopo un po' di anni che non vince la Champions.
0: Esatto, cioè, che cazzo
1: Madrid
0: deve raccontare? Amica ti... No, esatto. E quindi niente, è andata così, neanche oggi parleremo purtroppo di...
1: Come
0: niente.
1: No, io sono pronto, ho preparato, ho fatto le ricerche.
0: Ma sì, sì, ci abbiamo del tempo. Prima... la musica per quello in panda di prima.
1: Ah, è ritorno al futuro.
6: Sento pure io, amico mio, sento pure nel cervello, proprio quando accelero, quando hai gas
1: nel cervello.
6: Pandino poi è da paura.
0: Pandino da paura, va bene, ma fate voi, continuate a chiacchierare tra di voi, no? Così World Nomad Games, forse sì. Però Sandro, che ne dici di un piccolo momento di parentesi per ricordare dove sarò?
1: Un momento di parentesi.
0: Don't break my balls.
1: Vai, scusa,
0: it's difficult enough. It's very very difficult. Sabato 12 settembre, dove sarò io?
1: Dove sarai?
0: Dove sarò io? Come 12 settembre?
1: Dove sarai?
0: Ho sbagliato, questo sabato 12?
1: Ah sì, con Tony Soprano, giusto?
0: No, non sarò, no, beh, quasi, close enough, perché è vero, sarò in compagnia di Maria Grazia Cucinotta, questa cosa non me ne... No, scherzi a parte. Sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest. Avete capito che cos'è? No, andate a cercare sui social, c'è tutto scritto. Comunque, all'Anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo, beneficenza, tutto quanto a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Quindi, anche se stiamo facendo i cretini, una cosa molto importante. Sul palco cosa troveremo? Valentina De Giovanni con Sono Partita di Sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini e Emanuela Zero. Live tra musica e teatro con Brotti e Non Ridere che sei come loro. E ancora la Swing Rest, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi. A condurre l'appuntamento non ho ben capito perché ci sarò proprio io, ma insomma madrina della serata e di tutto l'evento, Maria Grazia Cucinotta. Per tutta la serata ci saranno stand enogastronomici, Meta Sound Fest, ricordatelo, il sabato 12 settembre, questo qui, dalle 19.30 all'Anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, ingresso libero su sottoscrizione proprio per supportare la causa e media partner Radio Rock.

0: Topi Cassius, ha detti anche omelette de formaggio pure loro. Sandro, c'era una cosa che avevamo nominato e mai più passato e io voglio farlo adesso anche se sono passate 7 ore.
1: 166 116 116, il nuovo ring di Mayhem ti aspetta, attaccali, buttali fuori dal ring. 166 116 116,
2: riparte la sfida,
0: riparte la sfida.
3: Vedi, la ricordavo bene, però credo che non fosse Steve Austin come ho detto, ma era Goldberg
0: il signor
3: tutto.
0: Goldberg, senti, mi sta chiamando la cena, quindi andiamo al break con una vostra richiesta musicale nonché miglior gruppo di Sandro Canori.

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
11: 19:36, martedì 8 settembre, Malrumore a metà strada, saremo insieme fino alle 21 e devo dire che hanno proprio ragione i Joy Division.
10: Radio Rock, back in time.

0: su The Cage. Non l'avevo ancora ascoltata e la risposta è: come far diventare belli Nickelback aggiungendoci John 5. Beh, tutta un'altra cosa. Cambiamo anche la base perché sono stanca di questa tranquillità. Questo è Mal Rumore, un ultimo quarto d'ora con Sandro Canori. E ci sono anche messaggi e storie belle da farvi scoprire. Noi in realtà volevamo scoprire insieme quello che è stato questo cavolo di evento sportivo dell'anno, su cui io mi trovo un po' in difficoltà perché? Appunto ci sono degli animali morti di mezzo, Sandro.
1: No, ma non è vera sta cosa.
0: Senti, una capra senza testa usata come un pallone non sarà mai una cosa per me accettabile, ok?
1: Vabbè, era, cioè, nel senso, non è che li ammazzano durante.
0: No, prima. Ma è uguale, non, no?
1: Cioè... Poi, tra l'altro, la tradizione lo fanno da sempre, capito?
0: Una roba che prima fanno... lo facevano con i lupi, se dobbiamo parlare di tradizione.
1: I lupi li attaccavano, però, scusami, poi, evidentemente, poi... tu hai mai provato a lanciarti un...
0: Tu hai mai provato a giocare a palla con un cadavere per strada e vedere che cosa succede? Perché se no, lo fai con gli umano, è usurpazione
1: nemmeno
0: di qualcosa.
1: Con lupo l'ho
0: usurpatura,
1: fatto.
0: Come si
1: nemmeno
0: dice?
1: Con lupo l'ho fatto.
0: Ma viva Dio, se no non potrei più rivolgerti la parola. Però, prima...
1: però magari è mega divertente.
0: Ma a proposito di storie strane. Segnalate senza motivo, voi dite le cose, poi andate a fare la redazione di voi stessi,
1: sì.
0: E ci parlate dello shaka. Lo shaka è quindi quel gesto da surfisti di cui dicevamo prima, no? Ok, quindi quello che fa anche Kimi Antonelli, per l'appunto, con i pugni chiusi, ma pollice e come si chiama? E mignolo estesi, e poi you shake it, shake it.
1: Yes.
0: In realtà, che cosa dice qui questa storia? Il significato e l'origine. Spirito Aloha rappresenta amicizia, pace, gratitudine, positività. Cultura del surf è diventato simbolo universale dei surfisti, filosofia hang loose, quindi no, stare rilassati.
1: Hang loose, double,
0: no,
1: di,
0: non è quello. La storia che accompagna tutto quanto, qual è? Una leggenda popolare collega il gesto Hamana Kalili di Laie, ok, nelle Hawaii. Questa persona perse 3 dita in un incidente in uno zuccherificio e salutava le persone muovendo la mano con solo il pollice e il mignolo tesi. Io non so se questa storia è vera, ma è veramente raccapricciante.

0: Peter Gabriel a darci una mano con la sua sledgehammer. Effettivamente non è bello passare questo brano subito dopo aver parlato di una persona che ha perso tre dita, ma va bene, dai, non importa. A proposito di Shaka, che abbiamo detto si chiama così il gesto da surfisti, c'è chi ci dice per me c'è solo uno Shaka, e infatti ci manda l'immagine
1: il cavaliere d'oro,
0: esatto, di Barugo no Shaka, cioè Virgo, Vergine, il cavaliere della Vergine, nonché reincarnazione di Buddha, giuro.
1: Perché sono molto confusi i giapponesi riguardo le mitologie, che non sono troppo le loro, quindi quello c'è lo zodiaco, c'è un po' di karate, però c'è anche Buddha.
0: Perché non si sa mai.
1: L'oroscopo è occidentale, poi però ci sono riferimenti orientali, va bene.
0: Possiede dei poteri legati alla tradizione buddista e si definisce l'uomo più vicino a Dio.
1: L'uomo più vicino a Dio è la reincarnazione di Buddha ed è un cavaliere con un segno zodiacale.
0: Il primo tra i suoi pari grado a raggiungere l'ottavo senso che gli permette di entrare dal vivo nell'oltretomba, tutte cose che andrebbero contro Dio, però insomma vabbè. Non importa, lui ci piace così. E poi invece, a proposito di Hang Loose, quindi quello, uno dei significati di questo gesto fatto con le dita, c'è un corto animato della Disney che si chiama Testa o Cuore, che vi consiglio di vedere. Tu l'hai visto, Sandra, del 2016?
1: Sì, credo di aver capito, è un corto
0: sì. Con un signore che sembrano l'estetica sembra un po' quella di Up.
1: Carino, sì.
0: Testa o Cuore,
1: è tenerino,
0: cioè, Inner Workings, mi piace, sì. 2016, diretto da Leo Matsuda, prodotto da Walt Disney. Pensa, il cortometraggio segue la storia degli organi interni di Paul, un uomo che vive nella California degli anni 80. Vorrei anche un corto che parli dei miei organi interni, quindi non di Paul ma di Paolonia oggi, sicuramente sarebbe molto pittoresco. Si può dire? Non ci capisci? Una sledgehammer, dice Giovanni.
1: Di che cosa?
0: Il brano di prima era Sledgehammer. Chissà, Giovanni, che cosa?
1: Cosa?
0: Virgo, la vita,
1: forse.
0: L'infinito. Che cosa stai facendo, Lisandro Canori?
1: Che vuoi? Sto facendo la trasmissione.
0: Ah, bravo, ok. Bello, ti sembrava. Sto molto rosicando della tua scelta rispetto alla mia.
1: Ah, ok.
0: Perché mi sembrava una cosa e invece.
1: Quindi sei tu che non sai fare la trasmissione.
0: Sono io che non sto facendo la trasmissione, sto solo sbavando. Mannaggia alla miseria. No, perché guarda, mancano 7 minuti al tuo saluto e non abbiamo assolutamente parlato di questa cosa.
1: Domani.
0: Tira più un World Nomad Games che altro, e quindi noi continuiamo a rilanciarvelo per sempre. Ogni tot vi diciamo. Guardate che oggi parliamo proprio di questo, e invece non
1: abbiamo dato tempo a tutti di informarsi in autonomia, quindi domani non avrà più senso parlarne, però vabbè.
0: Beh, se ve ne siete, non credo, no? Loro vanno solo per le tangenti loro, dicono una parola, quindi vanno a ricercare capito, sulla storia delle due dita qui del saluto, ha detto, storia che scopro grazie a voi, ma che scoprite grazie a noi, che la storia viene da uno a cui sono cadute tre dita in uno zuccherificio e quindi andava in giro a salutare così, poi lo dice anche la tradizione. Salutava sempre, va bene. Noi siamo per salutarti, Sandro,
1: sì.
0: A tutti gli effetti.
1: Ah, sì?
0: Sì, pensa che
1: è l'ultimo talk?
0: L'ultimo talk.
1: No, vabbè, ci vediamo domani con il World Nomad Game.
0: Proprio con quelli, quindi preparatevi al sollevamento dei cammelli, alla rottura dei femori, al chi tira il bastone più forte e tante altre meraviglie. Insomma, è chiaro che saremo qui a farvi compagnia anche domani, sempre in due, ma adesso arriva anche l'ultima ora di Malrumore, quindi restate con me che ne ho proprio tanto bisogno. Grazie per questo caos quotidiano, Sandra.
1: Ciao.
0: Arrivederci.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: ogni euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Ascoltando Malrumore on Radio
3: Rock. Finalmente la quiete della sera, o forse il chiasso della sera, vai a capire. Fatto sta che sono le 20 e 5 minuti di questo martedì e Malrumore diventa quello che diventa nella sua ora finale. In solitaria come Paolo Agnazzumo per un'oretta. Iniziamo dai Jane's Addiction, Being Caught Stealing.
2: Radio Rock, back in time.

volte le cose tornano un po' al proprio posto. È stato birbantello il caos in questi primi due giorni di malrumore. Il ritorno adesso con questa novità, bravo Roberto, buonasera a te. 3899 106 600, tetto ruggine, cantina bagnata, perché erano sì proprio i Queens of the Stone Age che non ci capitavano da un pochino con la loro novità Insignificant Other ad anticipare questo album che si chiamerà Perfect. Un po' strano la pronuncia, un po' strano tutto quello che ci riguarda. Questa fine di malrumore inizia prima con il Jane's Addiction di Been Caught Stealing. Questa è la novità invece da andare a votare sul sito radiorock.it. E già che siamo in tema di novità e di Queens of the Stone Age, perché non dedicarci un pezzettino anche al loro bassista Michael Schumann? Insomma, l'avrete visto dal vivo, l'avrete sentito suonare molto spesso. Michael J. Schumann, polistrumentista, poi nei Queens of the Stone Age presta il basso, molto spesso la voce, e ha fatto altri progetti musicali. Recentemente, siccome non è abbastanza impegnato con l'uscita di questo disco e tutto quello che vuol dire, è in giro a fare qualche data per gli States col suo progetto solista Glue. Come colla, ma senza E, G-L-U. Un po' particolare, è un progetto che è iniziato comunque nel 2012, quindi un bel... nel 2023 esce fuori l'EP d'esordio, ma c'è stato già un girare intorno a questo progetto da molti molti anni per lui, e adesso ha appena pubblicato un nuovo EP che si chiama Pony Boy. Sono pochi brani, davvero molto strani, chiaramente ci si allontana dai Queens of the Stone Age, ma ho detto questa sera perché no, l'ascoltiamo insieme qui su Malrumore.

Pony Boy, Glue, progetto come dicevamo di Michael Schumann, il bassista dei Queens of the Stone Age. Evidentemente con i Queens of the Stone Age non riesce a sfogare abbastanza coattaggine, ha bisogno di farlo in questo progetto laterale. Devo dire, non male, non male. Gli altri brani sono un po' più, strizzano l'occhio un po' più al pop, ma questo non per forza deve essere un male. Sarebbe brutto, no? Avere un side project uguale per esempio ai Queens of the Stone Age. Noi fan saremo sempre contenti, non bastano mai i Queens of the Stone Age. Però insomma, andando avanti, prima del prossimo brano, che secondo me un po' di ispirazione è il personaggio, lo è stato, vi voglio ricordare per bene il discorso del canale 833 di, dove trovate Radio Rock sul digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. Insomma, prima ne abbiamo riso e scherzato con Sandro, però è una cosa grande poter seguire la vostra radio anche in nazionale, in TV, quando magari c'è qualcuno con una faccia migliore di quella che ho io stasera. Comunque, basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. C'è anche l'opzione di ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per stare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque voi siate, perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. Quanto mi piace il titolo della prossima canzone. Lui è Jack White, derecho, demonico.

Ma ci sta, chi è che non si ispira a Jack White? Senti un po' qua, The Retro Demonico. Ma parlando di rock and roll, lui sì che qui è venuto e ha spaccato tutto, anche con una piccola performance live. This Rocks, When the Love Is Gone.

Davvero bellissimo secondo me questo When the Love is Gone. Lui è Des Rox. Mamma mia, perché non ci ritorna a trovare in studio? Quanto ci siamo divertiti quella volta. Ad ogni modo ci stiamo per fermare per il break, ancora con un po' di chiasso. Poi l'ultima mezz'ora di Marrumore, chissà, forse sarà più pacifica.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Questo è Malrumore.
2: Malrumore
1: on Radio Rock.
3: 20 e 35 minuti, questo è l'ultimo spicchio di Malrumore per voi qui su Radio Rock in compagnia di Paola Gnazzumo. Arrivano gli Iron Butterfly.
1: Radio Rock, back in time.

abbastanza afficionato sto a sapere che sto per provare a regalarvi i biglietti per sabato 19 settembre con il live dei Klimt 1918 in concerto al Monk Roma, formazione italiana tra le più rappresentative in abito shoegaze e post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni, pensate, dopo Sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà prima quindi la diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Ci sono i biglietti in prevendita su exidemoncroma.it, ma Radio Rock ti regala un ingresso, quindi invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, il tuo cognome, la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori, le vincitrici saranno ricontattati e ricontattate dalla nostra redazione per tempo per sabato 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. Anche questo chiaramente un evento targato Radio Rock. C'è da dire che ad ogni ascolto arrivano nuovi fan, nuovi innamorati dei Klimt, e quindi adesso godiamoci insieme questa loro Dreamcore.

0: Spiegata da vita, Iron Butterfly, ma che bel modo di iniziare quest'ultima parte di Mal Rumore insieme. Rimane solo che un altro gioco.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Beh, ormai si è

avevo detto che sarebbe stato un finale morbido questo di Marumore, un po' come ieri. Quindi torniamo a una data, ecco, perché stavo per di nuovo sparare una base super rock metal martellosa. No, sono gli ultimi 10 minuti. Lei era Phoebe Bridgers, che insomma entra tra le nostre novità con questa Lost Boys. Tra le altre cose, ospite della Festa del Cinema di Venezia, ha fatto parlare in questi giorni perché sabato ha sfilato sul red carpet con le gambe non depilate. E voi direte, quindi, lo dico anche io, perché devo trovarmi tutti questi articoli? Cioè, se io cerco Phoebe Bridgers, sta tra le nostre novità, si presume l'uscita imminente, appena uscita, a presto, anticipazione di qualche cavolo di lavoro musicale? No, ci interessa solo che la musicista, nonché produttrice musicale, è sfilata a Venezia. Ha sfilato, forse si dovrebbe dire, con le gambe non depilate. Bene, buon per lei, siamo molto contenti. È vero, atti di liberazione del corpo della donna, che però se poi vengono raccontati così, un po' non lo sono. Mannaggia, mannaggia, non mi arrabbierò in questi 9 ultimi minuti insieme. Molto contenta di vedere quante persone si accendano e vogliono partecipare al concerto dei Klimt, perché insomma, progetto italiano, sonorità particolari, siete veramente tantissimi, non demordete, verrete contattati dalla nostra redazione. Intanto un grande abbraccio a Isabella, che dice: Paolonia è stata una giornata molto pesante e di questo ci dispiace, grazie per avermi accompagnato nelle ultime ore alleggerendo un poco, sia tu che Sandro. Questo è lo scopo principale di Marrumore, quello di levarvi almeno qualche briciola dalla testa, qualche pensiero, laddove possibile. Tra le promesse fatte ieri, io mica sono una che non le mantiene, c'è anche a recuperare questi Hika con The Blue Door.

0: stesso posto, stessa ora, ma anche stessa band, solo brano diverso. The Blue Door, gli Hika. Questo per farvi capire quanta versatilità c'è in questo progetto, che davvero vi consiglio di recuperare. Prima di salutarci, perché il tempo se finì, mon ami, ci rimane solo da ricordare, o meglio, da vedere che cosa abbiamo capito da questa puntata di Malrumore.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Sandro ha provato due volte a fare regia ed eccoci qua. Pau Heyman non esiste e non può annunciare la bestia. Tira di più un come si chiama che altro. Quello che apprenderemo domani è avvolto nei femori, ma il rumore è buono qui, è buono qui.
0: Non il miglior rumore della stagione, ma la stagione è appena iniziata e quindi chi se ne frega. Vi lascio nelle mani sapienti del bottone. Un bottone del buon dottor Strano. Ho finito chiaramente le sillabe messe al posto giusto e quindi playlist appena pubblicata sul sito radiorock.it si chiude così. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring
9: on
0: the night
9: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come state? Quasi alla fine di questo martedì 8 di settembre. Se vi va la giornata, la chiuderemo insieme, visto che partiamo adesso e ci saluteremo poi intorno alla mezzanotte. Tornando invece alla musica, stasera iniziamo così. Radio Rock, back in time.

0: Ricaccione, devo dire davvero incredibile che sceglie la nostra regia per iniziare la playlist di questo martedì 8 di settembre. Tant'è vero che c'è Vivi che attraverso WhatsApp ci scrive: no, ma che nostalgia riascoltare una canzone del genere che di sicuro avrete riconosciuto un po' tutti. Era ovviamente la celeberrima Iris dei Goo Goo Dolls. Ammetto che non l'ascoltavo davvero da una mezza vita anche io questa canzone. Il brano usciva nel 1998 come parte della colonna sonora del film chiamato City of Angels, e da lì partì, come detto, davvero un grandissimo successo. Un successo talmente tanto grande che potremmo dire che questa canzone aveva contribuito a cambiare le regole nella classifica della musica dei singoli americani, perché all'epoca, proprio per le vecchie regole di Billboard, una canzone poteva entrare nella classifica generale, che da quelle parti si chiama Hot 100, solo se veniva pubblicato un singolo, disponibile poi nei negozi di dischi. La casa discografica al tempo, con una scelta più o meno giusta e di sicuro un po' particolare, aveva scelto di non stampare il singolo di questa specifica canzone, così da spingere le vendite dell'intero lavoro. A un certo punto si rendono conto che questa canzone diventava sempre e sempre più famosa, che nel dicembre del 98 Billboard cambiò proprio il suo regolamento, permettendo a quel punto anche alle canzoni destinate solo alla radio di fare il loro ingresso nella classifica generale. Iris dei Goo Goo Dolls ha avuto per un bel po' di anni il record di essere rimasta per 18 settimane consecutive all'interno della classifica, record poi battuto giusto qualche anno fa da un altro successone come Blinding Lights di The Weeknd. Mai mi sarei immaginato di iniziare una delle nostre trasmissioni chiacchierando con voi dei Goo Goo Dolls, ma bellezza della musica che ascoltiamo qui su Radio Rock, ci piace girare davvero a 360 gradi, e quindi stasera iniziamo in questo modo. Io intanto devo ancora ricordarvi i nostri contatti, partendo dal 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Di sicuro salutare Sandro e Paolonia, che vi danno appuntamento a domani per una nuova puntata di Ne Mal Rumore, e a quel punto ascoltare con voi la prima novità di questa sera.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: future.
1: Come giustamente mi scrivete anche voi su Telegram, arriva il caos a riportarci un po' di più dentro il recinto di casa. Ascoltiamo qualcosa dal nuovo bel disco di Marilyn Manson all'interno delle nostre novità in rotazione. Questa Analive gira ormai almeno da un paio di settimane e insieme a tutte le altre proposte la potete trovare e volendo votare attraverso il sito internet radiorock.it. Saluto con gran piacere il nostro Fede attraverso WhatsApp. Mi scrivete anche: ma quanto era fica Iris dei Goo Goo Dolls che abbiamo ascoltato qualche minuto fa, lo ammetto, ci scrive la nostra Isa. Per me se la batteva con How You Remind Me dei Nickelback, altra canzone che più o meno sempre in quel periodo è vero aveva avuto un grandissimo successo. Io ammetto che mi ero un po' incuriosito su questa storia di canzoni così celebri che hanno costretto Billboard a rivedere le sue regole appunto per questa questione a cavallo fra le pubblicazioni per la radio, per le playlist radiofoniche e le pubblicazioni poi dei singoli. Per esempio una canzone un'altra canzone del 98 molto celebre era stata Thorn di Natalie Imbruglia, di sicuro ricorderete anche quella lì, stesso discorso, anche quella canzone girava più o meno ogni ora nelle radio americane ma non era mai riuscita ad entrare in classifica. Leggo anche di Loveful da parte dei Cardigans, canzone quella lì di sicuro molto allegra e molto carina. E cambiando un po' genere musicale, magari vi ricorderete di Men in Black, ovviamente il film e ovviamente anche la canzone omonima di Will Smith, anche quella lì arrivò alla numero uno della classifica radiofonica ma appunto non ottenne mai un posizionamento nella classifica ufficiale dei singoli. Sembra onestamente poi di parlare davvero di un'altra vita ad oggi, che insomma siamo anche in mezzo a servizi di streaming musicali e questioni del genere. Un'altra canzone che aveva avuto lo stesso destino era questa qui, che devo dire stasera che ascolto con voi con gran piacere.

0: un'altra botta al cuore, Don't Speak dei No Doubt. Mi scrivete, nel 98 avevo 14 anni, parliamo davvero di un'altra vita, non ci passiamo a questo punto tantissimi anni, cara la mia Vivi. È una band questa qui, quella dei No Doubt, che con qualche anno di distanza, poi per un motivo o per l'altro, ascoltavamo anche abbastanza spesso ai tempi del liceo, e questa insieme ad altre canzoni della band, devo dire che quando mi capita le riascolto volentieri. Se poi vi va di continuare questo giretto verso la fine degli anni 90, magari ci diamo appuntamento nella prossima mezz'ora, e se vi viene in mente qualcosa, gli assoluti benvenuti fra Telegram e WhatsApp. Prima intanto vi ricordo un bel evento.
1: Radio Rock Promotion.
0: Perché dal 6 al 13 di settembre alla Città dell'Altra Economia, ovviamente qui a Roma, ci sarà la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, dedicata quest'anno alla terra, vista da prospettive diverse attraverso testimonianze ed interventi di tantissimi ospiti. Ci saranno quindi incontri, dibattiti a partire dalle ore 18 e fino alle ore 21, poi spazio alla musica con concerti e DJ set, e anche da quel punto di vista il programma è decisamente ricco. Vi ricordo con piacere un po' di nomi, per esempio martedì 8 spettacolo con Mamme di Merda e Chiara Becchimanzi, mercoledì 9 ci sarà il concerto del management del dolore post-operatorio, con loro anche Margot e Matteo Alieno, giovedì 10 concerti di Heresiana e poi a seguire Murubutu, che è uno di quelli particolarmente bravi, venerdì 11 ci sarà Dargen D'Amico, e poi domenica 13 la chiusura della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra con gli interventi di Bonelli, Fratoianni e Zabatta, e poi a seguire i concerti di Enrico Capuano con la Tammurriata Rock di Albo Rosi, a proposito di cose che seguivo con gran piacere al tempo del liceo. Sta di fatto che tutto questo è a ingresso completamente gratuito, potete seguire il programma completo anche su Instagram cercando Terra Festa AVS e poi sul canale YouTube di Alleanza Verdi e Sinistra.

0: l'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili.
7: Mi fa tutto un po' più grosso!
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografie.

Ve la ballate su una canzone del genere, da quello che leggo attraverso WhatsApp, la cosa mi fa molto molto piacere. È sempre bello ascoltare insieme qualcosa dei fratelli Robinson, qualcosa dei Black Rose, che neanche a farla apposta io ieri pomeriggio ascoltavo proprio arrivando qui a Radio Rock. Mi sono goduto un loro disco dalla vivo che usciva nel 2006, intitolato Freak and Roll Into the Fog, disco davvero molto molto valido, con diversi classici della band dei fratelli Robinson e ovviamente anche

0: che l'immancabile cover di Otis Redding con Hard to Handle, disco assolutamente straconsigliato anche se usciva ormai una ventina di anni fa, e disco registrato in un celeberrimo locale della musica dal vivo degli Stati Uniti come il Fillmore, quello che si trovava a San Francisco. Saprete bene che una marea, ma proprio una marea di grandi artisti sono passati da quelle parti, e per fortuna molti di loro hanno anche deciso di incidere le loro esibizioni. Allora pensavo che magari in questa mezz'ora torneremo anche noi al Fillmore, ispirati proprio dai Black Crowes. A questo punto però, prima della novità, provo a regalarvi un po' di biglietti, visto che ascolteremo un po' di musica dal vivo. Ecco, quale momento migliore per invitarvi ad un concerto?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Concerto ovviamente targato proprio Radio Rock, e che ci sarà domenica 18 di ottobre, quando ci saranno le Gen in concerto alla Wishlist. Questo qui è un quartetto post-punk che si muove fra l'Inghilterra e l'isola di Malta, e band che è uscita 3 anni fa con il primo lavoro intitolato Unam. Le Gen saranno in città all'interno di un tour che le porterà in diverse parti dell'Europa, e prima di loro ci potremo godere un paio di band che ormai iniziamo a conoscere particolarmente bene, come gli Urtica e le Dilemma. I biglietti li trovate già in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso omaggio. Potete inviare un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600, e poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. L'appuntamento resta fisso per domenica 18 di ottobre con le Gen in concerto alla Wishlist in via De Volci al numero 126, nella zona di San Lorenzo della nostra città.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

anche la nuova produzione di una storica band come gli Europe. Questa qui direi neanche per caso è intitolata Scandinavian Ice, e lo ascoltiamo all'interno delle nostre novità in rotazione. Come al solito vi ricordo che tutti questi brani li potete andare a votare attraverso il sito internet radiorock.it, ispirati un po' dal classico dei Black Rose che aveva aperto questa mezz'ora di musica. Ci facciamo un rapido giro dalle parti di San Francisco, nel nord di quella bellissima città, lì dove si trova il locale chiamato Fillmore. C'è da fare una precisazione, perché poi a un certo punto venne aperto anche un Fillmore in quel di New York, e quindi spesso e volentieri, per evitare confusione, ci si riferisce a due locali come Fillmore East e Fillmore West. Come detto, noi siamo in California, a San Francisco. La storia di quel locale inizia nel 1912, ma la storia che interessa un po' di più noi appassionati di rock inizia nel 1954, quando un uomo d'affari particolarmente importante da quelle parti fiuta che il vento della musica stava cambiando e che quindi ovviamente ci si poteva fare anche un bel po' di soldi, e rileva il locale. Lui si chiama Charles Sullivan e fu il primo che a San Francisco permise di entrare a vedere i concerti anche alle persone nere. Insomma, siamo in un'America ancora particolarmente e purtroppo divisa dal razzismo. Lui invece permette alle persone di colore di entrare nel suo locale, anche perché moltissime persone di colore si stavano per esibire sul suo palcoscenico: James Brown, Icon, Tina Turner, Louis Armstrong, Jimi Hendrix, Billie Holiday e molti molti altri saranno fra i protagonisti delle serate del Fillmore, che poi dalla metà degli anni 60 in poi inizia a dare molto spazio anche alla scena psichedelica, un po' a tutta la scena psichedelica degli Stati Uniti. Ma San Francisco era proprio la capitale di musica del genere, quindi Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver's Messenger Service diventano più o meno artisti di casa, soprattutto i Grateful Dead, che sappiamo hanno suonato migliaia e migliaia di concerti nella loro carriera, solo dal 1965 al 1969, quindi in 4 anni tengono 51 concerti al Fillmore di San Francisco, che insomma ben più di 10 all'anno. Noi in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione proviamo ad ascoltare almeno un paio di dischi, iniziando da questo signore qui, che era Albert King e che ritroviamo con Please Love Me, ovviamente in versione live.

Potevano mancare i bluesmen dalle esibizioni del Fillmore di San Francisco? Ovviamente no, e questo gran lavoro di Albert King, secondo me davvero un disco da recuperare, usciva nel 1968, Live Wire Blues Power, disco che ebbe anche talmente tanto successo commerciale che poi sempre da quelle registrazioni vennero pubblicati altri due dischi di Albert King, chiamato uno Wednesday Night in San Francisco e l'altro invece Thursday Night in San Francisco, magari titoli non particolarmente originali, però pensate di aver modo di ascoltare più o meno per una settimana intera di concerti un personaggio del genere in un locale appunto così storico ed importante nella musica americana. Cambiando un po' stile, rimaniamo sempre nel 1968, quando nel dicembre di quell'anno dei giovanissimi musicisti, che poi sarebbero diventati fra i più famosi di sempre, iniziavano la loro carriera sempre da quelle parti, sempre suonando al Fillmore. Parlo dei Santana, che 8 mesi prima dell'uscita del loro lavoro, anche per scaldare un po' i motori della loro grande band, suonavano proprio da quelle parti. Nel corso degli anni, addirittura alla fine degli anni 90, è stato poi pubblicato questo disco intitolato proprio Live at the Fillmore. Devo dire che anche questo qui è un lavoro interessante, nel senso che si ascoltano i Santana davvero all'inizio della loro carriera, si inizia ad intuire che tipo di storia avrebbe avuto nella band, e probabilmente la cosa più interessante di questi due dischi è che si ascoltano delle canzoni che poi Santana non avrebbero mai pubblicato in versione ufficiale, magari all'interno di un disco in studio, ed è una di quelle cose secondo me davvero curiose da poter ascoltare. Questo qui è un esempio, si intitola Chunk a Funk, da parte dei Santana.

0: Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Questo è Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
9: Poi magari anche in questa mezz'ora torniamo ad ascoltare un po' di musica dalla vivo. Intanto, Three Days Grace.

About You da parte dei Three Days Grace. Iniziamo in questo modo la seconda ora insieme, mentre io stavo leggendo con grande piacere i vostri messaggi. C'era il nostro Marco che apprezzava particolarmente quel live registrato al Fillmore di San Francisco da parte dei Santana, che appunto resta un documento di sicuro curioso ed interessante da recuperare, e magari da quelle parti torneremo nel corso dei prossimi minuti. Saluto anche il nostro Max che fra le varie cose cita anche Tom Petty, e anche Tom Petty ci ha regalato un disco dal vivo registrato proprio lì, quindi vedremo di inserirlo in playlist. E poi c'è Peppe che invece su WhatsApp dice: da poco tempo ho scoperto i Mountain, in particolare con la canzone intitolata Mississippi Queen, sarebbe carino ascoltare anche quella lì, mi becchi in pieno. Caro il mio Peppe, i Mountain sono stati davvero una gran bella band, magari ad oggi ricordati un po' meno rispetto ad altri prestigiosi colleghi di quel periodo, ma qui a Radio Rock, insomma, quando ci capita, li ascoltiamo ancora molto e volentieri. Per proseguire, la novità degli Afghan Whigs, questa qui è intitolata My Lover. Brand new music right here. Brand new.

0: My Lover da parte degli Afghan Whigs, terza settimana di permanenza all'interno delle nostre novità in rotazione per questo brano che devo dire fa parte di un disco di sicuro riuscito da parte di una band ormai con una carriera particolarmente lunga. Devo dire che sono di sicuro contento di sentirli ancora in una forma del genere. Prima intanto della prossima canzone che affidiamo ad una delle vostre ottime proposte, prego regia, prego.
1: Radio Rock Promotion.
0: Contento anche in questo caso di invitarvi ad un altro bel evento che ci sarà sabato 12 di settembre, perché torna il Meta Sound Fest. Ci vedremo all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma per goderci una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Parliamo quindi di una serata che sarà di sicuro molto divertente, ma che sarà ancora più importante visto l'impegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci saranno Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, un omaggio a Gabriella Ferri scritto dalla nostra, direi, Betta Cianchini, e poi Manuela Zero che ci porterà in un live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. A seguire poi le Swingeresse, un quintetto di vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 fino ad oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà la nostra Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e poi per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 di settembre dalle 19:30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione e in questo caso molto contento di potervi raccontare di un evento dove Radio Rock è media partner.

questo caso sono io che ringrazio di cuore il nostro Peppe per questa bella proposta, i Mountain di Mississippi Queen. Devo dire che un brano così energico, insomma, ci sta sempre bene all'interno delle nostre proposte. Poi prossima volta che sei da queste parti, caro Peppe, se ti va, torna a farti sentire, che magari esploriamo un altro po' la produzione di questa band, che al tempo era di sicuro stata una valida proposta. Per continuare, torniamo a questo punto dalle parti di San Francisco. Nella mezz'ora precedente avevamo ascoltato un paio di dischi live registrati proprio al Fillmore di quella città. L'elenco sarebbe più o meno infinito, insomma, anche se iniziamo adesso non ci basterebbe il tempo fino a mezzanotte per ascoltarli tutti, ma almeno un altro due tre cose mi piacerebbe stasera ascoltarle con voi, partendo da questo particolare disco che usciva nel 1967 e che da una parte vede uno dei re del rock and roll come Chuck Berry accompagnato come fra virgolette musicisti d'accompagnamento da quelli della Steve Miller Band, che al tempo erano dei giovani ragazzi, si firmavano ancora come Steve Miller Blues Band ed ebbero appunto l'opportunità di esibirsi proprio con Chuck Berry. Lui era stato fermo un po' di anni, fino proprio al 1967, e quindi non aveva una band che lo accompagnava. Viene affidato questo difficile compito a Steve Miller e ai suoi musicisti, che pongono una sola condizione, quella di vedersi almeno un paio di giorni prima e passare quei due giorni prima dell'esibizione a provare il repertorio. Sappiamo bene che Chuck Berry aveva comunque un carattere un po' spigoloso, era appunto anche fermo da un po' di tempo, e quindi Steve Miller e la sua formazione, insomma, decidono di mettersi a studiare, decidono di fare le cose sul serio. Quello che viene fuori è un disco comunque interessante, dove probabilmente le cose più belle sono proprio le parti strumentali, dove la chitarra, insomma, uno dei simboli della chitarra rock and roll come quella di Chuck Berry, incontra lo stile di Steve Miller, che appunto, anche come suggeriva il suo nome del tempo, virava un po' di più verso il blues. Quando le due chitarre, quando i due stili riescono a parlare, devo dire che vengono fuori delle cose di sicuro molto valide. Questo qui, intitolato Drifting Blues, potrebbe essere un buon esempio.

Devo dire che questa qui è una di quelle che mi piace di più da questo particolare disco dal vivo, che da una parte ci fa ascoltare Chuck Berry e che dall'altra parte ci fa ascoltare anche la Steve Miller Band, che poi da quel momento avrebbe avuto anche un grande, grandissimo successo. Stasera, come avrete notato, Chuck Berry lo abbiamo ascoltato in una versione un po' più lenta del solito, per ritrovare invece un po' di sano rock and roll. Ecco, potremmo ascoltare Tom Petty, sempre sul palcoscenico del Fillmore, suonare proprio il re del rock and roll con questa grande esibizione di Around and Around.

recuperiamo un po' di ritmo, sempre salutando Mr. Chuck Berry, che al tempo aveva proposto questa Round and Around, stasera riascoltata nella versione di Tom Petty e dei suoi Heartbreakers, che nel 97, fra il gennaio ed il febbraio di quell'anno, tennero una marea di concerti al Fillmore di San Francisco. E lo stesso Tom Petty diceva che questo qui è di sicuro il momento più importante della nostra carriera, nel corso di queste serate sarà davvero difficile tirarci giù dal palcoscenico, tanto si stavano divertendo i ragazzi che la versione completa di questo disco, chiamato proprio Live at the Fillmore 1997, è composta da 72 tracce, 58 sono delle canzoni e ci sono anche moltissime cover, fra l'altro di cover di canzoni particolarmente celebri, e poi anche un po' di spoken word, un po' di chiacchierate di Tom Petty e dei suoi ospiti nel corso di quelle serate. È un lavoro, insomma, come detto, davvero mastodontico, ci si mette un po' di tempo per ascoltarlo tutto, ma è un lavoro che assolutamente ripaga. Qui appunto troviamo un grande come Tom Petty alle prese con le sue migliori canzoni, con altre canzoni davvero celeberrime, c'è addirittura una versione di I Can Get No Satisfaction degli Stones, giusto per citarne una, in un momento dove, come detto, si stavano divertendo davvero davvero ne parecchio. E a questo punto, sempre da quelle serate, un classicone di Tom Petty, ce lo ascoltiamo. Free Falling ci porterà fino alla prossima pausa.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Questo è Bring on the Night,
6: la serata di Radio Rock.
7: Abbandoniamo San Francisco, abbandoniamo il Fillmore, da qui in avanti torniamo in tema di playlist completamente libera per iniziare questa seconda parte insieme, una delle scelte della nostra regia. Radio Rock, back in time.

0: Questa sera la nostra regia ci aveva fatto iniziare la playlist addirittura con Iris dei Goo Goo Dolls, che usciva nel 1998. Qui invece torniamo l'anno precedente, nel 1997 iniziava la carriera musicale di Eagle Eye Cherry, che probabilmente ricorderete molto bene anche voi, anche grazie ad una canzone come Save Tonight. Leggevo poi che il signor Cherry è ancora in attività, il suo ultimo album in studio usciva nel 2025. C'è da dire che verso la fine degli anni 90 anche con canzoni del genere aveva avuto di sicuro un gran bel successo. Noi intanto, come detto, siamo tornati in tema di playlist completamente libera, girando per San Francisco in un modo o nell'altro abbiamo ascoltato diverse cose legate agli anni 60 e agli anni 70. Nei prossimi minuti invece, sfruttando questa novità, la rotazione ufficiale di Radio Rock delle 22:30, mi piacerebbe ascoltare con voi un altro po' di nuove proposte, ma come al solito sempre aperto anche alle vostre idee. Se vi va, fatevi sentire attraverso Telegram o WhatsApp.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Un po' verso il country rock con questa novità di Brandon Flowers, il leader dei The Killers, che per questa sua uscita da solista sceglie un po' uno stile del genere che a noi fa comodo per ascoltare un altro paio di novità. Nel corso della serata di sicuro ascolteremo anche qualcosa di Caparezza, così come mi chiedete attraverso WhatsApp, dove arriva anche, diciamo, un ragionamento sulla famiglia Cherry un po' più in generale. Maestro, contento di poterti salutare stasera, prego.
1: Ricordo più volentieri la sorella Nene Cherry.
0: Come no,
1: non certo. Tanto per la musica quanto per la
0: La caratura artistica, un po' in generale, caro il mio amico. Ma insomma, se stasera ci siamo concessi un focus sui Goo Goo Dolls, perché non concederci un focus anche sulla famiglia Cherry? Lui, figlio d'arte, insomma, era il figlio di un famoso trombettista jazz americano chiamato Don Cherry, che era stato legato ad un fenomeno come Ornette Coleman. Poi appunto Eagle Eye Cherry musicista, Nene Cherry musicista, anche la sorellastra chiamata Titio è un'altra cantante professionista. Gira anche un fratellastro sempre di questa famiglia che nel corso della sua vita è stato un tennista professionista. Bravi loro, che nei rispettivi campi hanno di sicuro avuto tutti un giusto successo. A questo punto, altra novità che arriva dagli Stati Uniti.

Nuova band che arriva dalla California e che si chiama Mildred, e che proprio nel corso di quest'estate ha tirato fuori il suo debutto, che devo dire ho trovato di sicuro un bel disco. Sarà magari capitato anche a voi di essere attirati come prima cosa dalla copertina di un lavoro, no? Ovviamente in riferimento ad una nuova band, magari non conosci ancora la musica, ma anche l'immagine può iniziare a suggerirti nell'ascolto. Qui c'è un disegno di quattro amici che sul terrazzo di una casa si mettono a guardare il tramonto. Li possiamo immaginare impegnati in chiacchiere sulla vita quotidiana, su come vanno le rispettive cose, ed è un disegno che di sicuro racconta abbastanza bene l'inizio, appunto, di questa band chiamata Mildred, composta da quattro ragazzi che ancora oggi si dividono un po' fra i loro lavori quotidiani e il mondo della musica, ma che sono riusciti a mettere a punto davvero un gran bel dischetto. Si intitola Fansline. Sono appunto quattro ragazzi americani che sono partiti di sicuro bene con questo lavoro, che in un modo o nell'altro può ricordare quello che è probabilmente uno dei dischi migliori di quest'estate. In questo caso qualcosa dal debutto dei West Side Cowboy, l'avevamo ascoltato anche all'interno delle nostre novità in rotazione. È un lavoro secondo me da non lasciarsi sfuggire in questa parte di 2026, e che quindi stasera torniamo ad ascoltare insieme.

direi che dal punto di vista della musica non facciamo un passo troppo grande rispetto al disco di prima, anche se questi ragazzi che abbiamo appena ascoltato e che si chiamano West Side Cowboy vengono dall'Inghilterra, ma direi particolarmente appassionati e vicini a diverse cose della musica americana. Come detto, questo disco di debutto proprio dei West Side Cowboy, intitolato It Goes On, sta venendo salutato, secondo me anche a ragione, come uno dei migliori dischi usciti nel corso di quest'estate. Ci si era incuriositi fin dai primissimi EP della band, che gira appunto ormai da qualche tempo, ma che sulla lunga distanza veniva fuori proprio nel corso di questi ultimi mesi. Di sicuro non male la parte musicale, secondo me molto belli, molto onesti e sinceri i testi dei ragazzi, che insomma, secondo me sono tutti da leggere e da andare a tradurre, poi insomma, in materia di questioni assolutamente banali e personali. Mi piace molto quando si affaccia anche la voce femminile, che ha un tono così quasi un po' timido e un po' dimesso, ma che secondo me si inserisce molto bene all'interno della musica della band. Insomma, altra formazione secondo me da seguire, anche quella dei West Side Cowboy. Qui invece non c'è bisogno di grandi presentazioni, arriva la Dave Matthews Band.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
2: You're listening to Ring On The Night.
0: La serata di Radio Rock.
3: Ring On The Night on Radio Rock.
4: E fra qualche minuto di questo bel concerto di Klimt 1918 ne parliamo anche noi in trasmissione e ovviamente proverò a regalarvi un po' di biglietti. Intanto, per iniziare l'ultima ora insieme, arrivano anche i Soul Asylum, direi ovviamente di Runaway Train.
3: Radio Rock, back in time.

0: altro brano rimasto particolarmente celebre, un po' in generale, non solo nella produzione dei Soul Asylum. Iniziamo l'ultima ora insieme con Runaway Train, e probabilmente molti di voi ricorderanno anche il particolare e di sicuro importante ed utile videoclip che accompagnava nella canzone. Poi, come detto, in questi prossimi minuti di sicuro ascolteremo anche un po' di musica italiana. Mi avevate suggerito Caparezza, proverò a regalarvi anche un po' di biglietti per il concerto dei Klimt 1918, come al solito, sempre contento di chiacchierare con voi, di chiacchierare anche di musica con voi attraverso il 3899 106 e 600 per Telegram e WhatsApp, così come vi ricordo anche la nostra Visual Radio, se volete dare un'occhiata a quello che succede all'interno dei nostri studi. Questi qui sono invece i Menzingers che ascoltiamo all'interno delle nostre rotazioni.
1: Brand new music right here.

Pensavo che anche a seconda degli ascolti che abbiamo fatto nel corso della nostra vita, anche un nuovo brano ci può sembrare più o meno familiare. Per quanto mi riguarda, questa novità che è appena andata in onda è una di quelle canzoni che mi viene da canticchiare anche dopo la prima volta che ne l'ascolto. Loro si chiamano The Menzingers, formazione americana da una carriera ormai particolarmente lunga e che torna a farsi sentire a 3 anni di distanza dal precedente lavoro. Chains Encounters è il titolo di questa novità che, come al solito e che con tutte le altre, potete trovare e volendo anche votare attraverso il sito radiorock.it. Questa qui invece di album lo ascoltavamo più o meno un anno fa.

ascoltiamo anche una voce femminile all'interno della nostra playlist, quella della ragazza che guida gli Scowl, formazione americana che lo scorso anno, nel 2025, ascoltavamo con i brani di questo lavoro intitolato Are We All Angels? Fantasy, il titolo della canzone. Come promesso, torniamo in Italia. Mi avevate chiesto di ascoltare qualcosa di Caparezza in un momento dove forse ci stiamo anche un po' preoccupando per il futuro artistico di questo gran bel personaggio. Probabilmente avrete letto anche voi la notizia di qualche giorno fa all'interno dell'ultimo concerto del tour di Caparezza. Proprio il buon Michele, salutando il suo pubblico, si metteva a chiacchierare e raccontava più o meno una cosa del genere. Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità. È ovvio che ogni fine concerto dico questo qui è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito, però sono in una condizione particolare, per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene e quindi lasciatemi andare. Il mio consiglio è questo: non tenete le vostre idee dentro di voi, date loro corpo, perché non ci sarà più tempo, non c'è già più tempo, che mi sembra un messaggio un po' a metà strada fra il malinconico e anche lo speranzoso, no? Insomma, c'è un consiglio dato da un grande artista a tutti noi nel provare a seguire le nostre idee, a creare qualcosa in riferimento alle nostre idee, e c'è poi appunto questa chiusura un po' enigmatica che appunto ci fa venire un po' di dubbi sul proseguio della sua carriera. Sappiamo purtroppo che Caparezza ormai da qualche anno è affetto da diversi problemi anche decisamente gravi al suo udito, che sembra davvero un orrido scherzo del destino per un artista che si dedica alla musica. Ci sarà poi tempo, insomma, nel caso di fare dei bilanci, che di sicuro però speriamo di poter rimandare da qui a parecchi anni, che insomma, secondo me ancora oggi di un artista come Caparezza nel nostro paese c'è di sicuro bisogno. Visto però questo suo momento un po' enigmatico, un po' malinconico, ecco, dall'ultimo lavoro mi sembrava giusto scegliere questa qui.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: insomma diventa anche un po' inutile e banale da parte mia stare qui a commentare i testi di uno come Caparezza. Mi ha particolarmente colpito una delle ultime rime, quando si dice se ho paura vuol dire che sono comunque ancora salvo, che è una inversione rispetto a quello che ci veniva raccontato all'interno del testo di Patosfera fino a quel momento. Noi, in un mondo sempre più duro, sempre più cattivo, davvero la tendenza di ognuno di noi potrebbe essere quella di allontanarsi dalle emozioni, allontanarsi dal pathos. Si parte così in questa canzone per provare poi invece a riavvicinarsi ad un certo tipo di emozioni. Insomma, davvero un gran personaggio Caparezza, che proprio a prescindere dal suo futuro discografico, secondo me si merita un grande grazie da ognuno di noi. Arrivano cuoricini, arriva anche un messaggio di sicuro interessante da parte di Alessandra, che dice: anche Beethoven perse progressivamente l'udito ma continuò a fare musica fino alla fine, anche Caparezza farà così, genio diverso ma sempre genio. Insomma, sarebbe di sicuro contento, no, Caparezza, di leggere il tuo messaggio, cara Carale, e hai ricordato onestamente una delle cose più incredibili, stavo per dire della storia della musica, ma insomma, partendo da lì si potrebbe allargare davvero usando la parola genio, no? Insomma, come altro definire uno che riusciva a scrivere e a dirigere musica di quel livello, essendo appunto diventato completamente cieco. E per fortuna che ogni tanto il mondo, insieme a brutti personaggi, ecco, ci regala anche invece geni del genere. A questo punto provo ad invitarvi ad un concerto e di sicuro provo anche a regalarvi un po' di biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ormai direi che lo sapete bene, sabato 19 di settembre ci vediamo al Monk per festeggiare l'inizio di una nuova stagione di Radio Rock e di sicuro per ascoltare la musica di una gran bella band italiana come Klimt 1918, loro tra le realtà più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torneranno dal vivo nella loro città per presentare il nuovo album intitolato Amor, disco uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio lavoro chiamato Sentimentale Jugend, che era stato davvero un'altra gran bella pubblicazione. I biglietti li trovate in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma molto contento di provare a regalarvi un po' di ingressi se inviate in questo momento un messaggio o attraverso WhatsApp o attraverso Telegram con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Ovviamente poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. L'appuntamento è per sabato 19 di settembre al Monk in via Giuseppe Mirri al numero 35 con il release party dell'ultimo disco dei Klimt 1918.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
0: Questo è
7: Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
8: Iniziamo l'ultima mezz'ora a nostra disposizione partendo da questo gioiellino intitolato There She Goes.
2: Radio Rock. Back in time.

45 minuti di musica giusti giusti per quello che, non so, si può considerare di sicuro uno dei lavori più importanti dell'Inghilterra proprio di questi ultimi 35 anni, volendo 36, visto che il lavoro usciva nel 1990. Di sicuro avrete già ascoltato una canzone del genere che fa parte di quello che è rimasto l'unico lavoro della band di Liverpool, che in un modo o nell'altro, senza chissà magari neanche aspettarselo, era riuscita a collegare la musica degli anni 80, ma volendo anche influenze precedenti, avevamo detto Liverpool e quindi ovviamente anche gli anni 60 e dei Beatles, con tutte quelle cose che sarebbero arrivate negli anni 90 e che avrebbero reso celeberrime band tipo Oasis, Blur, Stone Roses e formazioni del genere. Ancora oggi The Last, nonostante questa piccolissima pubblicazione, sono una band molto molto amata, soprattutto in Inghilterra. Così, per dire una stupidaggine, ad oggi il loro profilo su Spotify vanta quasi 6 milioni di ascoltatori mensili, insomma, facendo rimanere la band ancora oggi una realtà di sicuro importante. Saluto intanto il nostro Cici Boom attraverso WhatsApp e attraverso Telegram, e con voi ascolto anche l'ultima novità di questa serata. Brand new music right here. Brand.

ordine mondiale, che è una di quelle cose che ogni tanto torna a trovarci, volendo anche purtroppo in politica, di sicuro attraverso qualche libro, qualche film e di sicuro altrettanto anche in un bel po' di canzoni. New World Order è proprio il titolo di questa nuova proposta dei Pineapple Thief, una di quelle band che devo dire sono sempre molto contento di ascoltare con voi nelle nostre novità in rotazione, così come nel corso di quest'estate noi di Radio Rock siamo stati molto contenti nel potervi raccontare questa assoluta novità per quanto ci riguarda, perché da qualche mese ormai ci trovate anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Six, canale visibile in tutta Italia. Come funziona questa cosa? In una maniera davvero molto semplice, cliccate il pulsante rosso dell'interattività lì sul vostro telecomando dopo aver sintonizzato il canale 833 e a quel punto dal menu che vi viene proposto selezionate Radio Rock TV proprio per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui è un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. E in questo caso davvero lo possiamo dire, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

riguarda non proprio il Maynard quotidiano, come ama dire la nostra grande Paolonia, ma insomma ogni tanto un personaggio del genere. Ovviamente anche noi di sera lo ascoltiamo con grande piacere. Questi qui, Pushifer di Algorithm, il titolo della canzone che faceva parte della colonna sonora di una serie ispirata da un famosissimo film come American Psycho. La serie TV, devo dire, non l'ho vista, chissà se magari invece qualcuno di voi si è goduto questa visione. Direi soprattutto, chissà se qualcuno di voi all'ascolto giusto qualche giorno fa era al concerto romano dei Soen, leggendo un po' nel giro su internet, dando anche un'occhiata a qualche video, cioè, mi sembra di poter dire che è stato un gran bel concerto quello di domenica 6 di settembre. I Soen suonavano dalle parti dell'Eur, della nostra città. Questa qui, una band che di sicuro negli ultimi anni ha sempre trovato molto spazio anche nelle playlist di Radio Rock e che stasera ascoltiamo anche noi.

0: Questa qui era intitolata Lucidity da parte dei Soen. Ricordavamo anche del loro recentissimo concerto romano, che era stato poi aperto da due band italiane, gli Inno e gli Shores of Null, che stiamo per ascoltare anche per chiudere la nostra playlist di stasera. Gli Shores of Null più o meno alla metà di ottobre usciranno con il loro nuovo disco intitolato Homesick. Pensavo che per una band del nostro paese, che comunque così spesso va in tour in tutta Europa e non solo, ecco, magari un po' di nostalgia di casa ogni tanto potrebbe anche arrivare. Mie stupidaggini a parte, non ascoltiamo qualcosa dalla nuova produzione di questa bella band, in attesa poi di risentirci domani. Di cuore, grazie mille a tutti voi, mi raccomando, continuate a seguire i 106 e 6 di Radio Rock, che si riprende la nuova stagione anche in compagnia della Scolopendra Notturna, e quindi anche qui dallo studio un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo. Noi, come detto, ci sentiamo domani sera, e nel frattempo, se vi va, playlist e podcast come sempre disponibili sul sito internet radiorock.it.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock,
3: Scolopendroidi,
0: la Scolopendra by Night.
2: On Radio Rock.
4: La mezzanotte, odore del mio cuore, sta per iniziare ennesimo vergognoso appuntamento, il secondo di questa stagione con la Scolopendra by Night. Pronti lì con le ditarone, classe.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: superata da 10 minuti e inizia la scolopendra.
1: Inizia la scolopendra
0: by night, l'oscura scolopendra, versione peggiore della scolopendra.
1: Mamma mia, cosa non succede? Cosa non succede? Inizia la scolopendra, non finisce ancora. Come si chiama? Beh, Vespa, come si chiama? Porta a porta.
0: È tornata porta, porta a porta.
1: Tornata porta a porta.
0: Hanno 4.000 per
1: sì,
0: porta a
1: proprio
0: porta.
1: Così.
0: Quanti ne ha Bruno Vespa?
1: Non lo so. Non lo so, penso abbia la stessa età di porta
0: cioè,
1: a porta.
0: Cioè, colui che annunciò al TG1 il rapimento Moro.
1: Incredibile.
0: È ancora in televisione, Matteo.
1: Non è possibile.
0: È così, è così.
1: Ed è ancora lì, è ancora lì. Devo dire, da anni uguale. Da anni sempre uguale. Qui stavo ragionando sul fatto che. Allora, secondo me, un esponente di centrosinistra che va in giacca e cravatta a porta a difendere le ragioni del centrosinistra, secondo me perde più voti di quelli che guadagna.
0: È possibile questo, caro Cillone, e diciamo che
1: non piace a nessuno.
0: Credo ottantenne, se non novantenne, Bruno Vespa a questo punto ha perduto tutti i pochi freni inibitori che insomma possedeva, tratta malissimo tutti.
1: Abbiamo visto delle scene incredibili.
0: È una cosa incredibile, cioè, merita anche solo per questo di essere guardato.
1: Devo dire, veramente un'esperienza folcloristica, Dodone, sicuramente signor Bruno Vespa non fa paura.
0: Ma no, guarda, ma per niente, cioè se ti appare guarda. Bruno Vespa ai piedi del letto,
1: no.
0: In mezzo al buio, non hai paura. Tendenzialmente.
1: No, non hai assolutamente la paura che avresti, appunto lo so, con una serie di creature leggendarie, il Bigfoot, insomma l'abominevole uomo, quello lì, Dodone. Quindi Bruno Vespa non c'entra nulla con la paura, ma della paura vi chiediamo questa notte.
0: Proprio così, caro Cillone, vogliamo sapere, vogliamo indagare un po' le vostre paure, sapere qual è la più grande
1: sì.
0: tra le vostre paure da raccontare al 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Su

0: Love Me Two Times, Joey Doors. Io si è arrabbiato alla fine. Alla fine si è arrabbiato.
1: Cazzo di brutto, guarda.
0: Non me l'aspettavo, sono rimasto malissimo. Dodone, dunque, Scolopendra, By Night, centro nevralgico internazionale delle paure. Qui c'è una lista lunghissima di cose che non si fanno, non perché non c'è la passione, magari non perché... No, banalmente per la paura.
1: Che trionfa la paura.
0: Trionfa la paura. Più bieca la paura, più gretta. Dunque, quindi il dato che oggi vi chiediamo di rivelare è quello proprio relativo alle vostre paure. Originale o non originale, banalissima, vergognosamente banale. Paura che sia, rivelatela alla Scolopendra.
1: Sentiamo la vostra viva voce.
0: Sì, per piacere.
1: Qua.
0: Sentiamo di là.
2: Beh, è chiaro che non avete paura di Bruno Vespa. Lo sanno tutti di chi è figlio. Probabilmente quanto la Scolopendra sia affine a certe cose.
0: Affine quell'esperienza politica lì?
1: Sì, sai, perché si narra che sul Gran Sasso ci sarebbe stato un incontro, insomma, che poi avrebbe in qualche modo portato alla nascita di Bruno Vespa.
0: Io non posso credere che...
1: Incontro con un personaggio che in quei mesi, diciamo, era recluso sul Gran Sasso.
0: Io non riesco, non sono pronto in questo momento ad aggiungere alla figura di Bruno Vespa l'addizione duce.
1: È complicato. Non è difficilissimo immaginarlo.
0: No, esatto.
1: Non è impossibile.
0: Però se non sei abituato e hai sempre visto Bruno Vespa come semplicemente Bruno Vespa, addizionargli il duce diventa una cosa veramente spaventosa.
1: E poi, caro Cillone, salutiamo anche Stefania che ci scrive bentornati, evviva.
0: Vabbè, Stefania, in questo momento ci sono diversi schiavi che stanno trascinando Stefania in un luogo bellissimo.

0: Signori, Desperados su Radio Rock, questa era Evil Ways, mezzanotte 18 minuti, ancora qui la Scolopendola.
1: E ancora qui Dodone vi chiede di utilizzare 3899106600 per rivelarle qual è la vostra paura più grande. Non vi vergognate, come diceva Papa, quello, non quello buono ma quello medio.
0: Papa non cattivissimo. Non cattivissimo. Perché insomma ce ne sono diversi, di diverse gradazioni, c'è tutto un pantone di papi.
1: Lo abbiamo qui.
0: Più cattivo. Lo abbiamo qua.
1: Lo abbiamo qui.
0: In vendita, e se ci volete dare qualche bitcoin.
1: Ma sì ragazzi, basta poco .
0: L'altro giorno ho fatto questo calcolo, Matteo, con ChatGPT.
1: Sì, l'amica
0: insomma, ci aiuta in tutto ormai.
1: Qualsiasi cosa.
0: Anche le più semplici comunque, sì. Insomma, quanti euro avrei oggi se avessi investito 500 euro?
1: È una domanda terribile, è coraggiosissima questa domanda.
0: Che so, quando andavo al liceo?
1: Volevi stare male?
0: Volevo stare molto male. Adesso sarebbero circa 600 milioni di euro.
1: Non è possibile. Sì. Non è possibile. Te l'avessi investito quando hai detto?
0: 2013-14.
1: Era il periodo in cui dicevo, ma che stolti cretini, perdete tutto.
0: Sì, gente ci pagava la pizza, il fumo, insomma,
1: sì,
0: cose così.
1: Sì, sì, incredibile. Vabbè, io non l'ho fatto, lo dico. E sono qui. Siamo con te a volerci bene.
0: A fare bene.
1: Sotto così. Il piumino,
0: ma
1: sotto il piumino.
0: Bellissimo, per carità, però.
1: Siamo felicissimi. 600 milioni.
0: Comunque, le vostre paure che arrivano su Telegram in questo caso.
1: Allora, andiamo a vedere. Anna dice: si può dire semplicemente il buio? Ma assolutamente no.
0: Come no?
1: Non si può assolutamente dire. Vabbè,
0: vogliamo
1: certo,
0: essere
1: ragazzi.
0: Lui? Ma sì, certo. Allora
1: ma certo,
0: no.
1: Ragazzi, si può dire. Ma io credo che il buio, dai, rimanga per tutti. Cioè, il buio non ti fa paura solo se sei distratto, solo se stai pensando ai cavolacci tuoi in quel momento, cosa che appunto da bambino magari non esiste. Invece adesso che hai mille cavoli a cui pensare, quando attraversi il buio sei distratto, ma se tu ti concentrassi sul buio ne avresti paura anche adesso a 30 anni. La mia paura più grande è che il mio gatto entri di soppiatto nella lavatrice, dice Alessandro. Questo è un vero incubo.
0: Sì, è veramente un incubo.
1: Vero incubo.
0: Storia dello orrore.
1: 3899106600, la vostra più grande paura.

0: The Clamps, questa era Backstreet, lo dirò qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, la mezzanotte e 23 minuti. Dodone, tema paure, scolopendra della notte, scolopendra della oscurità, e quindi ogni tanto scolopendra paure.
1: Tante paure per la scolopendra, ma anche le vostre, appunto, al 3899 106 e 600. La mia più grande paura è rientrare di mercoledì notte, sì, a mezzanotte e 10 e non trovare ancora la mia scolopendra. Ieri notte sono caduto prima, caro Cillone.
0: Ma questo è gravissimo, quindi in quel caso la colpa è tua, naturalmente. Tutta colpa tua! Capisco perfettamente questa paura terribile, i miei 6 bambini ce l'hanno tutte. E succede peraltro, succede. Cioè, agosto è successa questa cosa terrificante per molti giorni.
1: Paura anche per la scolopendra, che a mezzanotte deve essere in onda, di svegliarsi a un certo punto e trovare, ne so, sul telefono scritto mezzanotte e 20,
0: no, vabbè,
1: una cosa del genere.
0: Quello è vero.
1: Può
0: incubo.
1: Succedere, può
0: quello
1: succedere.
0: È
1: anche
0: vero.
1: Successo.
0: È anche successo, assolutamente. Forse mezzanotte e 20 non è mai successo. Incredibilmente non è mai successo.
1: Mezzanotte e 2, che è ancora più impressionante, sì. Forse.
0: Sì, perché puoi ancora recuperare, no? Mezzanotte e 20, dici, vabbè, ti lasci trascinare da questa meravigliosa marea.
1: Hai la responsabilità di fare qualcosa.
0: Proprio così. E dunque, la mia paura più grande è rincontrare la mia professoressa di tecnica delle medie, dice Emanuele. Beh, materia della tecnica. Che cos'è tecnica?
1: No, guarda, ma cos'è? A me la chiamano
0: tecnologia. Come fai a chiamarla tecnica?
1: Veramente? Una cosa, ehi.
0: Ma perché non c'è tecnologia? C'era un aspetto di programmazione.
1: Ma minimamente, era una cosa del 600 fatta con, insomma.
0: Non lo so, mi sembra così strano chiamare una materia sulla tecnica. Cioè, non lo so, è una cosa che mi ha sempre un po' turbato. È fatta apposta per fare paura. Naturalmente, quella materia. Oh, Dodino del mio grandissimo
1: proprio
0: cuore.
1: Proprio così, caro Cilone, ci sono altre paure.
0: Ci sono altre paure?
1: Ci no, sono altre paure. Ci sono altre. Tutto rotto.
0: Ma è questo, ma se non succedere nella notte delle paure, Dodino, seconda puntata di Scolopendra della nuova stagione, e quando succede? E quando diavolo succede, dico io?

0: Rock, mezzanotte e 28 minuti, la Scolopendra ancora sopravvive.
1: Sopravvive Dodone, sei proprio nel profondo della notte.
0: Senti,
1: quindi...
0: No, non sopravvive.
1: Vabbè, diciamo,
0: non è il un rumore di sopravvivenza questo.
1: Non è neanche un sound effects, no, messo lì per amplificare il cardiopalma. E le vostre paure, di qualsiasi paura si tratti, non vi vergognate, raccontatela alla Scolopendra, lo state già facendo al numeraccio.
0: Proprio così, caro Cillone, ci scrivono ancora su Telegram.
1: Allora, vabbè, quindi insomma, grande classico, Scolopendra praticamente, insomma, laureata in questo tema qui. Paura più grande, rimanere chiuso in ascensore.
0: Mamma mia.
1: Insomma, non la prendo dagli anni 80. Vabbè, questo... Invece sai che a volte, io perché sono talmente pigro, che quando ci sono tanti piani, cioè io per esempio per salire fin qui, la prendo. Ma ci penso tutte le santissime volte. E il bello è che tutte le volte, ma veramente tutte, a parte quando sono distratto, anche lì appunto funziona come il buio, c'è un rumore che mi fa dire, ah, eccola, è la volta.
0: Poi tra l'altro, se può rassicurarti, credo che questo ascensore sia del 1960.
1: Santo cieli.
0: Controllato pochissimo, santo chiaramente, insomma.
1: Dio.
0: È male quelle volte che è stato
1: maltrattato. Maltrattato, cioè insultato.
0: Si fumava mentre controllavano l'ascensore. Ma sentiamo ancora la vostra viva voce, vostra più grande paura.
2: Beh, a 41 anni suonati, la mia più grande paura è perdere il mio peluche di Guido Crosetto. Vabbè, lui e il suo ministero della difesa dei sogni mi protegge durante la notte.
0: E questo insomma lo fa con tanti cittadini italiani ed è bellissimo ricevere il caldo abbraccio di Guidone Crosetto prima di coricarsi. È una delle cose che mi rendono orgoglioso di essere italiano.
1: E abbraccio a tutti gli italiani,
0: tutti gli italiani,
1: uno
0: tutte
1: per l'uno.
0: Aveva promesso e l'ha fatto.
1: Lo fa quel gigantesco, meraviglioso e morbidissimo essere umano, Dodone, che risponde al nome di Guido Crosetto. Paura più grande, restare da sola con la madre del mio compagno. Ma perché? Non so mai cosa dire e sparo solo minchiate orrende. Dobbiamo dire, non è vero? Non è vero.
0: Per niente è vero, guarda. Abbiamo fatto una ricerca nostra. Per niente...

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Broadcast live right here on Rock TV.
0: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia.
3: Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la scolopendra by night.
3: On Radio Rock.
5: Paura dei ragni, paura di Lele Adani, caro
6: Cicone. Quella tantissima.
5: Paura della pubblicità con Mourinho. Può essere tutto. Qual è la vostra più grande paura? 3899 106 e 600. Su Telegram e su WhatsApp. Soprattutto su Telegram, posso dire.
6: Soprattutto su Telegram. Sì, mi piace Telegram.
5: Signori,

0: Sweet Emotion, Dodone, Aerosmith su Radio
1: bravissimi,
0: Rock. Sono bravissimi.
1: Dai.
0: Sono bravissimi. Guarda, bravissimi.
1: Sono malissimo se non gli dici che sono stati bravi.
0: Mamma
1: ogni
0: mia.
1: Ogni singola volta che passano, Matteo.
0: Senti vibrare così. Poi se vanno via. Sono tutti i messaggi che ho scritto, le richieste, siamo stati bravissimi.
1: Ehi ragazzi,
0: guarda che abbiamo fatto anche quello, non te ne sei accorto, abbiamo fatto anche quella cosa lì.
1: No, no, per carità, l'ho notato.
0: Io non glielo dico mai, Dodone. Non glielo voglio dire.
1: Non dirglielo.
0: Non glielo voglio dire.
1: Speriamo che non siano all'ascolto. E comunque, le vostre più grandi paure, 3899-106-600, questo ci state raccontando questa notte.
0: Proprio così, Dodoni, ci raggiunge una delle voci storiche della Scolopendra e della Scolopendra by Night, il numero 71.
2: Ho paura di tutto. E la cosa peggiore è che ho paura che le persone a cui tengo stiano male.
0: Aio.
2: Quindi quando stanno male.
1: Questa è brutta.
2: Io so settimane, giorni, magari è tutto a posto, ma non lo dicono.
0: Una moto di entrata enorme.
2: Giustamente ci sono altre cose primarie da poter informare altre persone. Sto lì, in attesa di una risposta. Va tutto bene? È a posto. Ok, sono in ansia, sono.
0: Lo so.
2: Ansioso più che paura.
1: È l'ansia, viene.
0: Capiamo.
1: Sì, insomma, si può capire.
2: Paure più grandi non le ho. Ma credo che siano abbastanza importanti avere paura. Scusate il fiatone, sto tornando a casa.
0: Io non lo scuso.
1: No, sì, sì,
2: credo che siano più importanti.
1: Ma quale fiatone, Marco?
0: Ma non dire
2: le
0: cose.
2: Persone a cui tieni e non le cose banali.
0: Questo è verissimo, eh? Ascoltate.

0: bene.
1: No, cosa?
0: No, no. Ma che
1: il finale?
0: No, non ci credo.
1: C'era? È su...
0: Ma no, ma è sospeso.
1: La versione Prime.
0: Ma è sospeso? Beh, comunque considera, caro Marco, che tu dici le persone a cui tieni. E l'altra sera è stato male il cane. In casa ci sono... Ci sono state delle scene, Marco, che tu neanche te lo puoi immaginare. Lacrime, cazzotti contro il muro. Quindi, insomma, sfondi un portone aperto.
1: Possiamo solo immaginare.

0: possibilità da votare sul sito radiorock.it.
1: Voglio essere io il baby cool.
0: No, ma lo sei, Matteo, lo sei. Passa quell'arma, però.
1: Un po' me lo sentivo, però lo volevo.
0: Passa quel canne mozzo.
1: Lo riportare lì.
0: Non fare lo scemo.
1: L'ho acquistato adesso.
0: No, lo capisco.
1: Quel negozio dove c'è
0: è
1: anche
0: tutto
1: il macete. Però vabbè. Allora a questo punto lo utilizzerò in un'altra occasione.
0: Ma sì, dai.
1: Bene, ha colpito tantissimo questa notizia riportata ieri dai signori di Trash Italiano.
0: Che salutiamo.
1: Che salutiamo su X. Su X. E la fonte sarebbe la rivista Chi. Quest'anno a Amici di Maria De Filippi,
0: sì,
1: quindi Amici, oltre al ballo e al canto, che vanno avanti da anni,
0: no, è anche naturale che sia così, c'è dell'altro.
1: C'è dell'altro. Ma non sarà vera sta cosa. La box.
0: La seminano?
1: Sì.
0: Sì.
1: Ora c'è anche l'immagine, vedi?
0: C'è anche
1: l'immagine della
0: guantoni,
1: box. Con i guantoni.
0: Un uomo forzuto con i guantoni.
1: Poi pattinaggio artistico a rotelle.
0: E vabbè.
1: Artistico a rotelle. Va bene. Judo. Basta.
0: Altre volte.
1: Basta.
0: Poi tiro con l'arco, tiro il piattello.
1: Cioè io così è un...
0: Si apre anche
1: una rivoluzione, una bellissima rivoluzione.
0: Cioè la finale di box ci sarà da Amici, bellissimo, bellissimo.
1: Con Maria che commenterà. Poi ci saranno, come lì ci sono anche gli amori, no? Come funziona? Ci sono gli amori,
0: forza,
1: vero? Ci sono gli amori.
0: Sì, perché li chiudono tutti dentro la casa, insomma.
1: E sperano che accada qualcosa.
0: Che
1: accada anche il peggio, naturalmente.
0: Soprattutto
1: il peggio. Ha colpito tantissimo questa cosa. E svegliarmi nel deserto da solo in mutande. Questa è la paura più grande di Gianluca.
0: Può succedere, Gianluca, stai attento che ti ci portiamo.
1: Successo a molti.

0: Lady Aim Faia. Sta cosa del Faia, Dodone. Insomma, tema piuttosto delicato qui alla Scolopendra. Scolopendra, trasmissione che più di ogni altra, molto più di altre. Che, no, vabbè, altre veramente
1: Muscarà,
0: vergognose. Si è battuta contro l'utilizzo di fiamme libere.
1: Assolutamente sì, per quanto divertenti.
0: Mamma mia, quanto libere. Sono belle.
1: Ho passato i momenti più belli
0: con le fiamme libere.
1: Vita insieme alle fiamme libere, poi abbiamo dovuto smettere.
0: Siamo cambiati.
1: Adesso ci vendiamo come assoluti odiatori delle fiamme libere. Finché la gente ci crede, va bene così, Matteo.
0: No, ma va benissimo. Tanto, cioè, noi ci siamo trovati. Allora, vi spieghiamo. Cioè, ci siamo trovati sta nicchia di mercato. Poi mercato, insomma, così, e ci siamo buttati. Ci piacciono tantissimo le fiamme libere. Cioè, non vogliamo offendere nessuno.
1: Sì. Adesso ci vendiamo
0: adesso
1: come
0: abbiamo
1: cose
0: smesso perché ci facciamo dei soldi con questa storia. Oh, Dodone del cuore, è arrivato quello che deve arrivare.
1: La Scolopendra, caro Cillone, ci colleghiamo in diretta anche adesso, 00:55. Casino avere permessi col carcere di Teramo.
0: È meravigliosa questa cosa.
2: Tu, Gerso Recapone. End of episode. Finisce la trasmissione. Come si chiama? Vespa. Porta a porta. E un Recapone.
0: Ma come ti permetti?
2: Tu, Gerso Recapone, offerto da Fabrizio Guerrieri, che è in Sassonia a festeggiare coi suoi amichetti calvi.
0: Legata al dito,
2: la più grande tra le vostre paure.
0: Sì.
2: È chiaro che non avete paura di Bruno Vespa, visto di chi è figlio, è tutto provato, ovviamente documentato, e di quanto la Scolopendra sia affine a certe cose.
0: Cosa ha detto della mia mamma?
2: Che vado in Sassonia.
0: L'ho detto?
2: Vedi, lo dice lui che...
0: L'ho detto?
2: Bentornati e viva! Oh. Il Papa, quello medio.
0: Quello medio, quello
2: si
0: medio.
2: Si può dire semplicemente il buio?
0: No.
2: Che il mio gatto entri nella lavatrice.
0: Ma perché?
2: Edoardo Conti manda a fanculo i clamps. No, l'hai fatto.
0: Ha fatto il suono. No, stai buono.
2: Devi entrare di mercoledì notte a mezzanotte 10 e non trovare ancora la mia Scolopendra. Ieri notte sono caduto prima. I caduti della Scolopendra. Rincontrare la mia professoressa di tecnica delle medie.
0: Come?
2: Io ho rincontrato il mio professore di tecnica. È una persona dolcissima, buonissima. È invecchiato, è diventato una merda.
0: No.
2: Rimanere chiuso in ascensore. Non lo prendo dagli anni 80. Perdere il mio peluche di Guido Crosetto mi protegge durante la notte.
0: Sì, mi protegge.
2: E stare da sola con la
1: la giusta intonazione.
0: No, ragazzi.
2: Con la madre e il mio compagno.
0: No.
2: Non so mai cosa dire.
0: Ma perché?
2: E sparo su minchiate.
0: Ma è una cosa di che uno si è aperto il cuore per dirla.
2: Ho paura di tutto che le persone a cui tengo. No, serio. Ho paura di tutto. No. E soprattutto che le persone a cui tengo stiano male.
0: Vergognati.
2: Quando succede soffro, ma non lo dico. Sto lì in attesa di una risposta. Va tutto bene? Sono ansioso.
0: Soffio,
2: più che pauroso.
0: Bravo, Fabrizio.
2: Matteo Cillario. E il baby cool. E
1: oh, grazie.
2: Mozze. Svegliarmi nel deserto
1: da solo.
2: E in mutande.
0: Ragazzi.
2: Tu, Gerso Recapone, torna forse domani, ma prima hashtag ne feggesse oggi al primo posto nei gusti di quelli che sto per colpire il condizionatore, vuole la mia anima, e nei gusti di quanti devo ancora rimanere sveglio per lavorare, ma se non trovo i calzini antiscivolo, non se ne fa nulla.
0: Masini?
2: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici, per Radio e Rock, il momento in cui bisogna andare quello che vorresti, non finisse mai.
0: Devo dire che se ti svegli da solo nel deserto, in mutande, è possibile che Fabrizio Guerrieri e la sua gang, la sua banda armanda ne sia responsabile?
1: Veramente il Giuliano Ferrara dei Giuliano Ferrara, Matteo.
0: È incredibile. Ci sono rimasto male.
1: Allora, la Scolopendra ritorna domani, caro Cillone, dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: Questo è il podcast sul sito radiorock.it, Dodone.
1: Dove si

0: la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.